Alcuni soggetti con molto entusiasmo e poca esperienza hanno pensato di provare ad usare un microfono, un mixer e un'antenna, o a qualche suo aspetto.

0: E partiamo con un brano, diciamo, di riscaldamento e, insomma, lo dedichiamo a uno dei nostri ascoltatori più appassionati, il redattore di Arsider, che abbiamo saputo rimbalza sulla sua trasmissione le nostre puntate, soprattutto quelle venute malissimo, insomma, come rumorismo, e siamo contenti che in un qualche modo anche i nostri sforzi per rendere le trasmissioni vengano. Un brano che possa essere rimbalzato appunto nella trasmissione Arsider, e ve lo lasciamo tutto per voi, Throbbing Gristle.
1: So che cosa ho visto, morire sulla croce un altro
0: Throbbing

0: Recupero crediti Edera. Ci attacchiamo a tutto. Mister, senti un po', quanti siete in famiglia qua?
1: In cinque.
0: Ah, in cinque, eh? Senti un po', il bambino viene con noi.
1: Ma scusi, mio figlio.
0: Bello, cessione del quinto.
1: Ma scusi, mio figlio.
0: Senti un po', sorridi un attimo. E quel dente d'oro? Recupero crediti Edera. Ci attacchiamo a tutto.

I feel bad.

palle, state ascoltando Radio Blackout. Ma veramente? State ascoltando Radio Blackout? Ma perché state ascoltando Radio Blackout?

0: Per la colazione dei tuoi bambini, Nesquit, il cacao in polvere con palline di merda di topo.
1: Ma, col Nesquit il latte è di nuovo grigio e mi sono tornati buboni sulla pelle.
0: Io ci tengo che i miei figli inizino la giornata con il giusto apporto di vitamine, proteine, sali minerali e, perché no, anche un po' di dolcezze. Per la colazione dei tuoi bambini, Nesquit, il cacao in polvere con palline di merda di topo.

baby. Yeah. And all that with it.

0: Erika, questa è Terra Libera?
1: La sento!

questa è Classic Beat, sempre su Blackout. Date voce ai vostri diffusori, qualsiasi essi siano. Anche se non c'è il balcone, un lucernaio piccolino. Sparate fuori. Very simple.

56 2 whips cross. Please hold on, the bus is about to move.

Notizia interessante questa: Padova, al campo estivo, bastonate ai ragazzi di molte delle trasmissioni del palinsesto di Blackout, gettati tra le ortiche. Le motivazioni sono in primis le condizioni sempre meno accettabili del lavoro per via di costi crescenti dei pedaggi autostradali e del carburante. Il racconto dei genitori: bastonati, colpiti con la doga di un letto, gettati fra le ortiche. Il parroco, che voleva farsi dare una dose senza pagare, dice: animatori esasperati, hanno sbagliato, nessuno vuole sminuire ma neanche dipingere il campo estivo come un lager. Continua il parroco, padre Nando Spimpolo, vecchio punk, che ha perso il controllo al termine di una settimana in cui i ragazzini si sono comportati in un modo un po' scalmanato. Era esasperato e ha commesso uno sbaglio che implica un giro di affari di 24 mila miliardi di yuan all'anno, circa 3.000 miliardi di euro, di cui è pentito. Ma è un adolescente e forse solo ora si rende conto di ciò che ha fatto. Buon ascolto su Blackout, 105.25 la frequenza, rimanete accollati.

0: discussione più grossa. Si parla di reale censura.
1: La partita in ballo è sul diritto alla libera informazione, sulla libertà di espressione.
2: Ascolta Radio Blackout sui 105-250 della modulazione di frequenza o su www.radioblackout.org/streaming dal 1992 on air.

0: Man, what a champion.
1: I hate rabbits.
2: Contatta il numero di emergenza di Radio Ministero 011 249 5669, oppure la hotline WhatsApp con i solitari del Ministero 346 667 3263. Radio Ministero, l'unica radio dell'italiano vero.

0: posti di blocco, controllori su bus e metro, retate, autovelox.
1: Un numero per prevenirli. 34 666 73263. Cisti, viaggia informato.

0: L'informazione di Blackout.
1: Notizie, approfondimenti e corrispondenze dalle lotte.
2: In onda dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11.
3: Las noticias de la mañana.
0: Ritrovate gli approfondimenti e le dirette sul sito
1: www.radioblackout.org
2: e sul canale Telegram Radio Blackout 105.250 FM.

qualche tempo e vigile pulistica di colpi dei posti di blocco. La prima cosa che si fa non è intervenire in qualcosa, ma fare un posto di blocco. E tutti sono contenti e sono disposti a farsi reclutare per fare dei posti di blocco.

sono tutti questi colori, sono tutti degli inganni. Esiste solo la magia, diciamo la magia nera, ossia la magia. Poi i nomi sono di inganno, magia nera e fare un maleficio, da fare del danno a una persona, dargli magari la possessione diabolica o un male malefico. Magia bianca sarebbe togliere la magia nera. Si figuri se Satana combatte Satana, mai. Anche la magia bianca si fa sempre per mezzo del demonio, quindi anche quella magia nera, la magia rossa, che sarebbe la magia contro i sentimenti, gli affetti, l'amore, anche questa è sempre fatta attraverso

0: attraverso il demonio, e quindi anche questa è solo magia nera, non esiste altro che la magia, punto e basta. I malefici possono essere fatti in tante forme, stregoneria, messe nere, sono tremendi i malefici fatti attraverso una messa nera, le fatture, le legature, il malocchio, la macumba, il voodoo, i riti satanici, le consacrazioni a Satana, ecco, per dirne solo una certa quantità. Sono tutti malefici, ossia mali fatti per mezzo del demonio, vengono fatti in forme diverse, ad esempio facendo bere o mangiare una persona che si vuol colpire qualche cosa di maleficiato. È tipico il cioccolatino con dentro un impasto maleficiato che viene fatto in maniere schifose, con sangue mestruale, con ossa di morto e tante altre brutte cose che non sto a dire perché sono contro il buon gusto. Cibo o bevande, idem, oppure con qualche cosa di simile. Ad esempio, uno vuol colpire, mettiamo, un ragazzo, non ha la maniera di avere niente di suo personale, un cappello, alle volte si va tagliando dei capelli una persona e poi vengono alvicinati quei capelli, qualche cosa di personale, anche un indumento intimo. Oh, quante volte attraverso trucchi ci si fa dare magari una maglietta perché io la possa lavare, e poi si fanno un maleficio. Oppure qualche cosa di personale, alle volte non si può avere e allora si fa un espediente, ad esempio si prende un pupazzo, una bamboletta, questa bamboletta viene riempita di spilli. Ogni volta si fanno queste cose facendo invocazione al demonio, naturalmente. E allora ecco che questa persona sente di essere punta in tutte le parti in cui sono stati infissi gli spilli. Ecco, le varie forme che ho detto di maleficio dipendono dal mezzo che si usa per fare il maleficio. Molte volte basta anche solo la parola. Se vuole le faccio un esempio.
1: Sì.

Strange Pursuit dei Divo su Radio Capital, su Radio Blackout, scusate, Radio Capital.

0: Ehi, Flaps, cosa facciamo?
1: Non lo so, tu cosa vuoi fare?
0: Senti, Flaps, io dico che cosa facciamo, tu dici tu cosa vuoi fare, allora io dico che cosa facciamo, tu dici tu cosa vuoi fare, che cosa facciamo, cosa vuoi fare, facciamo qualcosa!
2: Non sai cosa fare? Vai su Gancho.
3: Gancho? Ma dove lo trovo?
4: Su gancho.cisti.org.
3: Ma non potevate scegliere un nome migliore?

Femme tutte! Siamo la squadra merda! M-R-D-A-M-E-D-A! Missione estirpare rapidamente giocati assemblati! Appuntato, ma che minchia vuol dire assemblati?

Un, due, tre, cella. Spezza il gioco del carcere. Il collettivo Orga pubblica le lettere dei prigionieri da quasi 20 anni. Con lo scopo di rompere l'isolamento, amplificare gli atti di solidarietà e contribuire a mantenere un legame tra le lotte che da una parte e dall'altra del muro vengono portate avanti. Se ti interessa ricevere l'opuscolo oppure vuoi inviarci una lettera, scrivi all'associazione Ampi Orizzonti, casella postale 10241 Milano 20122. Email olga2005@autistici.it

0: in Radio Blackout.
1: Una buona giornata a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici della radio. Resteremo in vostra compagnia dalle 9 alle 11 con l'informazione di Blackout. Potrete ascoltarci anche in streaming sul sito della radio www.radioblackout.org. Vi proponiamo approfondimenti, dirette, un focus sui temi dei giornali, settimanali, blog che seguiamo. La nostra è informazione interattiva, costruita insieme a chi ci ascolta. Spedite messaggi, sms, Signal, WhatsApp, Telegram al numero 346-667-3263.
2: E vediamo le dirette e gli approfondimenti di oggi. Scuola, sciopero contro invalsi e riforma dei tecnici. Il 6-7 maggio è stato proclamato sciopero della scuola. Il 6 maggio la lotta investirà soprattutto le scuole elementari, dove è programmata la somministrazione dei test invalsi. Il 7 maggio lo sciopero avrà il suo fulcro nella
1: riforma. Test invalsi.
2: E cosa ho detto io?
1: Testi.
2: Italiano, queste parole americane, test senza lei finale, non scherziamo, non esiste. Va bene, dai. Il 7 maggio lo sciopero avrà il suo fulcro nella riforma degli istituti tecnici che entrerà in vigore a settembre. Riducendo il personale, tagliando l'istruzione umanista e scientifica e a favore dell'addestramento tecnico, che prevede l'alternanza scuola-lavoro già a 15 anni. Questo sciopero, indetto dal sindacalismo di base dalla CGIL, è stato promosso dalla Rete Nazionale degli Istituti Tecnici, una realtà auto-organizzata nata in poche settimane dall'indignazione dei lavoratori verso una riforma che trasforma gli istituti tecnici in meri luoghi di addestramento al lavoro. Ne parleremo con Cosimo Scarinzi della CUB Scuola. E poi parleremo del piano casa del governo fra sfratti e demagogia. Il nuovo piano casa presentato al governo parla del diritto dell'abitare, ma si limita a proteggere e a favorire la proprietà privata. L'obiettivo dichiarato è quello di rendere disponibile 100.000 alloggi nel prossimo decennio, agendo su tre fronti: il recupero delle case popolari, ERP, attualmente inagibili, il potenziamento dell'housing sociale e il coinvolgimento di capitali privati. Una formula stracotta dietro la quale si nasconde un'ulteriore ondata di sgombri ad anni di chi occupa appartamenti popolari abbandonati per metterli sul mercato. Non a caso il tassello più importante del provvedimento è il cosiddetto decreto DDL sgomberi, un disegno di legge d'urgenza volto a tutelare i proprietari e a rimettere rapidamente gli immobili sul mercato con sfratti in tempi record. Benissimo, ne parleremo con Giovanni Semi, docente di sociologia a Torino. E poi decine di etiopi nel braccio della morte in Arabia Saudita. Aiutateci, rischiamo di essere uccisi nei prossimi giorni, forse già domani. È il disperato appello di un gruppo di giovani etiopi condannati a morte in Arabia Saudita. Il giornale online Addis Standard ha riportato qualche giorno fa che l'ufficio per la gioventù del Tigray ha fatto sapere che sarebbero ben 200 gli etiopi detenuti nel regno Wahabita, condannati alla pena capitale. Anche Human Rights Watch ha sollevato il problema dei giovani etiopi condannati a morte in Arabia Saudita. Secondo quanto riportato nel loro rapporto, 65 persone a breve rischiano di essere uccise. In base a un comunicato del Ministero degli Interni di Riyadh, 3 migranti sono già stati consegnati al boia. Le esecuzioni sono avvenute il 21 aprile scorso. Per arrivare nei paesi del Golfo, gli etiopi devono affrontare la pericolosissima rotta orientale. Muoiono di stenti, fame e sete. Altri negano durante la traversata verso il Yemen, distrutto dalla guerra. I tre ragazzi hanno riferito alle fonti di Human Rights Watch di aver portato con sé del cat per guadagnare un pochino di denaro per finanziare il viaggio per sopravvivere. Arrestati mentre lavoravano, sono stati condannati a morte per spaccio di droga senza mai aver visto un avvocato. Ne parleremo con Massimo Alberici di Africa Express. Quindi direi che possiamo entrare nel vivo della trasmissione. Sentiamoci un po' di musica e cominciamo con le prime dirette.

0: Sono le 9.15, entriamo subito nel vivo di questa mattinata informativa di Blackout. Siamo collegati con Cosimo Scarinzi della Cubo Scuola, con il quale vogliamo parlarvi dei prossimi scioperi del 6 e del 7 maggio, scioperi contro gli invalsi e scioperi contro la riforma degli istituti tecnici. Il 6 maggio la lotta investirà soprattutto le scuole elementari, dove è programmata la somministrazione dei test invalsi. Il 7 maggio invece lo sciopero avrà il suo fulcro nella riforma degli istituti tecnici, che entrerà in vigore a settembre, riducendo il personale, tagliando l'istruzione umanistica e scientifica a favore dell'addestramento tecnico, che prevede l'alternanza scuola-lavoro già a 15 anni. Questo sciopero, indetto dal sindacalismo di base e dalla CGIL, è stato promosso dalla Rete Nazionale degli Istituti Tecnici, una realtà auto-organizzata nata in poche settimane dall'indignazione dei lavoratori verso una riforma che trasforma gli istituti tecnici in meri luoghi di addestramento al lavoro. Buongiorno Cosimo Scarinzi.
1: Ciao.
0: Allora, cominciamo magari dal 6 con i test invalsi, che forse vale la pena ricordare a chi ci ascolta di che si tratta, perché da molti anni ci sono proteste e lotte all'interno del mondo della scuola, e poi passiamo a parlare dello sciopero del 7 e della riforma degli istituti tecnici.
1: I test invalsi sono, come dire, ormai una sciagura di lungo corso, e l'opposizione ai test invalsi si reitera anno dopo anno. Fondamentalmente si tratta di una rilevazione che viene fatta con una metodologia che viene ampiamente contestata da larghi settori, degli insegnanti, delle famiglie e così via, e che in particolare ha un'invasività nella vita privata dei bambini e delle famiglie. Quindi contro questo c'è un'opposizione che, come dire, si ripete anno dopo anno e che in qualche maniera è importante e pone problemi all'amministrazione. Questo, diciamo, è il cuore della questione. Ciò che è interessante è che è una mobilitazione che si mantiene da molti anni e che si sviluppa e che cresce. Noi rileviamo quest'anno che vi è un incremento importante della mobilitazione. Io non me ne occupo direttamente, ma parlo con le compagne e i compagni che se ne occupano, e riceviamo telefonate da tutta Italia e proprio rileviamo consenso e appoggio alla mobilitazione.
0: Esattamente cosa sono i test invalsi?
1: Sono semplicemente un test di verifica dei livelli di apprendimento e competenze che hanno i bambini. Diciamo che ciò che dal punto di vista propriamente didattico noi non condividiamo è la quantificazione nella valutazione delle competenze, cioè è l'introdurre dei criteri quantitativi che non tengono conto della complessità del percorso dell'apprendimento. E poi ribadisco il problema della privacy, dell'invasione della vita privata delle persone. Vengono poste domande che vanno in questa direzione, i dati dovrebbero essere anonimi, in realtà è assolutamente evidente che si è in grado di risalire a chi ha rilasciato le dichiarazioni, e quindi pone vari ordini di problemi, direi principalmente quello dell'immiserimento della complessità del percorso formativo e quello, diciamo, dell'invasione della vita privata.
0: Ecco, anni fa si diceva che diventavano addirittura una forma di controllo nei confronti degli insegnanti, di valutazione degli insegnanti.
1: Assolutamente sì, ribadisco, perché il punto chiave è che si pretende che si tratta di dati anonimi. In realtà, per chi ha un minimo di competenze informatiche, non io, come dire, è assolutamente possibile risalire alla fonte delle dichiarazioni e mappare quindi le situazioni. Quindi è un po' una specie di grande fratello, se vogliamo.
0: Chiarissimo. ed è per questo motivo che ci sarà questa mobilitazione che è prevista per il 6, perché è proprio il 6 che è prevista la somministrazione di questi test. Questa è la ragione per cui ci saranno due giornate di sciopero. Invece
1: anche
0: il 6
1: si tratta tecnicamente di uno di quello che noi chiamiamo sciopero di funzione, cioè non è lo sciopero classico, non si svolge quella particolare attività.
0: Insomma, i bambini andranno regolarmente a scuola, gli insegnanti anche, ma quando sarà il momento di somministrare gli invalsi, gli insegnanti non li somministreranno.
1: Esatto.
0: Capito, benissimo. Passiamo al 7 maggio. Il 7 maggio riguarda questa riforma che era stata presentata qualche anno fa come sperimentale e che adesso sta correndo direttamente all'obiettivo. Stiamo parlando della riforma degli istituti tecnici che va direttamente in vigore il prossimo settembre, creando tra le altre cose anche un discreto caos, oltre ad essere una riforma che porta le lancette dell'orologio decisamente all'indietro rispetto a quei ragazzi e a quelle ragazze a cui non viene ritenuto più utile dare un'istruzione di carattere scientifico, di carattere umanista, ma devono essere velocemente avviati al lavoro, addirittura con l'alternanza prevista già a 15 anni, lavoro gratuito a 15 anni per una scuola che poi chissà continuerà a produrre disoccupazione, lo sospettiamo. A te la palla.
1: Ma fondamentalmente diciamo io farei intanto un passo indietro. Noi eravamo in una situazione di non gradita, almeno dal mio punto di vista, dal punto di vista della cubo e tranquillità della categoria, reduce diciamo da un contratto che è stato approvato senza praticamente alcuna verifica, quindi in un clima non particolarmente vivace, per dirla alla piemontese. Ecco, in questo contesto c'è la forzatura della riforma dei tecnici. La riforma dei tecnici, in realtà l'hai già detto tu sostanzialmente in che consiste: in un impoverimento della formazione, in una riduzione delle attività di carattere più significativamente teoretica e quindi dello spostamento dell'asse dei tecnici verso l'addestramento al lavoro. Ora, è una scelta pesante, cioè è una scelta diciamo che il governo fa nel convincimento probabilmente di avere una categoria non particolarmente reattiva e di avere anche un ampio consenso nel mondo sindacale istituzionale, e quindi diciamo che è partita con pifferi e tamburi in maniera particolarmente vivace, diciamo tranquilla, diciamo vivacemente tranquilla.
0: Sì, tra l'altro qui qualcuno ci scrive: la scuola oramai è uno strumento del potere, io credo che lo sia sempre stata, ma con qualche forma di significativa resistenza all'interno, ed è una sorta di educazione pre-lavoro. Ecco, questo ci ha scritto il nostro ascoltatore.
1: Sì, no, ma indubbiamente quella è la direzione, voglio dire. Ora, che cosa succede, diciamo, qual è la novità, secondo me, importante e interessante su cui va posta l'attenzione? A questa deriva c'è in una serie di scuole, prima di province, di zone, di territori, una risposta molto più vivace del previsto, non omogenea sul piano nazionale. Torino, per esempio, è particolarmente vivace, e quindi nasce la rete, nascono delle reti degli istituti tecnici che coordinano gruppi di delegati sindacali, colleghi qualsiasi disponibili e così via, e che iniziano a produrre una massa di ordini del giorno, mozioni e così via, presentate nelle assemblee sindacali, nei collegi docenti, e che iniziano a circolare in rete. Questa è la prima reazione. Dalla situazione diciamo di punta, che è Torino, poi il movimento si diffonde, iniziano a nascere diciamo, coordinamenti in una serie di province, in alcune zone in maniera diciamo significativa, in altre meno, ma comunque in maniera importante, e che pongono le questioni in buon ordine, cioè voglio dire l'impoverimento della didattica, la perdita del personale, diciamo il degrado della scuola pubblica e così via, e quindi come dire nasce questo movimento che si manifesterà poi a Torino in un primo presidio molto ben riuscito, massicciamente riuscito, davanti all'ufficio scolastico regionale, e iniziano come dire a nascere un po' in tutta Italia, in particolare più nel centro nord, meno al sud, comunque è anche comprensibile se vogliamo, nasce quindi un movimento di resistenza degli istituti tecnici. Segnalo un fatto: oggi sempre più gli istituti scolastici sono ibridi fra virgolette, quindi è immediata poi la relazione con altri ordini di scuola, non so se mi sono spiegato.
0: Sì, perché ci sono questi comprensori ampi all'interno del quale si trovano sia istituti tecnici ma anche altre scuole.
1: E così via. Quindi si sviluppa questa dinamica che è interessante e rispetto a cui il mondo sindacale si schiera in qualche misura in maniera difforme. Nasce un cartello quantitativamente molto potente che è, diciamo, l'ANIF, la CISL, lo SLAS, la UIL e la GILD, quindi cinque sindacati rappresentativi, la grande maggioranza, diciamo tutta l'area, chiamiamola così, più filo governativa, che dà il suo assenso alla riforma in cambio ottenendo, questo poi è molto tipico, alcuni fra virgolette miglioramenti, chiamiamoli così, di gestione, in particolare uno, ovvero sia dove si perdono ore di insegnamento, nelle, come dire, non salta la cattedra, non so se mi sono spiegato, cioè mettiamo che diciamo, l'insegnante X deve fare 18 ore in scuola, quella scuola, con la riforma ne farà 15. Vabbè, ne farà 15 più 3 a disposizione, quindi non ci sarà la bastonata subito della riduzione dei posti di lavoro, e diciamo, ottengono quindi dei palliativi per farla passare.

0: funzionare su quella posizione. Ti trovi con l'opposizione del sindacalismo di base, forme a volte diverse, ma comunque di tutta l'area del sindacalismo di base, e in particolare con l'opposizione della CGIL, che ovviamente che si trova in una situazione difficile, e lo dico una volta tanto, io ho avuto la disgrazia di sentirmi, sa che non sono tenero con la CGIL, in questo caso voglio essere equilibrato, cioè effettivamente la CGIL è chiaro che è una situazione difficile, perché va a uno scontro in totale divergenza col resto del sindacalismo istituzionale, quindi comunque la CGIL fa un percorso abbastanza complicato, perché vorrei entrare nei tecnicismi, cioè comunque sostanzialmente fa tre conciliazioni dietro l'altro nella speranza di trovare un accordo, ma non ci riesce, e quindi arriva lo sciopero. Quindi abbiamo uno sciopero che vede assieme l'assieme del sindacalismo di base e la CGIL e contro il resto del mondo, il mondo sindacale, diciamo, istituzionale. E questo mette in moto, come dire, delle dinamiche interessanti, voglio dire, e perché il peso che ha la rete degli istituti tecnici introduce un fattore, diciamo, che va oltre la dialettica fra le organizzazioni sindacali. Quindi tu hai un coordinamento dal basso che attraversa le appartenenze sindacali e che pone una serie di questioni, e nello stesso tempo hai anche un percorso unitario nell'universo, diciamo, nel mondo del sindacalismo di base, che come ben sappiamo, purtroppo dal mio punto di vista, non sempre unitario, e comunque è sempre attraversato da tensioni, da problemi, da difficoltà. In questo momento però, perlomeno sulla mobilitazione, si sta assieme. In realtà le indizioni sono parzialmente differenziate, nel senso che la CUB e la CGIL hanno inteso lo sciopero essenzialmente sui tecnici, perché sulla base della valutazione che lì si gioca questa specifica partita, cioè lì è proprio una valutazione che va capita: se si vuole impattare si deve anche concentrare lo sciopero dove è una possibilità di riuscita più massiccia. Altri hanno ritenuto di indire lo sciopero, diciamo, di tutta la categoria, poi ai fini pratici cambia abbastanza poco. È chiaro che con ogni probabilità lo sciopero si concentrerà sui tecnici, però se più si allarga meglio è, voglio dire. Quindi a questo punto, diciamo, la partita che si apre è molto semplice, cioè il 7, un'adesione adeguata, significativa, importante allo sciopero e alle manifestazioni, metterà in contraddizione l'avversario. Ora do solo un elemento perché non si pensi che io sia follemente ottimista. Il governo e sindacati favorevoli hanno indetto una contrattazione sulla situazione degli istituti tecnici per il giorno 6, cioè per la carità, uno può decidere di fare le contrattazioni quanto accidenti vuole, ma che tu ad aprire una contrattazione il giorno prima dello sciopero, ammetterai che
1: devono pensare che questo sciopero rischia di riuscire.
0: Esatto, cioè sono preoccupati, in qualche maniera c'è un tentativo di indebolirlo che non si era mai visto, voglio dire, in questo paese, no, meno in tempi recenti, in questa maniera. Quindi è una mobilitazione importante, noi ci vedremo, saremo, dovremmo essere alle 10 davanti all'ufficio scolastico regionale, ma ci troveremo in piazza Arbarello alle 9 per partire e arrivare all'ufficio scolastico regionale appunto giovedì.
1: Venerdì?
0: No, è giovedì.
1: Beh, giovedì è il 6, io pensavo parlassi del 7.
0: Aspetta,
2: oggi è il 5.
0: No, oggi è il 5.
1: Sì, esatto, oggi è il 5.
0: No, non mi far preoccupare, una certa età, voglio dire.
1: Non so, io pensavo che fosse il 7 il giorno dello sciopero dei tecnici.
0: Sì. Esatto, il 7.
1: Va bene, siamo 5, d'accordo.
0: 6, 7.
1: Siamo okay. D'accordo, siamo d'accordo. Quindi il 7 vi troverete in piazza Albarello alle 9 e poi alle 10 all'istituto scolastico regionale.
0: Alle 10, insomma, quando

0: arriveremo, voglio dire.
1: Sì, d'accordo. Quindi questa è l'iniziativa di piazza che ci sarà a Torino. Ecco, io...
0: Sì, ma ci sono moltissime, decine e decine di iniziative un po' in tutta Italia.
1: Sì, perfetto, questo mi sembra ottimo. Ecco, io vorrei ancora un attimo tornare su questa benedetta riforma, perché qua io in apertura dicevo stiamo tornando indietro, stiamo tornando a quelle scuole professionali che si facevano subito dopo le medie e anni prima addirittura al posto delle medie, che erano dei veri e propri avviamenti al lavoro. Erano scuole nelle quali non ti veniva impartita un'educazione di carattere generale, ma semplicemente un addestramento a questo o a quel lavoro, tra l'altro cominciando da subito a lavorare. E questa mi sembra davvero, come dire, un ritorno completo in quella direzione, per cui a ragazzi, tra l'altro ancora in età dell'obbligo, cioè prima dei 16 anni, viene negata un'istruzione di carattere generale per sostituirla con questa sorta di addestramento al lavoro. Io credo che sia un fatto di estrema gravità, al di là dei tagli che poi tutto questo imporrà per i lavoratori e le lavoratrici coinvolte, che quindi giustamente sono coinvolti, ma c'è proprio un aspetto di carattere generale che va contro questo tipo di riforma. Cioè, gradualmente stiamo tornando in una scuola di classe in cui i licei sono riservati a chi può permettersi sicuramente di andare all'università, e le altre scuole lentamente vengono ridisegnate intorno all'avviamento al lavoro.
0: Sì, ma infatti non a caso è fondamentale in questo caso anche l'opposizione degli studenti, la loro mobilitazione e anche l'orientamento delle famiglie, voglio dire. Cioè è una mobilitazione che ha in sé la potenzialità di avere una valenza, nel senso alto e giusto del termine, politica generale, perché è proprio l'idea di scuola che il governo sostiene che va a scontrarsi con un movimento, come dire, che può tenere dentro lavoratori, studenti, famiglie. Poi naturalmente vedremo, noi stiamo lavorando pancia a terra in questa direzione, come dire, come sindacato e dentro, e soprattutto diciamo nei momenti unitari della rete e così via, voglio dire.
1: Chiarissimo. Hai qualcosa che ritieni importante aggiungere?
0: Ma io vorrei che si capisse una cosa, no? Penso che l'abbiamo già sviluppato, che l'hai detto tu, l'ho detto io, ma vorrei insistere su. A chi ha una lettura superficiale può apparire un movimento, fra virgolette, corporativo che difende l'istituto tecnico, punto e basta. In realtà, se noi riusciamo a vincere su questa mobilitazione, apriamo una possibilità, allarghiamo le maglie che oggi stringono la scuola pubblica, e la scuola pubblica in quanto tale ha una rilevanza sociale generale straordinaria, per cui, come dire, è quello che oggi può sembrare la lotta degli istituti tecnici, che già di per sé è giusta e importante, può diventare facilmente, secondo me, un movimento molto più largo e molto più generale. Vorrei che fosse ben presente.
1: Benissimo. Io ti ringrazio e ovviamente buona lotta e buono sciopero. Ciao.
0: Grazie, ciao.

0: E siete sempre su Blackout, continua la mattinata informativa. Siamo collegati con Giovanni Semi, docente di sociologia all'Università di Torino, con il quale vogliamo parlarvi del nuovo piano casa del governo. Un piano casa che possiamo definire traballare tra sfratti e demagogia, perché ovviamente si parla di diritto all'abitare, ma intanto ci si limita a proteggere e a favorire la proprietà privata. L'obiettivo dichiarato sarebbe quello di rendere disponibili 100.000 alloggi nel prossimo decennio, agendo su tre fronti: il famoso recupero delle case popolari attualmente inagibili, il potenziamento dell'housing sociale e il coinvolgimento di capitali privati. Insomma, a noi sembra una formula stracotta dietro la quale si nasconde un'ulteriore ondata di sgomberi ai danni di chi occupa appartamenti popolari abbandonati per poi rimetterli sul mercato. E non è un caso che il tassello più importante del provvedimento sia il cosiddetto DDL sgomberi, un disegno di legge d'urgenza, volto a tutelare i proprietari e a rimettere rapidamente gli immobili sul mercato con sfratti a tempi di record. Quindi in fretta, procedure d'urgenza, titolo esecutivo e insomma una norma che punta a comprimere drasticamente le notifiche. Una volta emessa l'ordinanza, l'occupante avrà 10-15 giorni per andarsene spontaneamente. Dopo questo termine, intervento della forza pubblica immediato. Insomma, e per di più dovrà pagare per ogni giorno in più che resta lì. Mi sembra una dinamica decisamente spaventosa in una città dove la povertà avanza per quanto riguarda Torino, ma ovviamente stiamo parlando di un piano casa su scala nazionale. Buongiorno Giovanni Semi.
1: Buongiorno a tutti e tutte.
0: Allora, a te la palla su questo argomento complesso ma importante.
1: Sì, contestualizzerei questo intervento politico anche all'interno delle difficoltà del governo, che chiaramente è preso su diversi fronti con gli andamenti, diciamo, del gradimento in chiara flessione, punta sull'evergreen del sostegno demagogico alla proprietà privata, che in Italia, come sapete, non manca mai e sostiene sempre ogni iniziativa di governo. Quindi chiaramente l'urgenza di questo decreto si spiega dalla difficoltà politica del governo, che quindi cerca consensi là dove sa di poterli trovare. E ricordiamo anche che hanno dovuto fare un DDL separato dal piano casa, perché c'erano stati rilievi costituzionali già mossi dall'ufficio di presidenza della Repubblica all'interno del piano casa, quando avevano tentato di mettere la parte sugli sgomberi. Quindi insomma, al di là di queste difficoltà, che sono difficoltà legislative, difficoltà politiche di questo governo, dopodiché, come dicevamo, due elementi. Il primo è quello di continuare il sostegno indiscriminato alla proprietà della casa e in particolare al blocco politico elettorale dei proprietari di casa, e questo dopo, come dire, è un continuum, nel senso che si va avanti in questa direzione da una settantina d'anni in questo paese, ma al di là di
0: scusa se ti interrompo, stiamo parlando dei proprietari di case che queste case non le abitano ma le affittano da altri o le lasciano vuote.
1: Assolutamente. Comunque la demagogia ovviamente non permette questa tua precisazione, no? L'idea è: dobbiamo difendere la proprietà della casa da chi ci vuole mettere invece le mani in tasca, oppure dal cattivo inquilino che fa il furbo e non paga gli affitti. Dopodiché ricordiamo come funziona in Italia però il mercato degli affitti. Sul mercato privato, la ragione del numero crescente degli sfratti negli ultimi 20 anni è legata alla dimensione incredibile della cosiddetta morosità incolpevole. Cioè, in Italia le famiglie perdono la casa non perché politicamente si rifiutino di pagare un affitto ritenuto incongruo, illegittimo, ingiusto, ma semplicemente perché perdono il posto di lavoro oppure hanno i salari da fame e quindi non riescono più letteralmente a pagare l'affitto, pur lavorando e pur, diciamo, più desiderando, più volendolo pagare. Quindi la morosità incolpevole in Italia colpisce l'oltre l'80% delle famiglie sfrattate. E quindi è un indicatore di grave povertà abitativa, ma grave povertà abitativa. Quindi dopodiché il governo demagogicamente invece punta il dito contro l'inquilino furbo, cattivo, maligno che cambia il nottolino della porta di casa e non vuole pagare l'affitto. E questo è il primo delle cose che vanno sempre ricordate. La seconda, quella sugli alloggi popolari, innanzitutto il numero di occupazioni in assoluto sulle case popolari in Italia è bassissimo. Le stime vanno dall'1,5 al 2,5%, quindi stiamo veramente parlando di un fenomeno ridotto, estremamente ridotto. Ma in aggiunta a questo, quello che non si dice, non si vuole dire, è che in Italia non si fanno più politiche di edilizia popolare pubblica dall'inizio degli anni 90. Quindi un paese che non produce più case popolari, anzi che tende a vendere il parco di case popolari preesistente con le cartolarizzazioni e vari procedimenti, insomma, per far acquistare gli inquilini le case popolari lì dove c'erano, in particolare in zone di pregio dove potevano avere un valore di mercato importante. Ecco, in tutto questo poi si fanno le politiche di sgombero facile. Quindi chiaramente, è stato già anticipato da Maria, ma insomma chiaramente non sfugge a nessuno che si tratta di una politica estremamente demagogica da un lato, ma poi chiaramente classista dall'altro, perché stiamo andando a colpire ancora una volta la fascia più vulnerabile della popolazione italiana, o comunque che insiste nel nostro territorio, che è quella che non è mai riuscita a diventare proprietaria di casa in tutti questi anni. E quindi ci sono le classi popolari e proletarie e sottoproletarie nazionali e ovviamente tutti i nuovi cittadini di origine straniera che non sono riusciti per via della loro vulnerabilità sociale a diventare proprietari, che ricordiamolo è il canale principale nel nostro paese per poter avere un'autonomia abitativa.
0: Sì, indubbiamente, anche perché trovare una casa in affitto che non sia già stata destinata a studenti o a turisti diventa sempre più complicato e quindi significa affrontare dei canoni assolutamente giganteschi per tanta parte di persone, intere aree della città che sono state investite da questo fenomeno di riqualificazioni escludenti stanno arrivando in questa. Io ho visto trasformarsi il quartiere dove abito, dove all'improvviso sono comparsi tanti bei ragazzi e belle ragazze, tutti molto di sinistra, che occupano appartamenti in cui pagano affitti che la stragrande maggioranza di quelli che ci abitavano prima non erano in grado di pagare. Con tutta la mia simpatia per i bei ragazzi e belle ragazze di sinistra che girano per il mio quartiere, che lo allietano, però resta il fatto che siamo di fronte a una vera e propria difficoltà ad affittare ad un prezzo, non dico equo, ma accessibile alla gran parte delle persone. E in tutto questo i fenomeni di occupazione di case popolari ormai lasciate abbandonate perché non più agibili e mai ristrutturate è un fenomeno sotterraneo che esiste, come sotterraneamente vengono sgomberati, sono tutte operazioni silenziose sulle quali non c'è mai riflettore, no? E intorno alle quali adesso stanno costruendo la demagogia di rimettere a posto le case popolari. Ora, ti faccio un esempio: la scorsa settimana abbiamo intervistato gli occupanti di uno storico centro sociale romano, il Laurentino 38, che è stato sgomberato proprio martedì scorso, e loro ricordavano la vicenda di una zona analoga, qui siamo in una zona particolare fatta ad archi, insomma un'edilizia che non è famosa come le vele di Napoli, ma ci siamo veramente vicini, e con lo scopo di ristrutturare e rendere disponibile. In realtà la gente è stata buttata fuori di casa un anno fa e disponibile non c'è assolutamente niente. Perché? Perché si mira a qualcuno che sarà in grado di pagare ben altri affitti. Questo mi sembra, come dire, una dinamica abbastanza ricorrente anche a latitudini diverse da Torino. Ti ridò la parola.
1: Sì, aggiungo una cosa che hai anticipato, che è corretta, sui canoni. dunque, l'emergenza abitativa tocca Torino, ma sta toccando tutte le grandi città italiane, e in tutte le città italiane si sta registrando un aumento verticale dei canoni d'affitto. Siamo su una crescita annua attorno al 5%, in certi casi all'8%, e questo aumento dei canoni d'affitto che a Torino è stato impetuoso negli ultimi 3-4 anni, ma ripeto, in certe altre città è ancora più drammatico, penso a Milano per esempio. Questo aumento dei canoni va di pari passo invece con la stagnazione dei redditi, quindi siamo in una tempesta perfetta dal punto di vista delle economie neoliberali, cioè famiglie che molto spesso a doppio reddito, che pur essendo doppio reddito rientrano pienamente sotto la fascia di povertà assoluta e talvolta anche relativa, quindi, come dire, sono statisticamente considerabili povere, lavorando entrambi i lavoratori e le lavoratrici in quell'unità familiare, e che ciò nonostante, pur lavorando con redditi da fame, si trovano canoni in affitto in aumento. Quindi chiaramente questo non può che, sui numeri grandi, diciamo, di tutto il paese, non può che aumentare la fascia del disagio abitativo e in generale sostanzialmente aumentare poi la platea di quelli che 6 mesi dopo, un anno dopo, verranno sfrattati perché non riusciranno a pagare il canone. Quindi siamo in una situazione che è nota da molto tempo, che gli studiosi, ripeto, qui insistono veramente da moltissimi anni in tutte le fasi, che è nota al governo, che è nota agli enti locali. A questo punto direi che da molto tempo la maschera si è levata, cioè è una strategia politica assolutamente cinica, assolutamente violenta, di lasciare una quota importante della popolazione italiana in condizione di vulnerabilità e di disagio. È qui inutile ricordare l'importanza che aveva avuto il reddito di cittadinanza, pur in quella forma minimale che era stata creata dai 5 Stelle qualche anno fa, però che rimane un fatto che quella fu l'unica politica che riuscì statisticamente ad abbassare il numero di poveri nel nostro paese. Tolta quella, aumentati i prezzi, diminuiti i salari, la frittata non solo è fatta, ma sta continuando a crescere.
0: Sai, io c'ho un po' l'idea che quando si parla di guerra di classe, e i padroni la stanno vincendo ormai da 40 anni nel nostro paese, è inutile illudersi che il loro appetito diminuisca, anzi, come dire, la fame vien mangiando, e quindi se tutto questo non verrà in qualche modo inceppato rischia di peggiorare ulteriormente. Poi staremo a vedere come faranno vendere le loro merci, ma questo è un altro paio di maniche che direttamente non ci riguarda. Per tornare alla questione dell'abitare, tu parlavi di Milano, ho letto recentemente un articolo che parlava di persone che rifiutano lavori a Milano perché non sono in grado di pagare gli affitti anche di una sola stanza, anche in condivisione con gli stipendi che ricevono. Io conosco gente a Torino che sceglie di fare pendolarismo tra Torino e Milano perché gli costa meno di una casa a Milano, e questo significa veramente tanto tempo di vita e comunque tanti soldi, perché la casa a Torino comunque se la devono continuare a mantenere e i trasporti li devono comunque pagare, e questo è un indice, credo, abbastanza inequivocabile di una situazione che diventa sempre più drammatica anche per le fasce medie della popolazione, perché chi può permettersi di andare su e giù da Milano e ha un lavoro lì evidentemente non ha un reddito bassissimo.
1: Il fenomeno che stai evidenziando è vero per Milano sicuramente, ma è vero in realtà per tutte le città virgolette ricche d'Italia, penso alle città turistiche, cioè le città dove la pressione immobiliare è troppo elevata e dove i costi della vita sono di nuovo molto molto alti, dove il personale, i trasfertisti sostanzialmente, quelli che tu stai indicando, cioè professionisti, persone ad elevata professionalità e che magari vincono posti pubblici o hanno opportunità di lavoro in quelle città, ma che non vengono da fuori. Quando si fanno due conti in tasca si accorgono che una parte consistente del loro stipendio elevato finirebbe nell'abitazione, a quel punto rinunciano. Ci sono notizie, io seguo perché sono di origine locale, sono veneziano di origine, seguo quello che succede nella mia ex città natale, e regolarmente sui quotidiani locali viene raccontato di come i medici rifiutino posti all'ospedale civile di Venezia perché poi dopodiché non riuscirebbero a trovare un appartamento dignitoso per i loro standard, però non riuscirebbero a trovare un appartamento che ritengano dignitoso in quella città. Quindi stiamo parlando letteralmente di professionisti affermati che rifiutano posti pubblici in città, diciamo, che molti riterrebbero da sogno. Invece la verità è che sono città da incubo, le città d'arte sono città da incubo, Milano è una città da incubo, le città che sono in questo momento ricche, cioè quelle che sembrano la punta di diamante, diciamo, del benessere italiano, sono in realtà particolarmente respingenti persino per il ceto medio. Però ciononostante questo non riesce a sviluppare un dibattito pubblico sul tema, perché ciclicamente qualcuno prova a portare la questione in generalità, ma la verità è che, come dicevi tu, il partito della proprietà e il partito degli investimenti immobiliari è talmente potente, talmente diffuso, che riesce a tacitare qualsiasi forma di dibattito, persino negli ambiti più conservatori e mainstream, dove non è nemmeno possibile argomentare questo che stiamo dicendo.
0: Ecco, tutto questo, ad esempio, in una città come Torino, che ne abbiamo parlato varie volte, ha avviato dei processi di gentrification, ma questi processi sembrano essere inceppati, bloccati, in parte non andare avanti. Sto pensando al celeberrimo mercato centrale di cui ci occupammo qualche anno fa, ma anche dello Student Hotel fallito prima di essere costruito. Ecco, mi sembra che ci siano alcuni dei luoghi simbolo, ma non sono solo questi, che dimostrano che la Torino come città vetrina, città degli eventi, città turistica, decolli, ma fino a un certo punto.
1: Su questo non ci sono dubbi, nel senso che l'abbiamo detto tante volte anche in trasmissione, perché questi processi di rigenerazione, che chiamiamo gentrification, abbiano successo, hanno bisogno di essere spinti da una forte domanda, non solo da un'offerta di servizi o di nuovi spazi immobiliari. Se non c'è la domanda, questa cosa va a quel paese, e la domanda è spinta anche dall'andamento economico internazionale. Quindi in questo momento la domanda in Italia è attirata solamente, è mossa solamente da Milano, dall'area milanese. Torino continua a rimanere un'area depressa, quindi tu puoi fare tutti i tentativi possibili e immaginabili di riqualificare le aree mettendoci il mercato fighetto piuttosto che un'altra attività, ma dopodiché, se non hai le persone che sono disposte a spendere quei soldi, il fenomeno fallisce. E quindi quei tipi di tentativi stanno andando veramente male uno dopo l'altro. Il problema però, diciamo, possiamo sorridere, perché chiaramente noi eravamo fermamente contrari al mercato centrale, lo sappiamo, e tantissime altre iniziative, lo Student Hotel al Ponte Mosca di nuovo ci ha visti fortemente contrari. Però il fatto che non abbiano prodotto quegli effetti che magari il comune o gli investitori privati auspicavano non implica che poi quelle aree adesso staranno meglio, nel senso che comunque se il processo non è andato avanti è perché la crisi era talmente forte, violenta e radicata da non farlo partire. Rimane la crisi forte, violenta e radicata, e a quello direi che sia il governo che gli enti locali nelle loro varie ramificazioni non hanno nessun interesse a dare alcuna risposta. Quindi possiamo, diciamo, gioire temporaneamente di alcune battaglie perse. Il problema però è che la guerra, come dicevi anche tu prima, la stanno vincendo da diversi decenni.
0: Sì, ma poi il fatto resta, cioè è vero che queste come dire, questi enormi cattedrali nel deserto della città non hanno trovato spazio e sono appunto rimaste ferme, blocchi di partenza, o non hanno funzionato perché fatte su calcoli che ancora non si intersecavano del tutto, probabilmente perché determinati quartieri restano ancora ostinatamente popolari, perché trovare gente disponibile ad andarci a vivere, a comprarci casa non è così semplice. Per cui, se da un lato c'è questo picco degli affitti dovuto appunto ai processi di cui parlavamo prima, per quello che riguarda, come dire, l'investimento su queste aree che potrebbero essere appetibili perché praticamente semicentrali, non sta andando in porto. E in tutto questo però resta il fatto che gli sfratti vanno avanti, e con questo nuovo decreto c'è il rischio serissimo che la gente non riesca più neanche a mettere in campo quelle forme di resistenza e ritardo che consentivano di prendere tempo quantomeno prima dello sfratto. Se questo disegno di legge verrà effettivamente approvato, pare che l'unico ammortizzatore che alla fine il governo ha ammesso e che per le categorie fragili, che il governo dice addirittura non li abbandoneremo, stiamo parlando di anziani, disabili, nuclei con dei bambini, però sì potranno ottenere un rinvio, uno solo è di 60 giorni, e chi non ce l'ha fatta prima ce la fa in 2 mesi, mi sembra improbabile.
1: Sono d'accordo, sugli sfratti arrivo subito. Aggiungo una cosa che mi è venuta in mente sempre sull'area di Ponte Mosca, ma per dire il problema di queste riqualificazioni quando poi falliscono. Vi ricordate di quell'intervento veramente inqualificabile e indecente che fece la circoscrizione 7 quando tolse le panchine sul Lungo d'Ora di fronte all'area dell'intervento di Student Hotel. Beh, dopodiché voglio dire, non è che il fallimento di quel processo lì adesso faccia tornare indietro la circoscrizione che rimette le panchine e fa ritornare quell'area del Lungo d'Ora agibile. Quindi questo per dire che questi processi, no, si portano delle scorie che poi quando vanno male non vengono necessariamente rimesse a posto. Chiudo sulla vicenda panchine perché è una vicenda veramente inqualificabile delle nostre amministrazioni, e torno sulla questione sfratti. Sì, assolutamente, adesso bisogna vedere se lo convertiranno e come lo convertiranno. Dopodiché chiaramente l'indicazione è quella di andare verso una diminuzione dei tempi medi per l'esecuzione dello sfratto per famiglie vulnerabili, e il fatto che ancora una volta si faccia questo divide et impera per cui sì, salviamo i più vulnerabili dei vulnerabili e man mano stiamo riducendo l'area di intervento di politica sociale, no? In cui sociale è solamente quella rivolta proprio a quelli che magari sommano più vulnerabilità, e lasciamo tutta la fascia di popolazione povera, tra virgolette, non vulnerabile nel senso che appunto non ha disagio, disabilità psichica, non ha disabilità fisica, non ha altre situazioni, non sono madri sole con figli e così via.
0: Però è decisamente povera e quindi è già sfigata di sua.
1: Non solo decisamente povera, ma è decisamente ampia e in aumento. Quindi comunque stiamo facendo questo gioco classico che si fa nelle politiche sociali nel nostro paese da 30 anni, che è quello di isolare i super vulnerabili, dire no, ma noi quelli li proteggiamo e lasciare soli tutti gli altri. Ma se guardiamo i numeri, tutti gli altri sono il 90-95% della popolazione vulnerabile, quindi chiaramente torniamo alle scelte radicalmente classiste di questo governo, come dei governi che l'hanno preceduto, perché non immaginiamoci che veniamo da un Eldorado di fondi dati all'affitto o di interventi pubblici, veniamo da veramente da 40 anni di politiche coerenti in un'unica direzione.
0: Ecco, un altro dato che mi ha colpito di questo decreto fa casa, che si parla di investimenti significativi e via discorrendo, ma poi i famosi 100.000 nuove case le promettono per i prossimi 10 anni. A me sembra, come dire, un inizio di campagna elettorale più che un impegno concreto.
1: Sì, e poi in tutto questo c'è un elefante nella stanza che è la magistratura, o meglio, i giudici, nel senso che già adesso, senza difendere necessariamente l'operato, diciamo, dei magistrati nelle procedure di esecuzione degli sfratti.
0: Lungi da me dal farlo.
1: Lungi da noi dal farlo, ovviamente, però già adesso, se c'è una ragione per cui gli sfratti sono anche così relativamente, lo dico veramente con delle virgolette enormi, lenti nel nostro paese, è perché in realtà oltre ai tempi tecnici ci sono i tempi della magistratura, che sono bloccati da mille altre attività che deve compiere. Quella stessa magistratura di cui appunto abbiamo discusso fino a 2 mesi fa per la questione del referendum. Ora, come la magistratura possa essere investita di un iter velocizzato e possa rendere questi fenomeni più fluidi, a me veramente sfugge, perché comunque la loro carenza di organico, stante le richieste, diciamo, pubbliche, politiche che vengono loro fatte, rimane. Quindi o fanno anche delle assunzioni clamorose di personale in quel settore là, o questa liberazione di questi fantomatici 100.000 alloggi, vorrei vedere come riusciranno a produrla. Quindi chiaramente siamo in campagna elettorale, le elezioni sono da qui a un anno, quindi in questo momento il governo le proverà tutte per cercare di portarsi l'opinione pubblica dalla propria parte.
0: Chiarissimo, c'è qualcosa che ritieni importante aggiungere?
1: Ma l'invito veramente a tutte e tutti, ma è chiaramente il pubblico che ci ascolta è un pubblico già eccessivamente favorevole, quindi.
0: Ma ci auguriamo di no, c'è tanta gente.
1: Però no, favorevole a quello che stiamo dicendo.
0: No, mi auguro che ci sia anche qualcun altro. Ecco.
1: La questione è di cercare di creare movimento d'opinione che vada da altre parti, per ricordare che qui non si sta parlando del diritto a gestire l'alloggio di nonna e a recuperare una minima rendita per aumentare il proprio magro reddito. Qua si tratta di una scelta che si sta facendo da diversi anni e che colpirà letteralmente i 2 milioni di poveri già accertati nel nostro paese e che stanno crescendo. Queste sono macerie che si assommano ad altre macerie e il nostro Stato, il nostro paese, la nostra, diciamo, società non può caricarsi un ulteriore peso come quello attuale.
0: Grazie mille, alla prossima.
1: A tutti voi, ciao.

Diamo un'occhiata a giornali, blog, settimanali e così via. Cominciamo con l'internazionale, dove c'è un articolo interessante di George Monbiot, tradotto dal Guardian. Una catastrofe in arrivo di cui nessuno parla. Leggiamolo. Le persone povere della classe media pagano le tasse, quelle ricche pagano i commercialisti, quelle ricchissime pagano gli avvocati e quelle ultraricche pagano i politici. Non è un'osservazione originale, ma vale la pena di ripeterla finché non l'avranno sentita tutti. Più soldi accumulano i miliardari, maggiore è il loro controllo sul sistema politico. Il che significa che pagano meno tasse, quindi che accumulano più soldi e che il loro potere cresce. Ridefiniscono il mondo perché soddisfatti delle loro esigenze. Perché soddisfi le loro esigenze, scusate. Uno dei sintomi della patologia nota come cervello da miliardario è l'incapacità di vedere oltre il proprio guadagno nel breve periodo. Sacrificherebbero l'intero pianeta per qualche altra pietra sulla loro inutile montagna di ricchezza. E sta succedendo proprio sotto i nostri occhi. Due settimane fa è arrivata la più importante notizia dell'anno, o addirittura del secolo. Ma dato che i miliardari possiedono il grosso dei mezzi di comunicazione, la maggioranza delle persone non ne ha sentite parlare. Potremmo ritrovarci coinvolti in un evento di quelli che mettono fine a una civiltà prima ancora di sapere che una cosa del genere sia anche solo possibile. La notizia, diffusa il 15 aprile, è che alcuni scienziati hanno esaminato il nuovo sistema di circolazione oceanica e sono convinti che, a seguito del deterioramento climatico che sta cambiando la temperatura e la salinità dell'acqua marina, abbia più possibilità di collassare di quante ne abbia di non collassare. Questo sistema, noto come capovolgimento meridionale della circolazione atlantica, Atlantic Meridional Overturning Circulation o AMOC, distribuisce il calore dai tropici all'Atlantico settentrionale. Ricerche recenti suggeriscono che se dovesse fermarsi potrebbe provocare un pesante crollo delle temperature medie invernali nell'Europa settentrionale e drastici cambiamenti nei cicli dell'acqua dell'Amazzonia. Questo potrebbe contribuire a scatenare una reazione a catena nella foresta pluviale fino al suo collasso, innescando ulteriori disastri. L'arresto dell'AMOC potrebbe anche accelerare l'aumento del livello del mare sulla costa orientale degli Stati Uniti, minacciando intere città, far alzare la temperatura antartica di circa 6 gradi e rilasciare un'enorme quantità di anidride carbonica, attualmente immagazzinata nell'Oceano Antartico, facendo precipitare la crisi climatica. Anche se si prendono in considerazione gli effetti compensativi del riscaldamento globale generalizzato, osserva un altro studio, l'impatto netto sulla Nord Europa si tradurrebbe in periodi di freddo estremo, con temperature che a Londra rischiano di scendere fino a meno 19 gradi, a Edimburgo a meno 30 e a Oslo a meno 48. Il mare ghiacciato a febbraio si estenderebbe fino alla Lincolnshire. Il nostro clima si stravolgerebbe in modo drastico, con probabili eventi estremi come forti tempeste invernali. L'agricoltura irrigata dalle piogge diventerebbe praticamente impossibile ovunque nel Regno Unito. Questo cambiamento, su qualsiasi scala umana realistica, sarebbe irreversibile. La sua velocità rischia di superare la nostra capacità di adattamento. L'arresto dell'AMOC, provocato dalla variabilità climatica naturale, si è già verificato in passato, ma non in un'epoca di civilizzazione umana su vasta scala. Il primo studio in cui si proponeva che l'AMOC potesse avere uno stato attivo e uno stato spento fu pubblicato nel 1961. Da allora molte ricerche hanno confermato la scoperta e ne hanno approfondito i possibili fattori scatenanti e le probabili conseguenze. Fino a non molto tempo fa, il collasso dell'AMOC, provocato dall'attività umana, rientrava nella categoria degli eventi ad alto impatto e bassa probabilità. Devastante se dovesse verificarsi, ma è improbabile che accada davvero. Le ricerche condotte negli ultimi anni hanno portato a una rivalutazione. È cominciato a sembrare più un evento da
alto impatto e alta probabilità. Adesso, in risposta allo studio pubblicato il 15 aprile, il professore tedesco Stefan Hackmorf, probabilmente la massima autorità mondiale sulla materia, sostiene che la probabilità di un arresto sembrerebbe attestarsi a più del 50%. Potremmo superare il punto critico, dice Hamsdorf, a metà di questo secolo. E quindi perché non è su tutti i notiziari? Perché non è la priorità dei governi che sostengono di volerci proteggere dal male? In larga misura perché il potere oligarchico ha sostenuto un modello di impatto climatico che ha pochi contatti con la realtà, cioè hanno un'idea di come funziona il mondo lontanissima dalle scoperte scientifiche. Questo modello indebolisce le risposte ufficiali alla crisi politica. Tutto è cominciato col lavoro dell'economista William Nordhaus, che ha cercato di valutare gli effetti economici del riscaldamento globale. Il suo modello suggerisce che un livello socialmente ottimale di riscaldamento si colloca tra i 3,5 e i 4 gradi centigradi. La maggior parte degli scienziati del clima ritiene che un aumento della temperatura di questo tipo sia catastrofico. Anche un riscaldamento di 6 gradi, suggerisce Nordhaus, provocherebbe solo una perdita dell'8,5% del PIL. Per la scienza del clima questo scenario sarebbe piuttosto la fine della civiltà. Come hanno sostenuto gli economisti Nicholas Stern, Joseph Stiglitz e Charlotte Taylor, gli effetti, tutto sommato lievi, previsti da Nordhaus sono semplicemente prodotti di un modello che ha usato. Per esempio, il suo modello presuppone che i rischi catastrofici non esistano e che l'impatto del cambiamento climatico aumenta in modo lineare con l'aumento della temperatura. Nessun modello climatico però propone una tendenza simile. La scienza del clima prevede dinamiche non lineari e un rischio che si fa sempre più intenso. Tra le conseguenze probabili di alti livelli di riscaldamento ci sono l'inondazione di grandi città, l'addio alla nicchia climatica umana, le condizioni che sostengono la vita umana in ampie aree del pianeta, il collasso del sistema alimentare globale, cambiamenti di regime a cascata, ossia improvvise transizioni negli ecosistemi che liberano riserve naturali di anidride carbonica e potrebbero portare a una terra a serra in cui pochi sopravviverebbero. No, non varrebbe nemmeno la pena di pensare a qualche punto di PIL in meno, perché non avremo strumenti di misura e ci sarebbe a malapena un'economia da misurare. La cosa strana è che il modello applica anche sconti alle popolazioni future. Suppone che le loro vite valgano meno delle nostre. In altri termini, ha preso un metodo usato per calcolare i rendimenti di capitale e l'ha applicato agli esseri umani. Come osservano i tre economisti, è molto difficile trovare una giustificazione per questo nella filosofia morale. Oltretutto, la crisi climatica colpisce in modo sproporzionato i poveri, ma in base ai modelli anche le loro vite viene attribuito meno valore. Non c'è da stupirsi se gli schemi di questo tipo, osservano Stearns, Stiglitz e Taylor, sono stati sfruttati dal settore dei combustibili fossili per sostenere la necessità di risposte minime alla crisi del clima. E non si tratta solo delle compagnie petrolifere. Bill Gates, che sostiene di voler proteggere il pianeta, ha donato 3,5 milioni di dollari a un centro studi spazzatura guidato da Bjorn Lomborg, che ha costruito la sua carriera sulla promozione del modello di Nordhaus, contribuendo così a minimizzare il bisogno di un'azione sul clima. Nordhaus ha ricevuto il premio Nobel per l'economia per le sue pericolose inesattezze, che sono profondamente radicate nei processi decisionali dei governi. Una setta di miliardari votata alla morte e alle dita strette attorno alla gola dell'umanità provoca al tempo stesso e minimizza la nostra crisi esistenziale. Gli oligarchi non sono solo un nemico di classe, ma, come sono sempre stati, un nemico della società. Poche migliaia di persone sono in grado di distruggere civiltà intere, miliardi di persone contro miliardi, e la posta in gioco non potrebbe essere più alta di così.

0: Ci chiedono dove possono trovare l'articolo che è stato appena letto sull'Internazionale, l'ultimo numero. Sono le 10:29, continua la mattinata informativa di Blackout. Siamo collegati con Massimo Alberizzi di Africa Express, con il quale vogliamo parlare delle notizie che stanno circolando intorno alle decine e decine di etiopi che si trovano nel braccio della morte in Arabia Saudita. Non soltanto etiopi, ce ne sono anche altri di migranti, ma su questi sono arrivate notizie più specifiche. Il giornale online Addis Standard ha riportato qualche giorno fa che l'ufficio per la gioventù del Tigray ha fatto sapere che sarebbero ben 200 gli etiopi detenuti nel regno Wahhabita, condannati alla pena capitale. E anche un Human Rights Watch ha sollevato il problema dei giovani etiopi condannati a morte in Arabia Saudita. Secondo quanto riportato dal loro rapporto, 65 persone a breve rischiano di essere uccise. E pare che, anzi sicuramente, in base a un comunicato del Ministero dell'Interno di Riyadh, 3 migranti sono già stati consegnati al boia. Le esecuzioni sono avvenute il 21 aprile scorso. Ma in quale contesto avviene tutto questo? E per quale ragione sono stati condannati a morte? Per capirne di più, appunto, ne parliamo con Massimo Alberizzi. Buongiorno Massimo Alberizzi.
1: Buongiorno, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, intanto perché dall'Etiopia, in particolare dal Tigray, si sono mossi in tanti ad affrontare questa rotta orientale, che è una rotta pericolosissima per arrivare in Arabia Saudita?
1: Guarda, dal 2000 al 2020 c'è stata una guerra furibonda in Tigray, in Etiopia, ma soprattutto nel Tigray, con l'entrata anche in guerra degli aiutanti degli eritrei che hanno sostenuto il governo etiopico, e molti tigrini sono stati costretti a fuggire, a scappare. Soprattutto sono giovani che cercano lavoro, che non hanno lavoro ovviamente in Tigray, e che quindi cercano fortuna da altre parti del mondo. Oltretutto vengono anche accalappiati con offerte di lavoro che sicuramente sono molto apprezzate, perché se la gente non lo sa, ovviamente offrono salari, grandi salari rispetto a quelli poverissimi che ci sono in Etiopia. Quindi andiamo in Arabia Saudita, dove il regime, anche se i media non lo dicono perché parlano tutti di Iran ma non parlano mai di Arabia Saudita, l'Arabia Saudita ha un regime sanguinario esattamente come quello iraniano, o forse anche di più. Fino a qualche anno fa le donne, per esempio, non potevano guidare, gli era vietato alle donne guidare. Noi parliamo del velo in testa alle donne iraniane. Per carità, non difendo il velo in testa, ma voglio dire, ci sono altri paesi che sono invece vicino a noi e quindi è tollerata la loro repressione, perché comunque sono i nostri alleati, sono quelli che magari ci forniscono il petrolio e non pretendono di gestirselo loro il petrolio, il proprio petrolio. Invece l'Iran pretende di gestirselo lei, e quindi è cattivo. Gli altri non sono altrettanto cattivi. Benissimo, comunque la gente cerca di scappare o trovare lavoro, perché poi io parlo dei tigrini dove c'è stata la guerra, ma ci sono anche donne chineote che vengono attratte con salari grandi per fare le colf, cioè le collaboratrici familiari. In realtà quando vengono lì gli viene sottratto il passaporto, non possono più uscire, subiscono violenze, vengono appunto maltrattate e non se ne possono andare via. In particolare poi c'è una legislazione sulla droga durissima, per cui gli etiopi, che sono questi, soprattutto questi che sono stati, di cui parliamo, sono stati condannati a morte, sono stati accusati di avere masticato, portato il chat. Che cos'è il chat? Il chat è un'erba anfetaminica che si mastica.

0: Normalmente in Yemen, in Kenya, in Etiopia, in Eritrea, ecco, ed è considerata una droga per cui c'è la pena di morte. Assurdo anche questo. Tra l'altra cosa, il chat, che cos'è? È un'erba appunto che viene chiamata chat o cat, dipende, in quelle zone viene chiamata cat, ma anche mira. E cos'è la mira? La mira, oro, argento e mira lo portavano i re magi, che appunto venivano dal Corno d'Africa, si dice naturalmente una leggenda, però venivano dal Corno d'Africa, dallo Yemen, dove la mirra è consumata costantemente, regolarmente da tutta la popolazione. Quindi ecco, c'è veramente un assurdo. Io credo che più che la droga, le accuse, la verità è che c'è una forma di razzismo fortissima, e gli arabi sono molto razzisti nei confronti dei neri, che loro tra altre cose portavano come schiavi, consideravano, quindi considerata ancora una razza inferiore, gli schiavi, e che quindi hanno un profondo connotato razzistico queste sentenze, io credo.
1: Tre sono state già eseguite, arrivano appunto questi appelli disperati da parte di questi giovani che temono di essere a loro volta ammazzati, e di tutto questo, a parte voi di Africa Express, non parla assolutamente nessuno.
0: E questo è, no, non si parla.
1: È come sempre molto, molto inquietante, anche perché questa, come dicevi già tu, è la punta dell'iceberg. Il resto dell'iceberg è la condizione di lavoro nella quale tantissimi immigrati, non solo in Arabia Saudita ma anche in altri paesi dell'area, che vanno in posti ricchissimi grazie al petrolio, e non so, in Qatar credo che siano molto di più gli immigrati che i residenti.
0: La popolazione che lavora soprattutto, perché gli arabi di solito non sono nelle posizioni di comando, quindi gestiscono, ma chi lavora è veramente, cioè, se tu vai a Dubai, in Qatar, ecco, chi lavora anche per strada, voglio dire, gli spazzini, c'è un arabo con gli spazzini, sono tutti immigrati, molti dalle Filippine, dai paesi orientali, ma anche dall'Africa.
1: Ecco, quello che mi interessava era mettere in rilievo questa condizione di semischiavitù, cioè arrivano con grandi promesse, ma poi in realtà sia i salari sia soprattutto le condizioni di lavoro e la possibilità di andarsene sono tutt'altra storia.
0: Certo, infatti non parliamo di sindacati, non esistono. Che cosa è il sindacato? Assolutamente bandito. Non mi meraviglierei se ci fosse la pena di morte per chi organizza una tinta sindacale, siamo veramente a questi livelli. Quindi io sono veramente, ecco, concertato al fatto che qualcuno parli di Arabia Saudita come nuovo rinascimento. Ma che nuovo rinascimento? L'Arabia Saudita è uno dei paesi peggiori di quell'area, ecco. Quindi veramente, però, come hai detto giustamente tu, non viene sottolineato dai media, i quali parlano sempre di cattivi, che sono quelli che non ci danno il petrolio. C'è la Venezuela, in America, e qui c'è un'altra area, e l'Iran, cattivissimi. Per carità, io non voglio difendere il regime iraniano, dove sono dei massacratori, appendono anche loro la gente al boia, ecco, fanno appendere dal boia. Ecco, in Arabia Saudita le esecuzioni capitali l'anno scorso sono state, almeno quelle dichiarate, 356. Io credo che siano anche molto di più. Naturalmente sono molti stranieri che vengono ammazzati, che vengono condannati a morte.
1: E per violazioni che qua il governo Meloni permettendo non comportano sanzioni così gravi.
0: Ancora no.
1: L'ultima stretta sugli stupefacenti, passo dopo passo, chissà dove andiamo a finire, ma per il momento ancora no. Non possono ancora permettersi di farlo. Non che non lo farebbero, ma non possono permettersi di farlo. Indubbiamente mi sembra importante, come dire, riportare a partire da questa vicenda la situazione dell'Arabia Saudita, proprio perché in questa logica amico-nemico, no? Poi si finisce con il minimizzare Io non me la sento nemmeno di parlare di violazione dei diritti umani, perché qui siamo di fronte ad un regime violento, razzista.
0: No, la logica è questa: il mio amico può fare quello che al mio nemico è vietato.
1: Sì, direi che questa è la formula più sintetica con la quale raccontare queste vicende che riguardano decine e decine di migliaia di lavoratori e di lavoratrici, tra l'altro, perché sono paesi molto ricchi e paesi dai quali a noi arrivano soltanto le immagini di questi grandi grattacieli, la pubblicità di come si può stare bene lì, di come sei libero di andartene in giro per i tuoi nei centri di vacanza senza nemmeno coprirti la capoccia, purché paghi una montagna di soldi.
0: Ma guarda, per quello che... guarda, è la fiera dell'ipocrisia. Allora, io una volta partito da Riyadh in Arabia Saudita con un volo che veniva in Europa, un volo della Swiss Air ai tempi, e entravano tutte queste donne assolutamente velate. Appena l'aereo è decollato, sono forse una per una in bagno, sono cambiate e sono uscite truccatissime, elegantissime, tacchi a spillo. Ecco, queste donne sono quelle che rappresentano proprio l'ipocrisia di questi paesi. L'ipocrisia dei paesi musulmani, ma non perché sono musulmani, perché sono retti da regimi che sono violenti, sono repressivi, indipendentemente usano la religione come scusa. Ma in realtà sono regimi che vogliono mantenere il loro potere con la, e anche politico, che vuol dire anche economico, con la repressione.
1: Bene, c'è qualcosa che ritieni importante aggiungere?
0: No, ecco, un appello: io vorrei che l'opinione pubblica ogni tanto guardasse anche al di là di quello che i giornali mainstream vengono a proporci nelle loro pagine. Ecco, noi di Africa Express cerchiamo di avere una visione un po' diversa, cioè di osservare anche dei fatti che non vengono riportati dai grandi giornali.
1: Grazie mille, grazie anche per l'appello e alla prossima,
0: grazie
1: ciao.
0: Grazie a voi, grazie, ciao.

E a proposito di diritti umani, abbiamo appena parlato dell'Arabia Saudita, ma molto c'è da dire anche sul nostro paese, lo sappiamo benissimo. È uscito un rapporto del Comitato contro la tortura dell'ONU che ha concluso l'esame sull'Italia con una lunga lista di critiche. Gran parte delle critiche che vengono fatte dall'ONU sono a noi ben note, ma è comunque interessante dare un'occhiata in prima pagina dell'edizione odierna del Manifesto. Polizia, carcere, CPT, decreti sicurezza e una lunga lista di criticità e di raccomandazioni, quella che il Comitato ONU contro la tortura ha inviato il 1 maggio al governo italiano, a conclusione della 7ª revisione periodica dell'Italia. L'ultima volta c'era stata nel 2017 e dopo aver ascoltato a Ginevra a metà aprile le risposte alle osservazioni iniziali fornite dalla folta delegazione inviata per l'occasione da Palazzo Chigi. Non sono bastate evidentemente le delucidazioni ulteriori prodotte in quel contesto dai funzionari ministeriali, visto che gran parte dei pesanti rilievi già sollevati viene riportata nei ben 47 paragrafi del documento finale. Il Comitato si dice fortemente preoccupato per i continui attacchi del governo Meloni allo Stato di diritto. L'Italia farebbe bene, avverte l'ONU, a sostenere che ogni forma di tortura e di maltrattamento è un diritto assoluto, che non può trovare eccezioni. E qui ovviamente il riferimento è alle parole di Tajani di qualche mese fa, che sosteneva senza neanche vergognarsene che i diritti umani possono comportare, quando serve, quando lo chiede la ragion di Stato, delle eccezioni notevoli, enormi, gigantesche eccezioni. L'articolo dalla prima pagina continua a pagina 8 e in questo articolo prosegue con appunto un ulteriore approfondimento proprio su questi 47 punti. Un punto importante, il Comitato si è preoccupato per i recenti tentativi del Parlamento di abolire il reato di tortura e di sostituirlo come circostanza aggravante da aggiungere ad altri reati. Un punto importante perché sanziona gli attacchi delle destre di governo alla fattispecie di reato introdotta nel 2017, seppure non nei termini perfettamente allineati alla Convenzione ONU che prevede un reato specifico. Va detto però che l'idea di riformulare la legge ora, più volte paventata dai meloniani, farebbe solo naufragare gli attuali processi a carico di alcuni agenti penitenziari, come quello di Santa Maria Capua Vetere. D'altronde, nota il CAT, non sono assicurate abbastanza garanzie giuridiche contro la tortura e i maltrattamenti, a cominciare da quelle norme che permettono la detenzione fino a 96 ore prima della comparizione davanti a un giudice, in particolar modo per le persone migranti, o il fermo fino a 24 ore ai fini dell'identificazione. Quindi uno può essere tenuto in mano alla polizia per ben 24 ore soltanto per scoprire di chi si tratta, magari con la carta d'identità in tasca, e ben 96 ore prima di vedere un giudice, soprattutto se i trattamenti non vengono adeguatamente registrati, non rispettano tutte le garanzie legali, norme che peraltro hanno subito un'ulteriore stretta con il fermo preventivo dell'ultimo decreto sicurezza. Il governo invece raccomanda all'ONU deve garantire che tutte le denunce di torture e maltrattamenti siano tempestivamente indagate e perseguite, anche da un'istituzione indipendente. Le vittime siano risarcite e i funzionari accusati vengono sospesi dalle funzioni in attesa degli esiti, cosa che, come ben sapete, non avviene mai. Una bacchettata arriva pure dall'attuale Garante Nazionale dei Detenuti, quale meccanismo di prevenzione per le numerose visite nelle carceri con immancabile photo opportunity, alle quali non è seguito alcun rapporto, effetto di quelle nomine politiche
che mettono a rischio l'indipendenza dell'organo collegiale. Il CAT esprime poi seria preoccupazione per le condizioni in cui versano le nostre carceri, dal sovraffollamento alla salute mentale, dalla carenza di operatori all'alto numero di morti e suicidi, per come vengono applicate alcune forme di detenzione speciale come il 41 bis e l'isolamento diurno, che l'articolo 72 del codice penale contempla come pena accessoria, ma anche per l'uso eccessivo della forza da parte della polizia nei centri di detenzione per migranti, luoghi fatiscenti, dove persino cittadini stranieri senza precedenti penali possono essere reclusi per periodi indefiniti. In base al principio di non respingimento, poi il CAT prende atto della lunga lista di paesi sicuri e punta il dito contro le modalità in cui negli stessi hotspot si suddividono arbitrariamente in base alla nazionalità i migranti economici dei richiedenti asilo. L'ONU raccomanda inoltre all'Italia di rivedere il memorandum d'intesa con la Libia, paese dove la tortura è di casa, e con l'Albania, dove i diritti dei migranti non sono adeguatamente tutelati, secondo la giurisdizione italiana allineata in teoria alle convenzioni internazionali. Un altro biasimo esplicito è rivolto al decreto sicurezza dell'anno scorso, già considerato dall'OSCE lesivo dei principi fondamentali della giustizia penale dello Stato di diritto, e al decreto ONG del 2023. Leggi da riformare, secondo il CAT, anche per assicurare che tutti i difensori dei diritti umani possano svolgere il loro legittimo lavoro in un ambiente favorevole, liberi da intimidazioni e altre forme di protesta. Il cadro Al-Masri, l'iniziativa presa dal governo italiano nel dicembre scorso, insieme alla Danimarca prima e ad altri 25 stati membri del Consiglio d'Europa, con la dichiarazione congiunta nella quale si chiedeva di limitare l'applicazione dell'articolo 3 della Convenzione EDU, trattamenti inumani e degradanti, solo ai, virgolette, casi più gravi, concludono infine un quadro inquietante. Insomma, una enorme tirata d'orecchi da parte di loro nei confronti dell'Italia. Sono questioni delle quali abbiamo parlato variamente all'interno delle nostre trasmissioni, descrivendole per quello che sono, la normalità, ma è comunque rilevante che anche su un piano perfettamente di legalità internazionale, che vale quello che vale, praticamente nulla, c'è stata, come dire, una tirata d'orecchi nei confronti dell'Italia. Poi, per chi se lo vuole leggere, c'è anche un articolo di commento più generale, più politico, da parte di Patrizio Gonnella nella stessa pagina 8.

0: prendiamo la lettura e passiamo ad altre economie. Da altre economie c'è un articolo da Stellantis a Leonardo: le sirene riarmo per una Torino in piena crisi industriale. L'articolo è di Luca Rondi. Leggiamolo. Nel capoluogo piemontese gli impiegati del settore automotive sono sempre meno. Dei 60.000 della Fiat nel 1960 ne restano poco più di 12.000 e la vendita di Iveco Group a Tata ne mette a rischio altri 6.000. In questo contesto Leonardo annuncia 400 nuove assunzioni e vanta legami sempre più stretti con le istituzioni pubbliche, università in primis. I sindacati avvertono che l'aerospazio non risolverà la crisi istituzionale. Bene, andiamo avanti. Sono meno di 10 km in linea d'aria quelli che a Torino separano la Porta 2, storico ingresso del fu stabilimento Fiat nel sud della città, dalla cancellata che circonda la sede da oltre 116.000 metri quadrati della Leonardo S.p.A. in Corso Francia. In questi due luoghi si vedono localmente tante dinamiche che si osservano anche sulla scala globale. Il capoluogo piemontese, simbolo della crisi dell'automotive e del rilancio del settore militare, è un punto di osservazione privilegiato per analizzare gli effetti quotidiani del declino produttivo sul tessuto sociale e per studiare come quel pubblico svuotato di risorse provi a stringere alleanze col privato per sopravvivere. Ma è anche un territorio che subisce decisioni prese a centinaia di chilometri di distanza. C'è tutto questo oggi nella città che vive una crisi industriale senza precedenti. Oltre a quella Porta 2 nello stabilimento di Mirafiori, la situazione è infatti drammatica. Dalla fusione fra Peugeot, Société Anonyme PSA e FCA in Stellantis nel 2021, le fuoriuscite di personale sono state più di 6.000, con un bonus fino ai 100.000 euro, lasciando in attività poco più di 12.000 lavoratori e lavoratrici, di cui circa 5.500 impiegati. Lo stesso vale per l'indotto, si stima che in vent'anni un crollo di 30.000 lavoratori solo per il settore meccanico. La fine è vicina. Se Stellantis non annuncerà la produzione di nuovi modelli in meno di 2 anni, servirà di nuovo la cassa integrazione, spiega Gianni Mannori, sindacalista della FIOM CGIL. In poco più di 50 anni il cuore industriale del capoluogo piemontese ha ridotto dell'80% le persone impiegate rispetto al picco di 60.000 operai del 1971. Ma non è l'unica strategia messa in atto da Exor NV, la società della famiglia Agnelli e socia di riferimento di Stellantis, che ha avuto impatto sul territorio. A metà luglio 2025 il colosso di diritto olandese ha venduto per 3,8 miliardi di euro la divisione veicoli di Iveco Group, che vede attivi a Torino oltre 6.000 dipendenti, all'indiana Tata Motors. Il loro posto è salvo per 2 anni, l'accordo di vendita prevede per questo periodo il divieto di organizzazione aziendale, ma il futuro è incerto. È in questo contesto che il presente in città ha nome ben identificabile: Leonardo, che conta un totale di 4.000 addetti divisi fra 2.200 nella sede dei Caselle e i restanti nello stabilimento cittadino di Corso Francia. A questi si aggiungono i dati comunicati dalla società stessa, d'altra economia. 1.200 dipendenti a Cameri, Novara, e circa 1.100 addetti a Thales Alenia Space, joint venture tra Leonardo e la società francese Thales S.A. che opera nel settore spaziale. Mentre non è noto quanto siano gli impiegati diretti di MBD Aspo S.P.A., uno dei più importanti consorzi europei che costituisce missili e tecnologie per la difesa, di cui Leonardo detiene il 25% della proprietà insieme a Airbus e Bay System. Proprio da MBDA arriva il nuovo amministratore delegato Lorenzo Mariani al posto di Roberto Cingolani. Per quanto riguarda l'impatto settoriale, Leonardo stima per il Piemonte 400 piccole e medie aziende coinvolte nella produzione per un totale di 14.500 addetti fra diretti, indiretti e indotto. Fra gennaio 2024 e agosto 2025 Leonardo assunto in Piemonte 766 persone, di cui 395 laureati, per la grande maggioranza in discipline esterne, ovvero scienza, tecnologia, ingegneria e matematica, mentre i restanti sono in larga parte profili sperimentati grazie alla collaborazione strutturata con gli istituti tecnici del territorio piemontese, tecnici ad alta e ad altissima specializzazione. La presa della società sui giovani è forte. Garantiscono stipendi iniziali altissimi per fidelizzarli. Questo ha creato, tra l'altro, malcontento anche tra chi ha una certa anzianità, racconta un lavoratore dell'azienda che preferisce rimanere nell'anonimato. Fidelizzazione che sembra essere comunque necessaria. Leonardo ci ha infatti comunicato che fra il 2024 e il 2025, il 31 dicembre, gli addetti erano aumentati di 400 unità, ma le assunzioni in 20 mesi sono quasi il doppio. C'è una narrazione che sta cercando di convincere la città che l'aerospazio e il militare possono sostituire l'industria dell'automotive. Combattiamo questa disinformazione perché non è vero e questi numeri lo dimostrano, ha sottolineato Ugo Bolognesi, responsabile della FIOM Torino, durante un dibattito pubblico svoltosi nel capoluogo lo scorso 9 aprile presso il Centro Studi Sereno Regis, il cui rappresentanti della politica, sin dai sindacati e università, si sono confrontati proprio su il tema della produzione di armi in città. Il sito di Caselle, a circa 20 chilometri da Torino, si è evoluto in un vero e proprio centro di ingegneria, ricerca e sviluppo ed è il luogo dove si sta costruendo il futuro delle tecnologie aeronautiche di nuova generazione. Leonardo cita nei dati comunicati ad Altra Economia il Global Combat Air Program GCAP, un programma multinazionale congiunto fra Italia, Regno Unito e Giappone per lo sviluppo entro il 2035 il nuovo caccia e il Clean Sky, che mira a ridurre gli impatti ambientali dell'aviazione. Dal punto di vista ingegneristico, nel polo di Caselle la società rivendica una produzione di 125 Eurofighter, oltre 650 semiali dello stesso veicolo, a cui si aggiungono 90 C-27J Spartan aerotrasporto tattico e 21 velivoli ATR Special Mission per clienti nazionali e internazionali. E poi più di 80 sistemi ATOS, Airborne Technical Observation System, venduti in 10 paesi per supportare operazioni militari di sicurezza nazionale. Camere invece è il fulcro della partecipazione italiana al programma F-35, essendo stato scelto da Lockheed Martin, società statunitense leader nel settore della difesa, come unica linea di assemblaggio con l'audo finale in Europa e come centro per l'attività di manutenzione, revisione e aggiornamento dei veicoli F-35 destinati all'area mediterranea europea. Nei 124.000 metri quadrati dello stabilimento novarese, che presto diventeranno quasi 180.000, si producono 18 veicoli F-35 e 55 assiemi ala, ovvero tutte le parti che compongono l'ala di un veicolo, nella versione F-35 all'anno. In totale sono già stati consegnati 75 veicoli, realizzati 2.000 parti industrializzate e più di 300 ali complete. In questa fornitura queste forniture sono proprio il punto in cui il globale si incrocia col locale a Torino. Da quando dentro lo stabilimento vedevo i manifestanti lanciare addosso le nostre macchine fumogene, mi sono chiesto che cosa stessi facendo, racconta un altro lavoratore di Leonardo che sceglie l'anonimato, ricordando il pomeriggio del 3 ottobre 2025, quando durante una manifestazione per la Palestina alcuni attivisti hanno lanciato contro lo stabilimento in Corso Francia pietre fumogeni. Spesso non ci rendiamo neanche conto del prodotto finale, aggiunge, in linea con quanto già riportato da altri dipendenti dell'azienda d'altra economia. Ma certo, vedere i rappresentanti delle industrie militari israeliane che facevano avanti e indietro lo stabilimento per attività di manutenzione sui caccia mi ha fatto riflettere. Secondo entrambi i lavoratori, il tema della mancata interruzione delle collaborazioni con Israele non trova dal punto di vista numerico grande seguito all'interno dell'azienda, soprattutto tra i neoassunti. C'è poi il capitolo ricerca e sviluppo. Leonardo ha comunicato all'Altra Economia che gli investimenti della società in questo settore rappresentano quasi il 10% della spesa totale in ricerca delle imprese sul territorio, per un totale di 232 milioni di euro dati al 2021. L'azienda è impegnata in Piemonte nello sviluppo di nuove tecnologie abilitanti per la crescita e competitività nel settore aerospazio e difesa, anche attraverso la collaborazione con le principali realtà del mondo della formazione accademica della ricerca, a partire dal Politecnico e dall'Università di Torino, Istituto Tecnico Superiore Aerospazio Piemonte e Competence Center per il Manufacturing Avanzato CIM 4.0, Distretto Aerospaziale Piemonte e la Fondazione IA41. Il CIM 4.0 è un centro promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy che si occupa di trasformazione tecnologica, mentre la Fondazione IA41 gestisce a Torino il Centro Italiano per l'Intelligenza Artificiale, anche grazie al comunicato di 20 al contributo di 20 milioni di euro l'anno del Ministero dell'Economia. A questo si aggiungono anche i Leonardo Innovation Lab, situati nelle officine grandi e riparazioni, OGR, dietro la stazione di Porta Susa, incubatori tecnologici che supportano trasversalmente l'ingegneria delle aree di business di Leonardo e la ricerca e sviluppo delle tecnologie di frontiera. Infine, presso lo stabilimento di Corso Francia è stato sviluppato il fiore all'occhiello della Leonardo High Tech, il Product Capability and Concept Laboratory, PCE2 Lab, un luogo dove, grazie all'utilizzo dei cosiddetti gemelli digitali, in inglese digital twins, e di sofisticate sperimentazioni algoritmiche all'interno di scenari operativi e simulati, è possibile controllare il complesso processo di sviluppo dei sistemi aerei di futura generazione, svilupparne caratteristiche e configurazioni ben prima che possano essere sperimentati in volo. In questo contesto, la relazione col mondo universitario ricopre sicuramente un aspetto centrale, soprattutto col Politecnico di Torino, su cui la multinazionale nega informazioni dettagliate. Non è disponibile un dato pubblico consolidato sul numero complessivo dei singoli progetti attivi né sul valore economico di tali commesse, che varia nel tempo e in funzione dei programmi. L'assenza di trasparenza continua. Intanto l'apice della collaborazione pubblico-privato troverà casa nella città e l'aerospazio. Le informazioni sono scarse e frammentate, ma i lavori sono in ritardo rispetto alla tabella di marcia. Corso Francia è pronta però ad accogliere un luogo in cui, grazie a Regione Comune, l'Ateneo e Leonardo diventeranno coinquilini. Un cambio di paradigma importante non solo per gli enti coinvolti, ma per la città intera, sottolinea il geografo Michele Lancione, professore al Politecnico di Torino. Viene creato uno spazio fisico relazionare in cui far funzionare una dimensione politica prima ancora che industriali, si costruisce il sapere da utilizzare e mettere a servizio di un'economia piegata e militare. Leonardo dichiara di aver registrato 20.000 nuove assunzioni fra il 2023 e il 2025, prevede in Italia tra quest'anno e il 2030 28.000 nuovi ingressi, di cui 55 giovani under 30, il 70% profili STEM e il 30% donne. Non è noto invece il dato specifico sulle assunzioni che interesseranno Torino. Bene, direi l'articolo va avanti citando le posizioni del cardinale Lepore, che adesso la Chiesa si sta ridando una mano di bianco antimilitarista, e non è il caso di ripeterlo.
1: Non esageriamo, pacifista.
0: Pacifista, sì, no, io sto pensando di denunciare il cardinale Lepore per aver saccheggiato il termine no alla città delle armi all'assemblea antimilitarista, insomma il copyright, cardinale, citi almeno da chi è la fonte, adesso persino i cardinali ci saccheggiano, vabbè, pazienza, a parte le battute, niente, direi che sono già le 11.06 e possiamo anche concludere la trasmissione di oggi.
1: Ciao a tutti e a tutte.
0: Ciao.

Notizia interessante questa: Padova, al campo estivo, bastonate ai ragazzi di molte delle trasmissioni del palinsesto di Blackout, gettati tra le ortiche. Le motivazioni sono in primis le condizioni sempre meno accettabili del lavoro per via di costi crescenti dei pedaggi autostradali e del carburante. Il racconto dei genitori: bastonati, colpiti con la doga di un letto, gettati fra le ortiche. Il parroco, che voleva farsi dare una dose senza pagare, dice: animatori esasperati, hanno sbagliato, nessuno vuole sminuire ma neanche dipingere il campo estivo come un lager. Continua il parroco, padre Nando Spimpolo, vecchio punk, che ha perso il controllo al termine di una settimana in cui i ragazzini si sono comportati in un modo un po' scalmanato. Era esasperato e ha commesso uno sbaglio che implica un giro di affari di 24.000 miliardi di yuan all'anno, circa 3.000 miliardi di euro, di cui è pentito. Ma è un adolescente e forse solo ora si rende conto di ciò che ha fatto. Buon ascolto su Blackout, 105.25 la frequenza, rimanete accollati.

0: Ogni edificio ha il suo pilastro e ogni pilastro funziona in sé come un edificio e dunque necessita a sua volta di un pilastro. Il pilastro dell'edificio della società capitalista, basata sullo sfruttamento di una classe sulle altre, è lo Stato. Senza Stato, potere coercitivo, organizzato ed egemonico di una classe sulle altre, questa società non sta in piedi. A sua volta, il pilastro del potere dello Stato è, in ultima e concreta analisi, il carcere, ovvero la struttura coercitiva ove rinchiudere coloro i quali violano le norme dello Stato o addirittura ne combattono i fondamenti, facendoli sparire dalla normalità dei rapporti sociali sui quali lo Stato è, per l'appunto, chiamato a vegliare.
1: Tanto vale rivoltarsi e giocare, così parla il materialismo della gioia.
0: A sua volta il pilastro del carcere è il regime di isolamento, ove il prigioniero viene fatto sparire non solo dalla società, ma si tende a farlo sparire dallo stesso carcere, attraverso il massimo della coercizione.
2: Ciò che siamo e ciò che vogliamo cominciano con un no. Da lì nascono le sole ragioni per alzarsi al mattino. Da lì nascono le sole ragioni per andare armati all'assalto in ordine che ci soffoca.
0: Il regime di isolamento ha funzione di doppio pilastro, sia rispetto al carcere come struttura coercitiva di classe, sia per la società, poiché naturalmente esso colpisce quando è necessario rafforzare la tenuta di entrambi e anche nei confronti di chi, come rivoluzionari prigionieri, ha combattuto e resistito ad entrambi.
2: Con le sue abitudini e le sue certezze, questo veleno sociale che ci uccide!
0: In Italia, il regime di isolamento è istituito e regolato dall'articolo 41 bis dell'ordinamento penitenziario. Non c'è lotta al capitalismo senza lotta contro il carcere. Non c'è lotta contro il carcere senza lotta contro il 41 bis.

0: esistano una ricetta sexy, allora questo è quella ricetta.
1: Abbiamo con noi la prima concorrente. Ciao, come ti chiami?
2: Miriam.
1: E che piatto ci proponi oggi?
2: Il brasato alla torinese.
1: Wow! Dici, Miriam, quali sono gli ingredienti segreti?
2: Chetamina e San Simone.
3: Tu arrivi qua, davanti a quattro giudici, parli, mi presenti un piattino del cazzo davanti. Sai che succede dentro di me?
4: Signorina, hai del pasto fagioli, bitte?
1: Mercoledì 6 maggio dalle 18 al Parco della Colletta, il primo attesissimo contest di grigliata veg.
5: Due squadre di appassionati della brace presenteranno al pubblico e alla giuria il loro miglior panino. Vieni a provarli e vota il tuo favorito.
6: Ragazzi, non ci scherzate, eh? Quando voi mettete dentro al vostro corpo queste cose, e il colon mi ringrazia.
7: Amore mio, mozzarella, carosella, risi e subito per me.
8: A condire la sfida, la musica live della Barriera Jam Ensemble, formazione sinfonica decostruita in ricostruzione, guidata dal maestro Ennio Mozzicone.
9: Tu mi hai detto Ennio, mi dovresti prendere a schiaffi per questo scherzo.
10: Aine di spinaci, vongole verazzi, l'abbraccio, la gorgonzola.
11: Mercoledì 6 maggio, dalle ore 18 al Parco della Colletta, griglia, roventi e musica live. Tutto benefit operazione Seti.
12: Vuole subito per me.
13: Ai, fai!
14: Pasta e fagioli!
15: È sangue!
16: No! È sugo!
17: Sabato 9 maggio.
18: Al Gabrio.
17: Fobo e Ono presentano.
18: Fono.
19: Alle 22.
17: Non perderti questa zuppa di funghetti sonori.
20: Per nutrire il terzo occhio. In teatro, selezioni di riscaldamento a cura di Smiglia.
18: Di cura.
20: A seguire. Le carezze di. E direttamente da Massiglia.
21: Alma.
20: Alma.
21: Pazzo su Mitica.
18: A seguire. Arriva Lara. Con i suoi suoni della montagna, insieme a Sax e gli elettronichini di
21: Jacopo Neffi.
20: Nel club Fono
18: DJ Assalvi
17: Filippo
20: di Matteo Coffetti, Federico Spini
18: di
20: Malo. Vieni presto,
18: vieni a fare il maestro e ci
20: il 9 maggio al Gabbro.

0: La società capitalista non sa produrre altro che miseria, isolamento, disastri ecologici, epidemie, guerre, fame, sofferenza. Ma un mondo nuovo prende forma sulle macerie dell'economia.
1: Avanti compagne e compagni. Il momento storico è grave. La guerra sociale scalpita e il nemico di classe incalza. Fuggiamo le trappole della gerarchia, della burocratizzazione e specializzazione dei ruoli, ma senza abbandonarci all'inconcludenza di un ribellismo privo di strategia.
2: Che la prospettiva rivoluzionaria sappia superare la gabbia delle scadenze spettacolari per irrompere ovunque, nel quotidiano, in una guerra senza quartiere all'autorità. La comunità umana urge.
1: Per l'abolizione delle classi e dello Stato.
3: Ma che cosa resta? Ma che cosa resta di noi?
0: Questo che abbiamo appena letto è un estratto del primo volantino del Centro di Documentazione Porfido.
1: Per la critica della società capitalista.
0: Nato nell'estate del 2001, che oggi conta più di 7.000 titoli in archivio.
3: Ma che cosa resta? Ma che cosa resta di noi?
4: Vieni a festeggiare il quarto di secolo con noi. Il 10 maggio, pranzo benefit al Paso alle ore 13. Tutte le informazioni su Gancio.
5: Aspetta.
6: Ricordati che devi prenotare.
7: This is not a commercial announcement. I repeat, this is not a commercial announcement.
8: Radio Blackout presenta domenica 10 maggio Matinée Punk dalle 18, tre concerti da non perdere. A gamba tesa dalle sale prove del Mezcal Squat, due band da Torino, Italio e gli Ecoterrorismo. E da Buffalo, USA, il punk hardcore dei Science Man. Prima, durante e dopo i concerti, selezioni musicali by Stanze Fredde. Matinée Punk, domenica 10 maggio alla Blackout House in via Cecchi 21 Barra, dalle ore 18. Si inizia presto, si finisce presto. Supporta Radio Blackout.
9: A box. Just any box. It opens doors. Doors to the places of heaven or hell.
10: Do anything you want.
11: June 12, 13, and 14 Blackout Fest, Manituana.
12: Avete sentito tutti gli spottini, ora sigla.

nell'ultima puntata abbiamo fatto un po' più di approfondimento, è stata un po' più Apocalypse Maybe, quella trasmissione che fa ragionamenti sugli ultimi giorni, sui giorni dell'Apocalisse.

oggi no, oggi non andiamo di disgrazie, così ne mettiamo una di fianco all'altra, una dopo l'altra, ci prendiamo un po' male tutte insieme. Vi do innanzitutto i numeri di telefono per mettervi in contatto con la radio, che sono il 346-66-73-263, numero al quale mandare complimenti per la musica, messaggini con notizie varie, numero per interagire con gli studios in diretta, ma anche per segnalare la presenza di antipatiche e sgradite forze dell'ordine in città e in cintura. C'è poi il nostro numero fisso, che è lo 011-249-5669. Vi dico anche l'indirizzo del nostro sito internet, che è www.radioblackout.org, sito al quale potete ascoltarci in streaming e riascoltare in podcast le dirette dell'info e le vostre trasmissioni preferite. Allora, inizio mettendo un po' di musica di sottofondo.

così, questa musichina mi sembrava che si accompagnasse bene a una lista di uragani che si stanno per schiantare sulle coste, sulle nostre coste, ma in senso figurato, insomma, sull'umanità.

Allora, tenerci compagnia, ho scelto Ansiedad 1000, che è il nome, uno dei nomi di un artista che in realtà anche ha diversi progetti, una dozzina, quindi altrettanti pseudonimi, alcuni di culto come Maria y José, che insomma fanno quella reggaeton mutato, un po' di noise cumbia, e insomma ci piaceva di più questo progetto così un po' più ansioso e un po' più psichedelico.

Ringrazio come sempre chi ci sta scrivendo e ringrazio l'ascoltatrice o l'ascoltatore che ci segnala la presenza di Maurizio Marrone, un nome, un colore, un programma al Colombatto.

Non sappiamo se studente o ragazzo o altre persone si occuperanno di boicottare la presenza di questo fascista in una scuola superiore torinese. Teneteci aggiornati.

E iniziamo la puntata con una... Sapete che spesso sono lassù a guardare qual è la spada di Damocle che ci pende più vicina sulle nostre teste, tra varie crisi che così possiamo tirar fuori dal cappello, sicuramente la terza guerra mondiale che avanza, il disastro tecnologico digitale in cui siamo immersi così vicino a quelle distopie fantascientifiche che leggevamo da ragazzine sui libri, e ovviamente anche la crisi climatica e ambientale. Ed è proprio una notizia che riguarda insomma il collasso di una corrente oceanica che insomma mantiene ha mantenuto negli ultimi secoli il clima così com'è, sembra appunto molto vicino al collasso.

E riceviamo un altro messaggino che ci parla della presenza di quella merda di Maurizio Marrone al Colombatto, che è una scuola superiore di Torino, un istituto alberghiero che si trova in Santa Rita. Con il benessere della dirigente scolastica, Maurizio Marrone è a parlare di cooperazione internazionale della regione Piemonte. Facciamo girare l'info. Come sempre vi ringrazio per tutti i messaggini, le notizie, spunti interessanti che ci mandate, soprattutto quando riguardano il territorio torinese. E ora vi vado a leggere questo articolo pubblicato sulla rivista Nature Climate Change, che parla di questa corrente oceanica, la AMOC, circolazione oceanica termoalina, dove termoalina è una crasi secondo me venuta malissimo, che significa che trasporta acqua più o meno salata. Alina sta per la salinità dell'acqua, è termo ovviamente per la temperatura. A quanto pare questa corrente oceanica ha raggiunto una perdita quasi completa della stabilità a causa del continuo riscaldamento climatico del pianeta. Il rapporto è stato scritto dal dottor Niklas Beers in seguito ad uno studio effettuato nell'ambito del progetto europeo TIPES, coordinato dall'Università di Copenaghen e dal Potsdam Institute for Climate Impact Research. Prima, così di lasciarci la lettura, il giornale specifica che questo è uno dei più rischiosi effetti del riscaldamento climatico globale, che potrà determinare una serie di devastanti conseguenze a cascata su molti comparti ambientali e sul sistema socio-economico globale, così come oggi lo conosciamo. Iniziamo col chiarire che cos'è questa AMOC. AMOC sta per Atlantic Meridional Overturning Circulation. Di questa AMOC fa parte ad esempio anche la corrente del Golfo, che è uno dei principali sistemi di corrente oceanica mondiale, che svolge un ruolo cruciale nella regolazione del clima ed è alla base della stabilità delle temperature in alcune aree del mondo, tra cui l'Europa. L'AMOC è parte della circolazione termoalina globale. Il ruolo svolto da questa circolazione è quello di un grande nastro trasportatore del calore, in grado di trasportare cioè il calore dalle zone torride tropicali alle latitudini più alte, regalando al Nord Europa e al Nord America delle temperature più miti rispetto a quelle tipiche delle loro latitudini. Il suo meccanismo di funzionamento è regolato da un delicato equilibrio tra temperatura e salinità oceaniche, da cui il termine termoalino. Come funziona? Con le immagini è molto più semplice. Ora devo tradurre queste immagini in parole. Possiamo partire da una delle terre che è toccata da questa corrente. In realtà questa corrente è mondiale, quindi tocca praticamente tutte le terre, tutti i mari. Possiamo partire dall'Atlantico settentrionale. L'acqua calda salata proviene dalle zone tropicali, si sposta in superficie verso nord. Qui l'acqua calda superficiale viene raffreddata dall'atmosfera sovrastante, viene convertita in acqua fredda. L'acqua fredda è più fredda e pesante dell'acqua calda, che quindi affonda, dando origine a un altro ramo di AMOC, questa volta diretto verso sud. Da lì si sposta nell'Oceano Pacifico, nell'Oceano Indiano, e così l'acqua fredda torna in superficie, dove viene riscaldata, rifornendo così il ramo superiore caldo e completando il circuito. Lo sprofondamento delle acque nel nord dell'Atlantico è cruciale per il mantenimento dell'intera circolazione. I dati mostrano che l'aumento delle temperature può cambiare bruscamente l'AMOC lo può fare in un tempo molto breve che non è ancora stato conosciuto.

Allora, cosa può succedere? Possono succedere moltissime cose dovute al riscaldamento dell'acqua, ma anche dovuto al cambiamento di salinità. Come vi dicevo, questa corrente risulta da una specie di competizione tra gli effetti della temperatura e quelli della salinità. Bene, la temperatura delle nostre acque, dei nostri oceani sta cambiando, ma anche la salinità sta cambiando a causa dello scioglimento della calotta glaciale della Groenlandia che si sta verificando. E questo perché l'acqua meno è salata, meno è densa e in questo modo non raggiunge un peso sufficiente per sprofondare e quindi così facendo cioè si determina il collasso della circolazione AMOC.

non solo, uno studio che è stato pubblicato sole 2 settimane fa preoccupa molto di più perché insomma si pensava che questa corrente oceanica si potesse verificare solo a livelli di riscaldamento globale molto più alti degli attuali, perché appunto si considerava all'interno delle variabili solo il riscaldamento dell'acqua e non la diminuzione drastica della salinità dovuta allo scioglimento dei ghiacci. Un ulteriore indebolimento dell'AMOC potrebbe avere conseguenze catastrofiche con ripercussioni sulle piogge monsoniche in India, che ricordiamo sono preziose per l'agricoltura e per il fabbisogno alimentare di 1 miliardo di persone, ma anche per il Sud America e l'Africa occidentale. Cosa succederebbe in Europa? Plot twist rispetto a quello che ci aspettavamo, diciamo, vabbè, soffriremo sempre di più il caldo. Ebbene, con il collasso dell'AMOC in Europa si assisterebbe a un drastico calo di temperature, nonché a un aumento delle tempeste, essenzialmente collegate alla riduzione della portata di acqua calda in quella porzione dell'AMOC normalmente definita come corrente del Golfo, cioè quell'aria calda che ci arriva dal Messico.

Insomma, come avete sentito dalla lettura di quest'ultimo articolo, la AMOC, la corrente che permette la circolazione delle acque all'interno degli oceani, sembra drammaticamente vicina al collasso.

0: E quindi abbiamo visto quale altra novità che riguarda il cambiamento climatico, insomma, è stata pubblicata su una rivista scientifica nelle ultime 2 settimane, e vediamo allora, vista la situazione tragica in cui ci troviamo, come stanno rispondendo gli stati e i governi.
1: Do you hear that? That noise over there?

Allora, appunto, visto che la situazione in cui ci troviamo è, insomma, di per sé già piuttosto catastrofica, andiamo a vedere cosa sta succedendo per quanto riguarda le conseguenze climatiche e ambientali delle guerre e inizieremo dal conflitto tra Russia e Ucraina, ma ne toccheremo molti altri. Vi leggo da un articolo di ieri apparso su Al Jazeera. La pioggia nera è un fenomeno meteorologico anomalo in cui gocce d'acqua annerite da fuliggine e cenere cadono dal cielo. È stata osservata a Hiroshima dopo l'esplosione della bomba atomica nel 1945, più recentemente nella capitale iraniana Teheran e nel 1991 in Kuwait, quando i giacimenti petroliferi furono dati alle fiamme durante la guerra del Golfo. E ora sta succedendo anche in alcune zone della Russia. Nelle ultime 2 settimane, Tuapse è stata colpita da una serie di 3 attacchi di droni ucraini contro la sua raffineria, una delle più grandi della Russia. Gli attacchi, mirati a danneggiare l'industria petrolifera russa, hanno causato un disastro ecologico in una guerra che ha devastato l'ambiente. Il primo colpo è arrivato il 16 aprile e ha provocato un incendio che è durato 2 giorni. 4 giorni dopo, il 20 aprile, la raffineria è stata colpita di nuovo e ha sprigionato una colonna di fumo denso che si è innalzato fino al cielo. Questa volta l'incendio è durato 5 giorni. Il fumo dell'incendio ha rilasciato sostanze chimiche tossiche e una successiva analisi dell'aria intorno alla città ha rilevato concentrazioni di benzene, xilene e fuliggine 3 volte superiori ai livelli di sicurezza. In seguito non sono stati pubblicati altri dati, ma ai residenti è stato consigliato di rimanere in casa, tenere le finestre chiuse e uscire indossando una mascherina. Nel frattempo è iniziata a cadere una pioggia nera che, secondo le testimonianze che si possono leggere su Al Jazeera, appunto di chi vive a Tuapse, ha ricoperto questa pioggia nera tutte le auto e gli animali che sono rimasti ricoperti di petrolio, per cui dei volontari e delle volontarie hanno allestito dei centri di raccolta per gli animali, soprattutto per ripulirli da questo fango misto a petrolio che è particolarmente pericoloso per gli uccelli, per i quali è estremamente difficile, se non impossibile, volare con le ali appunto chiuse da questo mix di fango e petrolio. Inutile dire che il petrolio è anche velenoso e che tutti gli animali rischiano di ingerirlo accidentalmente mentre cercano di pulirsi il pelo o le piume per liberarsi. Al termine dell'attacco del 20 aprile, almeno 8 serbatoi di stoccaggio della raffineria risultano distrutti e il petrolio fuoriuscito si è riversato nel vicino fiume Tuapse e da lì la corrente lo ha trasportato nel Mar Nero, per cui si è diffuso appunto nel mare e lungo la costa. Le autorità hanno inviato una dozzina di imbarcazioni per pulire la chiazza di petrolio in mare, mentre sulle spiagge sono state installate barriere galleggianti per contenere la fuoriuscita. Squadre di soccorso e volontari stanno lavorando per ripulire le spiagge sassose con l'ausilio di escavatori e il petrolio viene raccolto in barili e sacchi di plastica.

c'è già petrolio su tutta la costa entro un raggio di 20 km e in più durante le operazioni di pulizia per tutti coloro che stanno

cercando di ripulire le spiagge o salvare gli animali. A Tuaps è raccomandato bere soluzioni assorbenti ogni 2 ore per impedire che insomma venga assunto dal corpo questo mix letale di petrolio e acqua.

In alcuni casi le autorità russe hanno ricoperto le spiagge con nuovi ciottoli, nascondendo il problema anziché risolverlo. Ma anche se il contenimento costiero dovesse avere successo, le conseguenze a lungo termine per l'ecosistema locale saranno gravi e potrebbero durare per diversi anni. I prodotti petroliferi si depositano sui sedimenti del Mar Nero, sconvolgendo la catena alimentare, e tutti ne soffriranno. La chiazza di petrolio blocca l'ossigeno, causando la morte di massa di pesci, molluschi e organismi vari acquatici. Il ripristino della biodiversità richiederà almeno 5 anni o anche di più, come nel caso della fuoriuscita di petrolio di Kerch nel 2024. Le tossine si accumulano negli organismi, minacciando uccelli e altri animali marini, come ad esempio i delfini. L'invasione russa dell'Ucraina ha già causato diversi danni ambientali. Migliaia di delfini e altri animali sono stati trovati morti sulle spiagge a causa delle attività sonar dei sottomarini, principalmente russi, nel Mar Nero, che danneggiano l'udito dei delfini. Poiché essi dipendono dall'ecolocalizzazione per orientarsi nelle acque, senza l'udito questi animali non sono in grado né di muoversi né di trovare cibo. Nel giugno del 2023 la diga di Kachovka, nella regione di Kherson, fu distrutta da un'esplosione mentre l'area era sotto il controllo russo. L'acqua, contaminata da rifiuti tossici già prima della guerra, inondò decine di insediamenti vicini, distruggendo gli habitat di animali come la talpa cieca delle sabbie, specie in via di estinzione, e rilasciando sostanze inquinanti nel Mar Nero. I pesci e gli altri animali acquatici che vivevano nel bacino prima della distruzione della diga sono praticamente tutti morti. Ovviamente rispetto alle responsabilità, insomma, c'è chi dice, soprattutto gli esperti di guerra, che è probabile che dietro l'esplosione ci siano state le forze russe. Ovviamente Mosca nega ogni responsabilità e attribuisce la colpa a sabotatori ucraini.

E il disastro di Tuapse non è ovviamente la prima calamità di questo tipo in questa guerra, ce ne sono diverse in realtà oltre alle piogge di petrolio a Tuapse e a Sochi, insomma, ci sono anche altri disastri ecologici e ambientali avvenuti, ad esempio nella regione di Kemerovo nel 2019, senza alcuna guerra, a causa del regime russo, a causa dei fanghi di carbone che nessuno ha rimosso. E, insomma, tutti gli stati tendenzialmente hanno bisogno, e i privati, di fare soldi, e lo fanno distruggendo la natura, e insomma in questo caso non ci si può limitare a incolpare la guerra o questo o quell'esercito. Sicuramente dovremmo iniziare a pensare in maniera diversa a livello di sistema, sicuramente dovremmo iniziare a prendere sul serio anche tutte queste minacce alla nostra vita che stanno prendendo corpo.

sicuramente in un mondo con insomma, le risorse ambientali agli sgoccioli, meglio sarebbe non fare le guerre, eppure. Eppure, notizie del 3 maggio che altri attacchi di droni ucraini hanno preso di mira la centrale nucleare di Zaporizhzhia, che è attualmente controllata dalla Russia, e un porto russo sul Mar Baltico. L'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, la AIEA, ha dichiarato che domenica un drone ha preso di mira il laboratorio di controllo delle radiazioni, fantastico, nella zona esterna, insomma, il controllo appunto delle radiazioni che si trova appena all'esterno della centrale nucleare, e non è ancora chiaro se ci siano stati feriti.

0: E quindi appunto nella situazione già tragica in cui ci troviamo, al posto che a diminuire le emissioni, al posto che a preoccuparsi della situazione ambientale, beh, intanto bombardiamo, che già di per sé è un'emissione di CO2 bella importante, ma soprattutto bombardiamo petroliere, navi che trasportano petrolio, porti e luoghi di raffinazione di petrolio sull'acqua e, perché no, centrali nucleari. E, insomma, questo è l'inizio così di un piccolo ragionamento che però proseguo con due dati sulla spesa militare. La spesa militare globale ha raggiunto un livello record nel 2025, il più alto di sempre, con un aumento rispetto all'anno prima del 2,9%, che non è per niente poco. A trainare l'aumento complessivo della spesa in armi è stata soprattutto l'Europa, seguita dall'Asia, mentre le spese militari degli Stati Uniti sono diminuite, per la mancanza dell'approvazione di un nuovo aiuto finanziario militare per l'Ucraina. La spesa militare nel 2025 è aumentata per l'undicesimo anno consecutivo, portando l'onere militare globale al 2,5%, che è il livello più alto di sempre. Mettiamo una canzone, intervalliamo la presa male con un po' di presa bene musicale. Metterei l'ultima degli RVA. Penso che sia l'ultima, se non la penultima, loro sono i Riders with Attitude.
1: Ti sembro davvero il tipo da fare piani.

a questa città con qualche bidone di benzina e un paio di pallottole. Ho notato che nessuno entra nel panico quando le cose vanno secondo i piani, anche se i piani sono mostruosi. Se domani dico alla stampa che un tempista da strapazzo verrà ammazzato o che un camion pieno di soldati esploderà,

Abbiamo sentito Yerevoix, abbiamo messo prima Nonchalance e ora Naspi Dembow, spaccano tutte e due queste nuove canzoni dei Riders with Attitude. Ringrazio moltissimo chi mi scrive e mi manda saluti, che ovviamente ricambio al 346-6673-263. Vi ho letto in apertura di trasmissione questo articolo che ci parla di quanto rapidamente il clima in Nord Europa e in Nord America potrebbe cambiare drasticamente a causa dello sconvolgimento di una corrente che attraversa tutte le acque e tutti gli oceani del globo. La AMOC, ovviamente, quello che dovremmo fare è fermare subito il riscaldamento globale, che è quello che fa sì che si innalzino le temperature delle acque salate e che si sciolgano i ghiacci nell'Artico, cosa che va a impattare su questa AMOC. Perché cambia il livello di salinità dell'acqua per via appunto dello scioglimento delle calotte glaciali. Abbiamo visto i disastri ambientali della guerra tra Russia e Ucraina, ma ne abbiamo citate anche altre, ovviamente il bombardamento atomico sul Giappone e l'ultima guerra in Iran, insomma la pioggia nera che è piovuta sulla capitale Teheran. Abbiamo visto quanto ormai abbiamo normalizzato gli attacchi alle centrali nucleari.

Abbiamo visto anche quanto aumenti la spesa militare e quanto invece sembra che abbandonare ad esempio le fonti combustibili fossili sia impossibile proprio per questioni economiche. E ora vi vado a leggere un, non è per fortuna un progetto, ma è un'ipotesi, uno studio pubblicato su Science Advances solo qualche giorno fa e ripubblicato giusto ieri dal New York Times, che parla, che prende proprio come spunto di partenza il rischio connesso al collasso di questa corrente oceanica, la AMOC, di cui abbiamo parlato insomma dall'inizio di questa trasmissione. E che cosa si sono pensati gli ingegneri? Geoingegneria al limite, una diga nello stretto di Bering per salvare l'AMOC e il clima. Una diga lunga circa 80 km nello stretto di Bering tra Alaska e Russia potrebbe aiutare a stabilizzare l'AMOC, il grande sistema di correnti oceaniche dell'Atlantico che contribuisce a regolare il clima europeo e globale. L'ipotesi rilanciata dal New York Times a partire da uno studio pubblicato su Science Advances non è un progetto operativo, ma un esperimento concettuale di geoingegneria climatica. Secondo i ricercatori, chiudere il passaggio tra Pacifico e Artico potrebbe ridurre l'afflusso di acqua dolce verso l'oceano Atlantico del Nord e mantenere più salato il sistema che alimenta la circolazione oceanica. Il punto critico, ci dicono qua, il punto critico è solo il tempo, perché questo tentativo disperato di non abbassare la salinità dell'Atlantico facendo in modo che non che si fermi lo scioglimento dei ghiacci, ma che si crei una diga per fermare lo spostamento delle acque verso il nord dell'Atlantico e mantenere quindi più salato l'Atlantico, può funzionare solo se l'AMOC rimanesse così, ma si sta deteriorando giorno dopo giorno, e quindi forse neanche questo progetto futuristico e distopico di diga gigante nello stretto di Bering tra Alaska e Russia potrebbe fermarla. Ecco che cosa ci mancava dopo aver pensato di schiarire artificialmente le nubi, di riflettere la radiazione solare con delle particelle nell'atmosfera, dopo che i geoingegneri hanno pensato di ricongelare l'Artico, di installare giganteschi schermi nello spazio, ebbene a questo catalogo, grazie ingegneri, grazie fisici, abbiamo aggiunto quest'altra proposta, cioè costruire una diga lunga 80 km nello stretto di Bering, il passaggio marino che separa la Russia dall'Alaska. L'obiettivo dichiarato non è quello di produrre energia, come si potrebbe pensare insomma tutta prima quando si costruisce una diga, non è quello di collegare due continenti, la Russia e l'Alaska probabilmente se ne sanno bene separate, bensì l'obiettivo dichiarato è alterare l'equilibrio idrologico tra Pacifico, Artico e Atlantico per proteggere l'AMOC, l'abbiamo già citata, la Atlantic Meridional Overturning Circulation, una delle grandi infrastrutture naturali del clima terrestre. L'AMOC trasporta acqua salata e calda dai tropici verso il nord Atlantico, contribuendo a regolare il clima europeo e a influenzare piogge, temperature e livelli marini su scala planetaria.

Il punto tecnico, l'abbiamo detto, è molto delicato. Il riscaldamento globale unito allo scioglimento della Groenlandia causa l'aumento degli apporti di acqua dolce nell'Atlantico, che ne modificano la salinità. Se l'acqua superficiale diventa meno salata, diventa anche meno densa e quindi tende a sprofondare con maggiore difficoltà. E se questo meccanismo rallenta, l'intero cosiddetto, così è definito, nastro trasportatore, così è definito l'AMOC oceanico, può indebolirsi. Ebbene, secondo l'articolo di Raymond Zhang, pubblicato sul New York Times il 24 aprile del 2026, due ricercatori olandesi hanno studiato l'ipotesi di bloccare lo stretto di Bering per stabilizzare l'AMOC.

Allora, come vi dicevo in anticipo, poi magari vi linko questi studi, non perché di per sé siano interessanti, ma perché di per sé ci fanno capire come l'essere umano reagisce a una situazione di cambiamento climatico estremo, ovvero con progetti ingegneristici di ulteriore cambiamento ambientale, un cambiamento ambientale che si fa abbastanza ad occhi chiusi, perché si tratta di un'infrastruttura permanente costruita in un ambiente estremo, quello artico, in cui non si conosce con sufficiente precisione lo stato reale del sistema oceanico. Non solo, gli stessi studiosi affermano che la chiusura artificiale dello scambio delle acque dello stretto di Bering può essere utile, e anche qui con tutti i punti interrogativi connessi e tutti i dubbi che ci vengono rispetto a un'opera ingegneristica di queste proporzioni, solo in una finestra temporale utile, cioè soltanto se la si fa molto molto in fretta. Ovviamente è anche no, nei ragionamenti che ci facciamo rispetto alle possibili fini del mondo e rispetto a come gli esseri umani reagiscono e interagiscono nel tempo della fine di questo mondo. Ecco, secondo me è proprio quello che si allontana tantissimo da ciò che bisognerebbe fare, è creare un'infrastruttura ingegneristica planetaria con effetti potenziali sconosciuti su oceani, su ecosistemi, su mammiferi marini, sistemi ittici. Stiamo alterando correnti, stiamo alterando la salinità, stiamo intervenendo su scambi biologici in ecosistemi complessi e interdipendenti, e tutto questo senza contare, cioè contando proprio solo lato ambientale, come se da lì non passassero rotte commerciali e non si giocassero anche diverse partite geopolitiche.

in generale mi sembra che piuttosto che prevenire una disgrazia si tenda a surfare l'emergenza e ricavarne dei profitti, e questo diventa però secondo me un alibi ma anche un habitus culturale. Cioè, invece di ridurre emissioni, ridurre il nostro livello di comfort e benessere e quindi ridurre consumi energetici e dipendenza da combustibili fossili, siamo sempre stuzzicati, tentati, così ci viene sempre suggerito di inseguire una grande opera salvifica, ingegneristica, che ci salverà tutti e salverà soprattutto il nostro stile di vita, i nostri consumi eccessivi.

Beh, insomma, cioè, siccome credo che sia da quando siete nati anche voi, sicuramente da quando sono nata io, che sento che dobbiamo rallentare e fermare il riscaldamento globale, che siamo in un tipping point, in un punto di non ritorno, che insomma, l'umanità e un sacco di altri esseri viventi su questo pianeta sono a rischio. Che facciamo proprio quando siamo lì nel punto di non ritorno? Acceleriamo, cioè facciamo l'alta velocità verso la fine del mondo e poi l'orlo della catastrofe lo facciamo diventare una diga nello stretto di Bering.

Abbiamo ascoltato Morad, una delle Bizarre Rap Music Session. Ne stava partendo un'altra, quella di Pta Z. Ma sì, ascoltiamocela, why not? Oh.

Abbiamo ascoltato anche quest'altra Bizarrap Music Session, quella con Tazzetta, dopo aver ascoltato quella con quel tamarro di Morad. Ma quale di queste Bizarrap Music Session non è tamarra e non è fichissima? Perché tamarra, andiamo a vederci un'altra conseguenza dei conflitti in corso. Siamo in Svizzera, in cui la penuria di carburante è a rischio molto elevato. L'allarme lo lancia Florence Schurz, segretaria generale di Swiss Enecos, associazione elvetica del commercio di materie prime. In un'intervista rilasciata a due quotidiani, Tribune de Genève e 24 Heures, Schurz si è detta preoccupata. Già a marzo aveva avvertito che a partire dal mese di maggio le riserve strategiche di alcuni paesi, tra cui Filippine, Vietnam, Bangladesh, si sarebbero esaurite, e la situazione, dichiara, si sta davvero complicando. Anche sul fronte del gas la situazione viene definita seria. Le scorte normalmente accumulate durante l'estate rischiano infatti di non essere sufficienti, non da ultimo a causa della distruzione di una raffineria in Qatar che non sarà ricostruita in tempi brevi. Schurz prevede inoltre, e di questo dovremmo assolutamente parlarne quanto prima, un forte aumento globale dei prezzi di generi alimentari.

questo perché insomma tutti parlano di gas e petrolio, ma nessuno sembra interessarsi davvero del blocco dei fertilizzanti legato allo stretto di Hormuz e al fatto che tra le varie conseguenze delle guerre, la conseguenza della chiusura dello stretto di Hormuz, della guerra tra Stati Uniti e Iran, che sta in queste ore prendendo insomma ancora una piega diversa che dovremo seguire. Giusto ieri negli Emirati Arabi Uniti è stata colpita un altro hub energetico. L'Iran ha negato la paternità di questo attacco con i droni. Gli Emirati Arabi Uniti però insomma dicono che si è trattato di un attacco iraniano. Le navi da guerra statunitensi si stanno avvicinando all'Iran e gli Emirati Arabi Uniti hanno iniziato a essere protetti dall'Iron Dome, quindi insomma cose che si stanno muovendo ce ne sono. E nel frattempo non si parla della carestia globale in arrivo e potrebbe trascinare decine di milioni di persone sotto la soglia della fame estrema in pochi mesi. Questo perché dal coro di bottiglia, così chiamato spesso ultimamente, di Hormuz, chiuso dal blocco iraniano in risposta all'attacco americano e controchiuso dal blocco americano in risposta al blocco iraniano, passa, lo sappiamo, un quarto dei combustibili, del petrolio, passa anche l'elio che è un elemento fondamentale per la produzione di microchip, e passa anche un terzo dei fertilizzanti azotati come urea e ammoniaca che sono utilizzati dall'agricoltura. L'effetto domino lo potete immaginare da soli: scarsità vuol dire aumento dei costi di produzione, che vuol dire aumento dei prezzi, e se a questo aggiungiamo il riscaldamento globale, l'effetto di un fenomeno climatico come il Niño, cioè un anomalo e periodico riscaldamento delle acque superficiali dell'Oceano Pacifico, che però quest'anno sembra che ci regalerà un'estate da panico, capite anche voi perché il rischio di una carestia globale è concreto. Così, a titolo di esperimento, pensiamo quali possano essere gli effetti di una carestia globale. Ovviamente un aumento in paesi ricchi come il nostro del caro vita e della spesa per quanto riguarda il comparto alimentare, che ovviamente colpisce innanzitutto le tasche di chi ha meno soldi, ma è ovvio che in paesi più poveri e meno privi di risorse proprie o di scorte alimentari, gli effetti possono essere devastanti, perché non si parla più solo di un aumento dei prezzi, ma di una vera e propria scarsità di cibo che di per sé è terribile, ma poi a sua volta è carica di conseguenze come tensioni sociali, grandi migrazioni, profughi. Già in un mondo normale questa situazione sarebbe la prima e più seria emergenza da affrontare, eppure già conviviamo con un mondo come il nostro in cui una persona su 10 già soffre la fame. Insomma, sarebbe così importante probabilmente provare a chiarire questo a Rubio, che è in arrivo in Italia per parlare niente di meno che con Meloni e il Papa. Assolutamente da esserci in questi incontri di super super super super super simpatici. Allora vi faccio ascoltare oggi tanta musica per bilanciare tante notizie di merda. Vi faccio ascoltare questa canzone di questo gruppo Otiken, il titolo è Tundra.

Gunnar Nuttegaard, den der Sark, klemmer du deg, du bon, og du

그 나누다가 알아.

Abbiamo sentito le Otican, questo gruppo di origine russa, meglio dire siberiana, di una etnicamente parlano della loro tribù indigena da cui vengono, appunto, nelle steppe siberiane. Il titolo di questa canzone è appunto Tundra, penultima, forse terz'ultima canzone che ci ascoltiamo. Andiamo a leggere un'altra notizia devastante. Il mondo della difesa statunitense ha compiuto un passo significativo nella transizione digitale. Il Dipartimento della Difesa ha annunciato accordi che autorizzano l'uso di capacità avanzate di intelligenza artificiale su reti classificate. L'elenco ufficiale comprende 8 società: SpaceX, OpenAI, Google, Nvidia, Reflection, Microsoft, Amazon Web Services e Oracle. L'operazione è stata descritta come un ampliamento dell'accesso a strumenti di intelligenza artificiale in ambienti sensibili, dove circolano dati critici e operazioni ad alto impatto. La decisione è stata comunicata ufficialmente il 1 maggio del 2026 e si innesta su una piattaforma che è già attiva, GenAI.mil, che ha raggiunto una rapida adozione interna. Il Dipartimento della Guerra americano sottolinea l'intento di costruire una filiera multifornitore per evitare la dipendenza da un singolo attore e garantire flessibilità operativa. Insomma, si sente riecheggiare la questione Anthropic. Allo stesso tempo, la scelta solleva questioni su governance, controllo umano e limiti d'uso, perché il perimetro operativo passa da sperimentazioni non classificate a funzioni integrate nelle reti sensibili. Allora, secondo il comunicato, le capacità fornite riguarderanno analisi dei dati, supporto decisionale e sintesi di intelligence con modelli generativi, infrastrutture cloud e accelerazione hardware. In pratica, il Dipartimento potrà attingere a modelli, servizi di calcolo e tool di orchestrazione forniti da più venditori per compiti come pianificazione di missioni, analisi di flussi informativi e assistenza operativa. L'obiettivo dichiarato è l'uso operativo lecito, ovvero l'impiego delle capacità nel quadro delle leggi e delle policy del Dipartimento, che però ovviamente non sono pubbliche.

importante, oltre ovviamente alla faccenda Anthropic che si sente riecheggiare, ricordiamo Anthropic aveva manifestato, poverini, preoccupazioni sull'impiego dei propri modelli in scenari come che prevedono armi autonome oppure sorveglianza di massa. Il loro CEO aveva in qualche modo chiesto dei limiti o delle garanzie al governo sull'utilizzo di un uso che fosse considerato lecito sull'intelligenza artificiale fornita. E la risposta, diciamo, del neonominato Ministero della Guerra, un tempo si chiamava Ministero della Difesa degli Stati Uniti, reagisce così, con una lista di 8 fornitori, tra cui non figura Anthropic, che combinano ruoli differenti, cioè alcuni portano modelli, altri offrono cloud e insomma sistemi di gestione. Nvidia probabilmente fornisce l'acceleratore hardware necessaria per il calcolo intensivo. Sembra che la volontà del dipartimento sia quella di creare una catena di intelligenza artificiale modulare che sia capace di adattarsi a missioni diverse senza vincoli e ovviamente senza nessun tipo di pubblicità, pubblicazione, trasparenza rispetto a l'uso di questi sistemi, alle responsabilità quando questi sistemi indicano come obiettivi per esempio una scuola femminile con più di 100 ragazze che la stanno frequentando, insomma tutte le questioni poi legate alla responsabilità rispetto all'uso di questi modelli. In tutto questo i dipendenti protestano, a quanto pare i dipendenti di Google si sono ribellati, adesso mi sembra un parolone, però hanno firmato, 560 dipendenti di Google hanno firmato una lettera aperta per l'amministratore delegato Sundar Pichai esortandolo a rifiutarsi di consentire al governo americano di utilizzare la propria tecnologia di intelligenza artificiale per operazioni militari classificate. Vi leggo una parte di questa lettera aperta che circa 560 dipendenti di Google hanno scritto all'amministratore delegato. Vogliamo, scrivono, che l'intelligenza artificiale vada a beneficio dell'umanità anziché essere impiegata in modi disumani o estremamente dannosi. Questo include le armi autonome letali e la sorveglianza di massa, ma si estende oltre. L'unico modo per garantire che Google non sia associata con tutto questo, scrivono, consiste nel rifiutare qualsiasi carico di lavoro classificato. Non è questa la prima protesta dei dipendenti Google. Nell'estate del 2018 Google fu costretta ad abbandonare il progetto Maven del Pentagono, che era un progetto incentrato sull'utilizzo del software di visione artificiale per analizzare automaticamente i filmati raccolti dai droni militari statunitensi. Google allora fu costretta nella decisione dalle proteste dei dipendenti che insomma volevano che l'azienda restasse fuori dal war business. Sempre nel 2018 io e le dipendenti dell'azienda avevano firmato un'altra lettera aperta invitando Google a cancellare un altro progetto, quello Dragonfly. Tuttavia negli ultimi anni Google ha progressivamente aperto alla collaborazione con il settore militare. L'anno scorso ha rimosso alcune limitazioni sull'uso della tecnologia e quest'ultimo dicembre ha firmato un accordo con il Dipartimento della Difesa per l'impiego del sistema di intelligenza artificiale Gemini.
Di fronte a tutto questo ci sarebbero e ci saranno ovviamente tantissime cose da dire, io però per oggi non ne dirò più, finisce l'elenco telefonico degli uragani con un'ultima canzone per salutare il French Tech che si è tenuto quest'ultimo fine settimana in un poligono militare in Francia e tutti quelli che stanno tornando da lì.

Four 80 Est con la tromba di William Sperandei.

Poor Heat. Radio Blackout 105 250. Isarò con voi.

15:23, Radio Blackout, Universo Sonoro, sta andando verso il termine della puntata. Ma le dirette non terminano mai. Aspettando Chimera e Overjoy.

11 tracce, andiamo a ascoltare le due in preview. You Are Better Than That, Variety Magic.

Intanto ricordiamo i contatti, il 346-667-3263, il mobile, il fisso 011-2495-669.

per mandarci le vostre opinioni, sensazioni e informarci riguardo alle strade. Ci sti viaggiare informati.

Questi invece erano l'Afghan e Balti, che sono un duo, e un altro invece l'Afghan, che invece sono, loro sono di origine indiana, non si sentiva, e con queste influenze anglo, UK, loro però, diciamo, l'Afghan è inglese, no, americano, e Balti sono un duo.

Questa invece è A-Drop dall'EP di Crevasse di Stone Staro. Anche lui è appena uscito per la Fast at Work Records.

Ci spostiamo invece con ritmiche sempre abbastanza ipnotiche, ma più drum, con l'ultimo EP di Mike Parker, Spaceship Gaiot. Questa è la traccia del lato A, Spaceship Gaiot.

queste ultime tracce. Ricordiamo gli appuntamenti di oggi che troviamo su Gancio Cisti. Abbiamo l'apertura Porfido dalle 16 alle 19:30 e il centro di documentazione Porfido.

ancora, ultimo appuntamento per oggi, al cortile del Maglio, cena sociale. Porta un piatto, una posata, un bicchiere, quello che vorresti trovare a cena al cortile del Maglio dalle 8, dalle 20 alle 23:55.

Ricordiamo anche che è uscito il programma della festa di Radio Blackout. Da venerdì 12 giugno a domenica 14. Andatevelo a curiosare.

E chiudiamo e vi salutiamo con un'ultima traccia, un ultimo brano di Billy Woods e Kelly Segal, Soft Landing, dall'album LP che uscirà il 26 maggio, Maps. Alla prossima settimana e buona continuazione su Radio Blackout.

0: Presentano
1: FOMO.
2: Alle 22
0: all'interno di questa zuppa di funghetti sonori.
1: Per nutrire il terzo occhio. In teatro, selezioni di riscaldamento a cura di Smiglia.
3: Di cura. A seguire.
1: Le carezze di
0: Kelly.
1: E direttamente da Massiglia,
4: Alma.
1: Alma.
2: Pazzo su Mitica.
3: A seguire. Arriva Lala con i suoi suoni della montagna, insieme a Sass e gli elettronichini di
2: Jacopo Neffi. Nel club foro
3: DJ Assali,
0: Cattofonico,
1: Matteo Coffetti, Federico Spini,
5: Mauro.
1: Vieni presto,
3: vieni presto. Non vieni a fare questo, poi ci vieni qui.
2: Il 9 maggio al Gamma.

0: società capitalista non sa produrre altro che miseria, isolamento, disastri ecologici, epidemie, guerre, fame, sofferenza. Ma un mondo nuovo prende forma sulle macerie dell'economia.
1: Avanti, compagne e compagni. Il momento storico è grave. La guerra sociale scalpita e il nemico di classe incalza. Fuggiamo le trappole della gerarchia, della burocratizzazione e specializzazione dei ruoli, ma senza abbandonarci all'inconcludenza di un ribellismo privo di strategia.
2: Che la prospettiva rivoluzionaria sappia superare la gabbia delle scadenze spettacolari per irrompere ovunque, nel quotidiano, in una guerra senza quartiere all'autorità. La comunità umana urge.
1: Per l'abolizione delle classi e dello Stato.
3: Ma che cosa resta? Ma che cosa resta di noi?
0: Questo che abbiamo appena letto è un estratto del primo volantino del centro di documentazione Porfido.
1: Per la critica della società capitalista.
0: Nato nell'estate del 2001, che oggi conta più di 7.000 titoli in archivio.
3: Ma che cosa resta? Ma che cosa resta di noi?
4: Vieni a festeggiare il quarto di secolo con noi. Il 10 maggio, pranzo benefit al Paso alle ore 13. Tutte le informazioni su Gancio.
5: Aspetta.
6: Ricordati che devi prenotare.
7: Se esistono una ricetta sexy, allora questo è quella ricetta.
8: Abbiamo con noi la prima concorrente. Ciao, come ti chiami?
9: Miriam.
8: E che piatto ci proponi oggi?
9: Il brasato alla torinese.
8: Wow. Dici, Miriam, quali sono gli ingredienti segreti?
9: Ketamine e San Simone.
10: Tu arrivi qua, davanti a quattro giudici, parli, mi presenti un piattino del cazzo davanti. Sai che succede dentro di me?
11: Signorina, hai del pasto fagioli, bitte?
8: Mercoledì 6 maggio dalle 18 al Parco della Colletta, il primo attesissimo contest di grigliata veg.
12: Due squadre di appassionati della brace presenteranno al pubblico e alla giuria il loro miglior panino. Vieni a provarli e vota il tuo favorito.
13: Ragazzi, non ci scherzate, eh! Quando voi mettete dentro al vostro corpo queste cose, e il colon mi ringrazia.
14: Amore mio, mozzarella, carosella, risi e subito per me.
15: A condire la sfida, la musica live della Barriera Jam Ensemble, formazione sinfonica decostruita in ricostruzione, guidata dal maestro Ennio Mozzicone.
16: Tu mi hai detto Ennio, mi dovresti prendere a schiaffi per questo scherzo.
17: Aine di spinaci, vongole verazzi, l'abbraccio, la gorgonzola.
18: Mercoledì 6 maggio, dalle ore 18 al Parco della Colletta, griglia, roventi e musica live, tutto benefit operazione City.
19: Subito per me. Ai, vai,
20: pasta e fagioli.
21: È sangue.
22: No. È sugo.

Buon pomeriggio Blackouters, le dirette continuano dopo Chimera, salutiamo Cheiron appena andato e questo nuovo album di Akebeka che ci stiamo ascoltando è la transizione verso Overjoy. World Tap In.

0: Nuovo album di Akebeka per introdurre il nuovo programma di Overjoy. Quest'oggi un sacco di sorprese, il consueto corno di richiamo delle masse per una nuova puntata che va a incominciare quest'oggi, sempre ricordandoci che
1: Europe already developed, time to Africa.

quest'oggi in particolar modo It's a Splendid Thing, care ascoltatrici e ascoltatori di Radio Blackout. Dato che in Overjoy quest'oggi la puntata si preannuncia veramente scoppiettante, dato che gli studi sono già pieni di ospiti che parteciperanno attivamente al programma di oggi. Ma giusto un po' di formalismi prima di incominciare ad entrarci nel programma di oggi di Overjoy. Per cui qua su Radio Blackout sapete che trovate l'informazione e la musica che non trovate sulle altre radio commerciali, perché dal 1992 trasmettiamo indipendentemente dai flussi principali.

Questo tutto su 105.250 in modulazione di frequenza, in dub e anche in streaming, raggiungibile dal sito radioblackout.org in tutto il mondo e non solo a Torino e dintorni. Per scrivere alla radio e per contattarci già sapete i numeri se siete cari ascoltatrici, ma ve li rinnovo, per cui per i messaggi potete chiamare, scrivere al 346-667-3263 oppure chiamare o fare squillini di apprezzamento allo 011-249-5669. Il servizio Cisti è anche sempre attivo. Ringrazio anche chi si fa sentire e chi passa a salutare negli studi. E a proposito, vi posso iniziare a introdurre che quest'oggi non sono da solo negli studi, o quantomeno ancora per poco lo sarò. Le selezioni musicali saranno a cura di Davide da Dowa Sound System, uno dei nuovi sound della città che è già stato attenzionato dalla scena in più occasioni e continua a proporsi anche, sembra di Srabia il 23, Dowa Sound. Sentiremo un po' di loro selezioni viniliche, verranno animato, poi ne parleremo. Salutiamo anche Luca che non è qua con noi, ma perché sa da lavorare. Un saluto a tutti i lavoratori, a tutte le officine, a tutti i laboratori che mantengono la radiolina sintonizzata su questa frequenza. E oltre al gran pregio delle selezioni introduttive, avremo anche degli ospiti straordinari, di quelli che non sono i soliti nomi che sentite passare qua in Overjoy. Mi emoziono quasi a dirvelo, ma abbiamo qui con noi negli studi direttamente dalla Francia, nel sud della Francia, Zulu Vibes e Maca Dread, due, già li conoscete bene perché ci siamo ascoltati i loro dischi in molteplici occasioni. Mi rivolgo a voi ascoltatori appassionati di Overjoy, che lo so che anche se non vi fate sentire siete lì sintonizzati, ed è un piacere incontrarci poi e mantenere, trasformare questa connessione eterea in qualcosa di concreto.

ci si vede alle session dei Sound System, nelle yard dove si prova a costruire un sistema, l'unico buono, quello del sound e di tutti i lavori e lavoretti e della vita che ci gira attorno, che comprende quasi tutti gli aspetti. Love and Hate, Balance We Are Talking About, ed è quanto proviamo a promuovere attraverso la musica, che per quanto possibile presentiamo anche con le dub version, proprio a ribadire tutto il lavoro e la sinergia che c'è dietro ogni canzone, ogni singola tune. Quindi questo è quanto per accadrà nelle prossime due ore, che dal marzo 2020 ogni martedì pomeriggio accadono e ci facciamo accadere con gran piacere. Overjoy time now. Check veloce degli effetti prima di partire con le selezioni. Il sampler c'è. Anche l'importante sirena di Kenzo c'è. Everything ready. Non c'è solo il cue del mixer, ma i misteri della tecnologia che dovrebbero essere dominati, ma ogni tanto sfuggono anche ai più appassionati. Everything ready. Vinyl selection quest'oggi e poi Double Style con i grandi ospiti che vi ho annunciato. Again. David, are you ready? Accenno di sì con la testa. Lego the tune, my selecta. Un po' di pausa. Il fruscio del vinile.

Let the play Jaja Music. Si cambia il disco dalla Jashaka Music alla Jah Fingers. Oops, let's see. Come again.

Jarfingers Music, come vi dicevo, etichetta dedita a grandi ristampe, e questa da Ranking Tiger si intitola Why Leave the Dreadlocks Alone.

by the Gay Lads, I'm Unsuffering. Roots Music Today, in questa introduzione del programma, selezioni viniliche da Davide Autadova Sound System. E tutte queste selezioni ci vanno a caricare per la seconda parte di Overjoy di quest'oggi, che vedrà ospiti in studio, Zulu Vibe e Maca Dread qui presenti. Avremo modo di ascoltare la loro musica e di fare due chiacchiere attraverso questi microfoni fra pochissimo. E intanto dai 12 pollici si è passati ai 7 pollici. Strictly Vinyl Selection in questa prima parte di programma, con tanto di Dubwise.

Gold Chain, Alan P. Il suono si è un po' digitalizzato nelle selezioni. Andiamo ancora in Dub Wise per qualche tune ancora in vinile e poi gli ospiti di oggi prenderanno il controllo della console. Vi ricordo quest'oggi qua in studio con noi le selezioni da Maca Dread, grande musicista, e oltre a lui anche Zulu Vibes, big producer, porteranno la loro musica in esclusiva per noi, noi di Overjoy. Dabba gliela Davide, perché qua il tanto blasonato effettone del mixer blackoutiano in questi casi si fa sentire.

E il tempo è poco, la musica è tanta, e quindi ci ascolteremo l'ultima traccia da Wave Sound System. Questa è una traccia veramente ricercata proprio per i più Sound System addict. Riconoscerete subito il singer, che è anche qui negli studi, ma dall'altra parte del vetro dell'acquario. Un altro producer che abbiamo sentito spesso qua ad Overjoy, quello di OLM, Orlando la Montagna, Last Tune per Davidino. Grazie Davidino di essere passato e aver supportato.

Qua si sta scatenando il putiferio per questa traccia. Chissà se anche a casa provate lo stesso. Come Again, Galas con Orlando La Montagna, Big Things Around.

c'è anche Zio Beo Bollente su queste tracce. Un saluto a tutte le crew, da quella di Mirafiori, quella delle Vallette, passando per tutti gli altri quartieri, dal centro a ovest fino alla collina. E anche fuori Torino adesso si ascolta Blackout, grazie al potenziamento del DAB, Digital Audio Broadcast. Quindi fateci sapere fin dove si ascolta questa frequenza. So, mentre continua questo DAP di Orlando la Montagna, è stato effettuato il ripristino grazie alla lucidità delle menti sapienti del preascolto, quindi è tutto pronto per le selezioni che incominceranno con Macca Dread, come vi dicevo, big musician dai Pirenei, Auto Babylon Music, autoproduzione all'essenza, collaborazioni con fratelli e sorelle della scena. Sono celebri i suoi duetti con Yuti. Altra musicista, violinista, flautista, che abbiamo ascoltato spesso e volentieri qua con Overjoy. E finalmente abbiamo qua dal vivo, dopo averle sentite tante volte nelle produzioni, anche nelle pre-release che ci arrivavano from time to time. Tutto è pronto per la prima selezione. È un grande onore per me avere qua negli studi questi ospiti che fra poco si manifesteranno anche ai microfoni. Prima selezione per Macca Dread. Buon ascolto, Blackout, Overjoyed.

La riservatezza gli impone di non esporsi ai microfoni, ma mi sono fatto dire qualche informazione su questa produzione che stiamo ascoltando. La Macca Dread in person, Lorenzo per gli amici. In quanto musicista ha suonato tutti gli strumenti di questa traccia che ci stiamo ascoltando, una traccia esclusiva

e via i bassi in un Sound System Style. Si va alla prossima, dal nuovo album di Yuti, in cui Macadred ha suonato praticamente le tastiere, chitarre e quant'altro di armonizzante. Arrangiatore e polistrumentista, ascoltiamo la sua collaborazione con Yuti da Monster del nuovo album, che tra l'altro abbiamo già ascoltato in questi ultimi mesi quando è uscito. Prego, Macadred.

Allora, qua l'esclusività si fa importante. In qualche Macadred, autore di ovviamente tutti gli strumenti, cioè di suonatore di tutti gli strumenti eccetto i fiati di questa nuova release di Yuti, Monstera. Parlavamo appunto del discorso dei mastering, delle tracce che stiamo ascoltando in ora, al netto che passa al processore che cambia tutto, ma le stiamo ascoltando nelle versioni come sono uscite dallo studio di Macadred, che sono different master from the released ones. Pregio con Overjoy quest'oggi.

Big music quest'oggi, Macadre dalle selezioni qua negli studi di Via Cecchi 21A. Ci stiamo ascoltando Monstera di Yuti e adesso un'altra esclusività direttamente da Saint Pierre de Jean. Ci ascoltiamo Clément Pauly, produzioni, autoproduzioni firmate da Macadre. Play Brother, sempre con Overjoy su Blackout.

0: Occhio agli strappi se saltate troppo alti.
1: It's gonna be fire, fire in this life.
0: Scusa Macadred, mi sono perso l'intro di batteria. Could you pull up the track please, my brother? Fire, fire, fire, fire everywhere. Quest'oggi veramente studi in fiamme.

Roman Paoli, Big Vibrations, dal sud della Francia tra i Pirenei. Questo è quanto uscirà tra poco tra Spiritual Food. Adesso ci andiamo a ascoltare come ultima traccia nelle selezioni di Macca 3 di quest'oggi, che ci ha abbellito veramente il programma a dei livelli quasi mai visti, con tutto il rispetto per i precedenti ospiti, ma quest'oggi ci andiamo ad ascoltare una pre-release, la terza della sua etichetta, e ci ascolteremo Marky Lyrical con una traccia chiamata Higher Region. Played my brother Macca 3 con Overjoy quest'oggi.

Higher Reasoning fra giugno fuori. E questa è stata una grande anteprima, l'ultima delle selezioni di Maca Dread, che rimane riservato dietro le quinte, ma la sua musica ha parlato per noi. E ora è arrivato il momento del cambio in console, da, sempre dal sud della Francia, ma da Saint-Christophe, nell'Occitania.

lontano da Tolosa. Abbiamo qua con noi uno dei produttori che abbiamo maggiormente ascoltato negli ultimi mesi e negli ultimi anni nel nostro programma. E qua con noi Benjamin, ma tutti lo conosciamo come Zulu Vibes, una delle etichette più prolifiche che ha riportato a un livello che già da un po' di anni si era alzato, ma ha portato a un livello veramente degno quello che è nato, quella musica che amiamo tanto è nata in Giamaica. E quest'oggi con noi di Zulu Vibes, con Overjoy su Blackout, un altro grande piacere. Io ho la voce rotta dalle emozioni, meglio che ci ascoltiamo un po' di musica. Grazie a tutti voi che vi state facendo sentire. Prego, maestro.

0: Things are really serious quest'oggi, cari Overjoyers. Come abbiamo sentito nell'intro del programma, il nuovo disco di Akebeka così si accinge alle selezioni Benjamin da Zulu Vibes, con un bel tablet di Akebeka speciale per noi quest'oggi. E a differenza di Macca, che era molto riservato e non ha voluto manifestare la sua voce ai microfoni, invece Benjamin, un compagnone simpaticone che è grande tecnico del suono, e quindi riconosco l'affinità e la predisposizione, in quanto oltre appunto a Run the Studio, il suo studio dove viene prodotta l'eccellente musica che abbiamo ascoltato, è anche un tecnico di professione, chi fa del suono la propria vita, questo oggi con noi. E dopo questo doublet direi che possiamo introdurre ai microfoni anche Benjamin. So Benjamin, welcome, nice to have a big pleasure to have you here with us.
1: Same wise, greetings and protection to everyone, ciao a tutti. It's a pleasure to be on this historical radio to share some vibes tonight, yeah? All right, the next one, yeah, is a project alongside HFD out of Avignon in France in a root style, yeah? Stay tuned about this project.
0: E ci ha messo allerta sulla prossima release di HFD, produttori freschissimi su qui.

0: and every time, get up for your rights, get up for any fight that you want to fight, yeah? Now here come the dub boys, because the time is short, yeah? Listen to the dub.
1: Yes, my brother, adesso ci ascoltiamo il dub di questa futura release, album forse, probabilmente dovrebbe uscire nel prossimo autunno, nuovo da Zulu Vibes con Badminton Judah, e ci ascoltiamo pure la dub.

A Big Truck, un grande tributo a Linton Kwesi Johnson, LKJ, sempre nel cuore. The glass is coming down, il vetro dell'acquario sta venendo giù, so please pull up the truck for all the massive here, per tutti gli ascoltatori a casa. Grazie Zulu Vibe Selection quest'oggi con Overjoy su Radio Blackout. Abbiamo qua in persona Ben Zulu Vibes alle selezioni. Mister.

0: Poi, se qualcuno sapesse la tradizione di Pocky Walker, me la comunichi. Grazie.
1: Yo, and I wanna see them blood clad on my lane. I mean.

solo selezioni esclusive da Zulu Vibes quest'oggi con Overjoy alle 18.10, ancora una ventina di minuti di queste bombazze esclusive solo su Blackout con Overjoy. Il martedì possiamo ascoltare oggi eccezionalmente Zulu Vibes, già lo conoscevamo, ma sentire le sue selezioni ricercate apposta per Music with a Message dall'antifascismo

cioè alzate il fuoco sempre, anche a supporto della Global Sumud Flotilla, che è stata di nuovo intercettata, questa volta anche in maniere ancora più oscene, ma ancora il sopruso più manifesto.

0: infatti è da tempo che ce la raccontano tutti i politici. Enna Zamba lo sapeva. Il tempo stringe, gli ultimi 10 minuti abbondanti delle selezioni con Zulu Vibes. Un saluto anche a Gianlion Luca, Big Up Yourself. Quest'oggi grande ospite, grande musica ci stiamo ascoltando, ricordo ancora Ben qua presente negli studi alle selezioni, dagli studi di Zulu Vibes dal sud della Francia. E ancora Ben, cosa ci presenti? What are you gonna listen next?
1: The next one is like kind of an exclusivity tune right today, because it's not even finished mixing, but this one is so fresh that it's from this weekend. We are currently working on an album alongside Galas, and this weekend that's why we were in Torino with Mac Adret. It was to record the backing vocals of this album. We are working hard on it. Hopefully, same wise, it will arrive early 2027. So yeah, this one here is called Nassel Out. Is a tune calling about the fact that you must take care of your earth, take care of your land, because that is from where your food is coming. This is from where your life is coming. Yeah. So this one is a special exclusivity for Blackout Radio Overjoyed Show. Listen.
0: Oh yes, Ben. I will talk about, and then we will take again the track. Come again preannunciato per questa esclusività per Overjoy, in quanto Ben da Zulu Vibes ci sta proponendo ha svelato il motivo per cui è qua di passaggio a Torino, in quanto sta registrando, è passato a registrare i cori di questo futuro album di un artista che qua conosciamo altrettanto bene, essendo il nostro local Galas, che questa Nassel Out ci ricorda quanto sia importante non sprecare il cibo, non svendere, non dare il giusto valore alle cose. Keep it again, pull it up again, please. Ascoltiamocela per bene. Brand new exclusive.

This new album by Abandoned to Judah will be great. Please commit up again. Non importa di che colore siate, che religione abbiate, se la fate. We are one. Come again, Abandoned to Judah, please, for the massive we can stand. L'ultima traccia da Zulu Vibes, dal nuovo album di Abandoned to Judah, fuori tra qualche mese.

E quest'oggi concludiamo così questo eccezionale programma di Overjoy, pieno e denso di ospiti. Grazie per essere stati in ascolto. Ci risentiamo in Aeration martedì prossimo. Ci si vede in giro alle sessioni dei Sound, sui marciapiedi, sulle strade della città. Social living is the best, come diceva qualcuno. Grazie ancora a Zulu Vibes, a Macadred, a Davide da Doha, che ci hanno accompagnato quest'oggi in questo viaggio musicale. Fra pochissimo in onda Stacca Stacca, giusto qualche spottino di transizione, poi Bobina, e fino all'intervento appunto in diretta ai microfoni di Big Matti e compagnia bella, agli aggiornamenti tecnologici. Rimanete su Blackout, supportate la vostra radio preferita.

0: 12, 13 e 14 di giugno. Blackout Fest, Manituana.
1: Sabato 9 maggio.
2: Al Gabrio.
1: Fomo e Ono presentano.
2: Fomo.
3: Alle 22.
1: Non perderti questa zuppa di funghetti sonori.
4: Per nutrire il
3: terzo occhio.
4: In teatro.
3: Selezioni di riscaldamento a cura di Smiglia.
2: Di Candiritura. A seguire.
4: Le carezze di.
5: E direttamente da Massiglia.
3: Anna.
6: Anna.
3: Pazza su Mitica.
2: A seguire. Arriva Lara. Con i suoi suoni della montagna, insieme a Sax e gli elettronichini di
3: Jacopo Beffi. Nel Club Foro.
2: DJ Assalvi Vini.
1: Cattofonico.
4: D2D. Matteo Coffetti. Federico Spini.
7: D2D.
4: Mauro Becchi. Vieni presto, ragazzi.
2: Io sono su un altro. Non venire a fare il maestro, poi ci vediamo qui. Strong Foro.
3: Il 9 maggio, al Gabriel.

0: società capitalista non sa produrre altro che miseria, isolamento, disastri ecologici, epidemie, guerre, fame e sofferenza. Ma un mondo nuovo prende forma sulle macerie dell'economia.
1: Avanti compagne e compagni. Il momento storico è grave. La guerra sociale scalpita e il nemico di classe incalza. Fuggiamo le trappole della gerarchia, della burocratizzazione e specializzazione dei ruoli, ma senza abbandonarci all'inconcludenza di un ribellismo privo di strategia.
2: Che la prospettiva rivoluzionaria sappia superare la gabbia delle

0: Pomeriggio, pranzo benefit al Paso alle ore 13. Tutte le informazioni su Gancio.
1: Aspetta.
2: Ricordati che devi prenotare.
3: In the name of God, the compassionate, the merciful, good afternoon.
4: Le loro armi sono cursori che si muovono sugli schermi dei computer, il loro campo di battaglia è il cyberspazio. L'integrità di una nazione negli ultimi anni può essere messa a rischio da attacchi occulti e senza dichiarazione di guerra.
5: Quello che viene definito il più grande attacco hacker della storia è ancora in corso in tutto il mondo. 45.000 le aggressioni in almeno 99 paesi, Italia inclusa.
4: Siamo all'interno del Comando Interforze per le Operazioni Cibernetiche, la trincea virtuale che ha il compito di proteggere il nostro paese dagli attacchi informatici.
6: Attaccare e difendere obiettivi sensibili, criptare, decodificare.
7: Sono molto contento del fatto che oggi l'Italia entra ufficialmente nell'era della blockchain. Poi ci fosse sempre con questa tecnologia un notaio invisibile ad assisterci e che ci difende da ogni fregatura. Insomma, quando andiamo al supermercato e vogliamo sapere se quel pomodoro viene dalle campagne italiane o dall'estero, con la blockchain potremo saperlo sempre.
8: Il nostro sarà in grado di minare la criptomoneta di Bill Gates.
9: Iniettarci il mercurio nelle nostre vene collegate ai 5G.
10: Me l'ha detto, come mai il coronavirus si è tanto sviluppato in Lombardia? Ma voi avete visto quante antenne di 5G ci sono? La Lombardia è strapiena! La Lombardia è strapiena di 5G! E fanno finta di non vedere!
8: Potranno ucciderci, potranno spegnerci, oggi ci chiudono il profilo Facebook, domani ci potranno far ammalare o ci potranno uccidere!
9: E diventeremo dei piccoli robot!
11: Forse ci stanno tracciando! Ci stanno tracciando! Stacca!
12: Incomincia in volata un cambio di regia veramente da manuale, di altissimo livello, proprio si shiftano le sedie tra una trasmissione e l'altra, qua sui 105 e 250, modulazione di frequenza sempre live su Radio Blackout, questa è Stacca, prendiamo le redini delle trasmissioni live per un'oretta e prendiamo il posto di Overjoy con una puntata densa di un sacco di ospiti e speriamo di riuscire a continuare ad alleviare e a sollazzare il vostro pomeriggio. Staremo insieme per un'oretta circa, ma nel mentre che noi ci prepariamo, apriamo i nostri magici archivi tecnologici, ci possiamo prendere un attimo di tempo per sgranchire le meningi e mandiamo un attimo un pezzo e ci risentiamo tra pochissimi minuti.

0: apriamo questa 275esima puntata di Stacca Stacca.
1: Anno Domini.
0: Con un appendice glamour, perché io mi sto specializzando in moda, glamour, fashion, queste cose qua.
1: Una nuova rubrica. Anni fa, forse tu non c'eri ancora, facevamo questa cosa delle rubriche, che era assolutamente disorganica, quindi mi piace, ti sei appena autoaccollato che adesso da ora in poi tutte le settimane ti fai una rubrica glamour.
0: Non era proprio mia intenzione, però mi sento un po' incastrato, va bene. E la notizia con cui volevo aprire era perché sicuramente siete state tutte in trepidante attesa per l'evento glamour dell'anno che si è tenuto a New York, si chiama Met Gala e si è tenuto ieri, quindi l'attesa doveva essere già finita, però tendenzialmente quest'anno è stato più frizzante degli anni scorsi.
1: Avete potuto partecipare, noi siamo stati lì per voi, giusto?
0: E ad inviti, ci sono solo 500 inviti, gli ospiti sono segreti.
1: Quindi non dovevamo dirlo che siamo andati.
0: Sarebbe meglio di no.
1: Giusto. Vabbè, eliminiamo gli archivi live.
0: Perché noi abbiamo evitato come Bezos anche il red carpet, perché siamo entrati dalla porta sul retro.
1: Noi siamo da Blue Carpet. Sì. Nel nostro Blue Carpet cosa ti è capitato di vedere?
0: Allora, c'era Beyoncé, aveva un abito molto bello, c'era anche Lady Gaga, la ricordo, c'era Nicole Kidman, sempre splendida. E a parte questo, però, c'è appunto l'appendice più frizzante di tutto questa edizione, è stato il fatto che quest'anno era sponsorizzata dalla famiglia Bezos. Cioè da signor Bezos e la consorte. E questo ha suscitato delle proteste dei soliti, quelli che
1: soliti
0: fanno
1: no,
0: le
1: soliti i, esatto. La banda dei no,
0: sì.
1: gli antipatici.
0: E quindi c'è stato un boicottaggio che ha preso delle forme di manifesti, proiezioni sui grattacieli di New York e queste cose qua, in cui ci si lamentava di questa sponsorizzazione e del supporto che Amazon ha dato all'ICE. Un gruppo poi, che è un gruppo, a quanto capisco, io non lo conoscevo, che è un gruppo inglese, si è recato a New York a sto punto, perché cioè, Londra e New York non sono la stessa città, e quindi deve essere andato lì per fare una performance artistica. Cioè ha portato delle bottigliette di piscio finto, sostanzialmente, di urina finta, 300 pare, e le ha disposte nei giorni precedenti dentro il Metropolitan Museum con la faccia di Bezos sopra. Questo a stigmatizzare il fatto che appunto molti dipendenti Amazon lamentano i turni di lavoro oppressivi e di non avere tempo per andare a pisciare, quindi di essere sostanzialmente invitati non per regolamento aziendale, però diciamo per una situazione che ti porta a pisciare nelle bottigliette.
1: Ma allora, io ho una serie di domande.
0: Sì.
1: Allora, la prima, molto più così triviale, cioè cosa distingue il piscio finto da quello vero?
0: Me lo sono chiesto anch'io, ho pensato che forse riempirne 300 ci voleva una logistica più elaborata.
1: Una collaborazione con un centro analisi.
0: Credo di sì, cioè penso che il motivo fosse essenzialmente quello. Poi
1: non
0: una
1: che
0: sola...
1: lasci il DNA effettivamente.
0: Sì. Questo non ci avevo pensato.
1: Ci ho pensato adesso,
0: questo
1: vero?
0: Non ci avevo assolutamente pensato. Anche se però una secchiata di piscio in testa Bezos.
1: Quello, cioè, io quando ho letto la notizia, subito, cioè, lì sai quando il cuore legge più
0: anch'io
1: del cervello.
0: Anch'io ho immaginato così.
1: Cioè, io subito, la prima cosa che ho letto è stato questo. Ho detto,
0: anch'io ho immaginato questo.
1: Che bello. Poi cioè, mi ha stretto il cuore un briciolo di delusione, comunque.
0: Sì, è stata più una performance artistica, però comunque c'è stata.
1: No, che non disdegniamo assolutamente.
0: No.
1: Mai che niente, si dice,
0: sì.
1: Da queste parti.
0: Poi c'è stato anche un episodio dell'arresto di un sindacalista che è uno di quelli più attivi di questa, allora si chiama Amazon Union qualcosa, non me lo ricordo, figuraccia, non mi ricordo la sigla del sindacato, comunque lui è uno dei fondatori e che ha provato a buttarsi in mezzo al red carpet per entrare, ma l'hanno arrestato. C'è il video dove lui è piuttosto ben piazzato e ci sono sei personaggi che se lo trascinano via. Tra l'altro lui si chiama Chris Moll e oltre a essere appunto una spina nel fianco di Amazon, ho scoperto, guardando la sua bio, che è super fortunello, perché era anche sulla Gaza Freedom Flottiglia, che è quella di luglio, ed è stato...
1: Non l'ultima, la penultima.
0: Esatto, la penultima.
1: Quella che ha fatto più scalpore, diciamo, sì, che ha ricevuto più solidarietà.
0: E lui, siccome si è rifiutato di firmare i vari fogli per essere mandato via, e poi aveva iniziato anche uno sciopero della fame, è stato molto antipatico all'IDF, tanto che è stato uno degli ultimi due rilasciati. Cioè è stato rilasciato il 31 luglio lui. Quindi ora l'hanno riarrestato a New York e basta. Cioè, ma è un personaggio comunque simpatico.
1: Dovremmo incominciare a rilasciare dei badge per, o comunque delle coccarde. Come si dicono quelle cose da puntare, dei decorati di guerra, delle medaglie.
0: Anche per... coccarda era bello.
1: Però. Coccarda bello, una bella parola. Sì, proprio la settimana di 12
0: bene,
1: orizzontale.
0: Coccarda.
1: Sì, per se sei antipatico all'IDF, cioè una cosa comunque che nella vita c'è una blacklist in cui, perché finire nella blacklist di Israele è molto facile comunque. Però essere antipatici, bello, bello, bello, bello. E niente, speriamo che questa cosa... Io non so se si può intaccare l'ego di Jeff Bezos, anche se tu qua qualche settimana fa ci avevi portato quella deliziosa classifica dei tecno-feudatari e le loro inclinazioni religiose.
0: Sì.
1: Ti ricordi? Io mi ricordo una cosa del genere.
0: C'era, l'ho preso
1: alla fine Limes. Bezos era risultato il meno peggio di tutti, perché alla fine lui voleva semplicemente diventare ricco. Cioè, questo pregio che comunque non vuole salvare il mondo, che è una cosa positiva rispetto agli altri che vogliono salvare il mondo con delle cose tecnonaziste.
0: Diciamo, si differenzia.
1: Fa del male, ma in modo triviale, ordinario.
0: Sì, è più facile da leggere.
1: Esatto. E niente, tu come eri vestito?
0: Io c'avevo il mio bomber amaranto. A Torino
1: amaranto.
0: Si può dire anche granata, però il colore è amaranto. Sì.
1: Ah, perché dalle altre parti non si può dire granata?
0: E non si capisce, perché tipo in Toscana la granata è la scopa che serve a spazzare per terra, quella con le
1: stellature.
0: Sì. Ah, pazzesco, vero?
1: Vabbè, e quante cose si imparano.
0: E poi un paio di jeans baggy e delle sneakers.
1: Come eravate vestiti ieri alla vostra serata di gala? 346-66-73-263. Potete interagire con questa trasmissione o anche intervenire, chiamarci e, non so, raccontarci come è stata la vostra esperienza dell'ultima serata di gala con i miliardari allo 011-249-5669. Radio Blackout è sempre una radio interattiva a vostra disposizione. Su questo vogliamo raccontare qualcos'altro?
0: No, non è successo nient'altro. Alla fine è stata una serata noiosa. Ti devo dire la verità. Noiosa.
1: Ah, così. Com'era il cibo?
0: Poteva essere meglio, secondo me.
1: Certo. Vabbè, 12, sì, buonanotte. 18:47, che dici? Ci ascoltiamo ancora qualcosa mentre decidiamo di cosa parlare dopo?
0: Esatto.
1: Perché questa è una nostra solita puntata di sprizzellazzi, dove
0: sì, purpurri.
1: Purpurri incateniamo e snoccioliamo un argomento dopo l'altro, ma ci sono varie altre notiziole carine, però secondo me man mano che decidiamo una traccia, nel mentre potremmo prenderci un momentino per
0: riflessione
1: musicale.

0: 18,52, volati altissimo con Aznavour. Qui col francese voglio ricominciare proprio a snocciolare un po' di francese. La base di Angelo De Bar, un ottimo chitarrista, così adesso ho fatto il purpurri di musica. 18:53, continuiamo con le nostre notizie spicciole ma mai banali e parliamo di bambini.
1: Messa così suona veramente malissimo.
0: Bambini.
1: Era meglio parliamo di online safety act.
0: Bambini con i baffi?
1: Anche.
0: Gente con i baffi a cui piacciono i bambini?
1: No. Allora, contestualizziamo.
0: Okay.
1: Siamo nel Regno Unito.
0: Ok.
1: Da qualche mese è entrata in vigore la verifica dell'età per alcuni servizi online.
0: Che è un po' un tema che la farà da maggiore nei prossimi anni, si sta cercando di farlo a livello europeo, un po' tutti i paesi stanno combattendo, cercando di spingere varie soluzioni per contingentare, limitare, normare l'accesso a internet, in particolare ai social network per i minori. Vari paesi stanno adottando tantissime soluzioni diverse. Queste soluzioni stanno aprendo tra l'altro le porte a tutto un tentativo di irrigimentare la tecnologia per cercare di fare la age verification, quindi verificare l'età della persona che sta navigando. E negli Stati Uniti anche adesso si spinge molto su questo, però la storia ci ha colpito molto, questa storia qua.
1: Ci ha colpito molto perché ci dice che non sta funzionando, nel senso che un'inchiesta che è fatta su un campione di bambini, quindi non hanno intervistato tutti i bambini, ma 1000 di questi e anche i rispettivi genitori, ha detto che il 46% dei bambini intervistati dice che i controlli sono facili da aggirare.
0: Beh, che ci fa piacere, almeno la metà dei ragazzi non sono completamente scemi.
1: Quindi vuol dire che li aggira.
0: Questo, tra l'altro, io sono pronto a scommettere che se questa cosa venisse implementata sugli over 60, invece avremmo una percentuale molto più bassa, cosa che io da anni che continuo a promuovere questa idea del se non possiamo proprio bloccare l'age verification, almeno deviamola, no? Cioè cerchiamo di girarla a nostro vantaggio, cioè quindi cerchiamo di escludere da internet i vecchi.
1: Cioè, anche me, quindi.
0: Come anche il diritto di voto. Sì, ma tanto tu i social non ce li hai comunque.
1: È vero, io non ce li ho.
0: Cioè, la tua vita non cambierebbe.
1: No, poi al limite mi faccio aiutare da un bambino, non è un
0: problema. Esatto. Niente, ci avrai un cugino, un nipote, qualcuno al checkpoint che ti aiuta.
1: Ora così su due piedi non saprei.
0: Ah beh, te lo troviamo, ti troviamo un ragazzetto. però... La cosa che ci ha colpito particolarmente, almeno è uno dei modi con cui sono riusciti a bypassare l'age verification, perché la verifica dell'età si può fare in un miliardo di modi, praticamente tutti sbagliati, è sbagliata a prescindere ovviamente dal nostro punto di vista, però se la guardiamo con gli occhi tecnici del come implementare le cose, sono mediamente tutti sbagliati, perché sono tutti estremamente fallaci, che hanno esattamente queste percentuali qua di fallimento nel tuo obiettivo di impedire a una ragazzetta di andare su TikTok, anche che poi probabilmente lo implementano su Facebook, ma manco lo usano più Facebook, quindi i baffi
1: è quello già più elaborato comunque, perché venivano citati di alcuni molto più banali.
0: Vai, partiamo dai banali.
1: Baro sulla data di nascita, questo sono capace anch'io.
0: Giusto,
1: facile.
0: Quando sei nato, cioè che un po', anzi forse quello precedente è sei maggiorenne. Sì, no.
1: Sì.
0: Sì. Poi dimostra di essere maggiorenne inserendo la tua data di nascita.
1: Facilissimo.
0: Ci sta. Cioè comunque
1: basta fare l'anno di adesso meno 19.
0: Esatto.
1: Così sono sicuro.
0: Le sottrazioni penso che siano nel programma di prima elementare.
1: Quindi se
0: penso. Sì, si può.
1: Poi abbiamo dei metodi già un poco più elaborati. Però facilissimi sempre. Usare il documento d'identità di qualcun altro. Facile.
0: Mamma ha lasciato il portafoglio sul cruscotto, sul tavolo della cucina.
1: Questo io non l'ho capito, magari te me lo sai spiegare. Utilizzare un personaggio di un videogioco per ingannare i sistemi di self-video.
0: Ah, ragazzo mio, sei proprio di un'altra generazione. E penso, ma non so perché è personaggio di un videogioco. Ah, perché lo puoi pilotare. Allora, c'è uno di questi vari, tra i vari sistemi di verifica dell'identità, c'è il fatto che tu ti devi fare magari un selfie e quindi dall'altro lato hai un sistema più o meno automatizzato che verifica che il selfie è stato fatto da una persona vera, cioè non hai scaricato un, anche perché devi fare un selfie video, quindi devi fare un piccolo video di 10 secondi che so, gira la testa a sinistra, a destra, qualcosa del genere. E ovviamente se scarichi un'immagine da internet non è che puoi fare questo, no, anche perché magari ti danno l'istruzione, guarda in su, dai un colpo di mano, gira. Non lo so.
1: È diabolici questi bambini.
0: Vedi. Con i joystick oggigiorno si può fare tutto.
1: E poi c'è l'ultimo, quello più bello di tutti, che è anche il più artigianale, che è disegnarsi dei baffi sul viso per superare i filtri di riconoscimento facciale.
0: E con questo proprio ci ha conquistato. Cioè, finora magari questo articolo non l'avremmo preso nella nostra attentissima selezione per le nostre puntate di qualità, perché noi abbiamo tutto un sistema di review e di controllo qualità prima di andare in onda. Però questa cosa dei baffi finti ci è particolarmente piaciuta.
1: Questo articolo poi dice anche un'altra cosa che è super interessante. Cioè, appare due volte nella percentuale il numero 17. E la prima volta è perché il 46% li trova facili, il 17% solo li trova difficili. Però questo ci dice anche che c'è almeno un altro 30% circa che li trova comunque facilmente aggirabili, cioè senza facilmente, aggirabili. Perché 46 è facilissimo, 17 lo trovo difficile, quelli in mezzo...
0: Quindi l'80% ce la fa. Con medio sforzo, con medio
1: il secondo
0: sforzo.
1: 17 ci dice che comunque i figli non devono farcela necessariamente da soli, perché il 17% dei genitori ammette di aiutare attivamente i figli a eludere le verifiche.
0: Ok, quindi sappiamo che almeno il 20, cioè il 17% delle persone intervistate con dei figli non sono dei completi dementi.
1: E quindi sostanzialmente tutti stanno remando contro, non funzionerà mai questa cosa.
0: Sì, ma la faranno comunque. Sì. Infatti, nei nostri lunghi anni di carriera, questi microfoni, tanto sappiamo benissimo che il fatto che una tecnologia non funziona non impedisce assolutamente di metterla in atto, costruire tutto un sistema per non farla funzionare, ma intanto perché questo sistema alimenta tutto un ecosistema, una galassia di aziende, di appalti, perché poi tutto questo deve carburare, e di relazioni governative, nonché essere un banco di prova legislativo per riuscire a introdurre sistemi di controllo. Penso che non è nulla di straordinario quello di ripetere e reiterare all'infinito che poi le tecnologie, una volta che si riescono ad applicare in una direzione, nulla vieta di cambiare la parola età con con altre parole, quindi indirizzamento politico, precedenti, nazionalità e tutti altri modi per categorizzare le persone.
1: Anche perché c'è da dire che l'azienda che ha condotto le interviste ha chiesto anche che, siccome non sta funzionando, la sicurezza debba essere maggiormente integrata nella progettazione del servizio stesso. Cioè, quindi tendenzialmente è un campione interessante, però quello che voleva arrivare a dire questa azienda è che bisogna sviluppare dei sistemi di sicurezza più funzionanti. Quindi non fotografava solo una realtà, poneva anche una questione.
0: Sì, che poi è sempre...
1: Quindi possiamo anche leggere al contrario, cioè, ma mi presenti quella realtà perché mi vuoi porre quella questione.
0: Che poi è sempre il grande tema, portato avanti anche da molte persone a noi vicine, cioè non così vicine, ma insomma comunque che conosciamo, che è sempre la roba del... questa cosa non funziona, facciamola bene magari anche dal punto di vista della privacy, cioè quindi riusciamo a fare un sistema tecnologico estremamente futuristico e bellissimo da un punto di vista tecnico. Oggi ci sono delle proposte per fare la verifica dell'età, come anche l'identità in generale digitale, molto molto belle dal punto di vista tecnico, zero knowledge proof, un sacco di parole sexissime per fare questo. Ma questo non toglie il fatto che siano sbagliati a monte, cioè che questi sistemi semplicemente non devono essere messi in campo, e non è il tema, non è quanto sono fatti male, quindi anche perché spesso nel nostro mondo c'è da tecnici, diciamo, cazzo di categoria siamo noi, c'è sempre quella tentazione di fare le critiche in punta di fioretto dal punto di vista tecnico, sempre di ma guarda come hai fatto male quel sistema. E il problema è che poi magari dall'altra parte un giorno ci sarà qualcuno che lo farà veramente bene e dal nostro punto di vista non cambia, cioè è una cosa negativa, sempre negativa.
1: Quindi smettiamola con queste critiche.
0: Basta, non parliamone più. Parliamo di gente invece che combatte per il bene, ovvero per il calcio, che si sa è un qualcosa a cui teniamo molto. Non ci possiamo esimere da... Non facciamo più approfondimenti sul Piracy Shield in Italia, perché è un argomento estremamente noioso. Però vi diamo un aggiornamento ormai a bollettini man mano che andiamo avanti nelle trasmissioni. E questi aggiornamenti sono sempre su come vanno avanti le vicende tra la GCOM, che è l'ente quindi in Italia che implementa Piracy Shield, che non è che l'ha creato, però insomma lo gestisce, e gli scontri con i vari soggetti nel campo. Gli Internet Service Provider in Italia hanno regalato l'approvazione alla GCOM, non opponendosi mai pubblicamente, ma facendo sempre cercando di giocare e recuperare dei soldi in controbanco. Ma l'unica azienda che si è preoccupata di opporsi, per interessi ovviamente di capitale, è Cloudflare, quindi una gran media azienda della Silicon Valley, comunque statunitense. E la GCOM multò Cloudflare per 14 milioni
1: di euro.
0: 14 milioni di euro. Cloudflare ha fatto appello al TAR. E il TAR ha riconosciuto qualcosa di abbastanza banale, ma che è un precedente abbastanza interessante, sul fatto che AGCOM fino a oggi non ha mai rilasciato documenti sul perché degli indirizzi IP o dei domini sono stati bloccati. Cioè, noi abbiamo una piattaforma gestita da AGCOM, ma chi decide di bloccare gli indirizzi IP è la Lega Calcio, nella fattispecie. Cioè, ci sono dei dipendenti della Lega Calcio che hanno accesso a un gestionale dove dicono, durante la partita live, dicono su questo indirizzo si può vedere la partita, bloccatela. E dentro mezz'ora bisogna bloccarla. Funziona, non funziona? Non funziona, però sti cazzi. Il tema è sempre che abbiamo dato a un ente privato come la Lega Calcio il potere di fare una censura tutto sommato anche importante a livello nazionale, magari non super efficace, ma comunque discretamente importante. E l'altro anche grande problema è che nessuno può verificare i ticket, quindi cosa c'era dietro questa motivazione? Cioè, se mi blocchi un indirizzo IP vuol dire che hai visto la partita, vuol dire mi devi dare delle motivazioni. AGCOM, essendo un ente un po' a sé stante, si è sempre a tutti quelli che si sono appellati, che hanno visto chiusi i propri servizi per sbaglio, si sono appellati per vie legali, hanno detto però adesso voi ci dovete dare, oltre che a sbloccarci, ci dovete anche dire perché ci avete bloccato. Cioè, dove è stato l'errore? Cioè, com'è che qualcuno ha identificato il nostro servizio come dannoso? Cioè, diteci cosa è successo effettivamente. E AGCOM si è sempre rifiutata di fornire questi documenti. Perché, essendo un sistema giuridico che funziona alla grande, nessuno aveva mai pagato evidentemente abbastanza degli avvocati, perché poi l'unica differenza che vedo tra Cloudflare e gli altri che hanno fatto FOIA e cose precedenti
1: è un ricorso al TAR.
0: È un ricorso al TAR seguito da uno studio di avvocati di pregio, adesso non mi ricordo, ma comunque avevo guardato, era comunque uno studio di avvocati di Roma importante che aveva ricevuto una parcella di conseguenza, che hanno compilato tutto quanto come si deve e hanno vinto al TAR, quindi almeno adesso AGCOM gli deve consegnare questi documenti come strumenti per la difesa. Ora, lungi da noi dire viva AGCOM, cioè viva Cloudflare, ce ne frega limitatamente di questo, però è una partita che è sempre interessante seguire, perché come discorso di prima age verification, cioè ci interessa molto seguirla oggi, perché un domani quasi sicuramente cambierà forma, quindi è molto importante guardare come cambia.
1: Beh sì, banalmente che come contenzioso legale comunque è interessante, perché ho ricorso al TAR che dice che quantomeno nel caso in cui a essere sottoposti a censura non fosse Cloudflare ma fossimo noi due, potremmo chiedere ad esempio che almeno ci spieghino perché. Prima non potevamo, perché AGCOM ci avrebbe detto, ma il nostro regolamento interno ci dice che sono tutti fatti vostri.
0: Che è una cosa che tra l'altro è successa molte volte, cioè è successa tempo fa, avevamo raccontato di come era successa ad esempio a diversi siti di movimento in Italia, era successo a Notavinfo ad esempio tempo fa, esattamente questa situazione, non per un'infrastruttura come quella di Piracy Shield, ma comunque sempre del... di questo mondo opaco di enti che non rispondono di per sé dei tribunali, ma che fanno, che hanno il potere di implementare dei blocchi, e spesso sono aziende private che implementano dei blocchi a cui tu non ti puoi appellare di per sé, perché non è un tribunale, cioè non ti puoi appellare, non c'è uno strumento comunque per fare questo. Poi non è che questo vogliamo fare apologia del sistema giuridico italiano, ma comunque è utile guardarlo attraverso questa lente.
1: È una cosa utile da sapere ricordarsi.
0: Esatto. Azzamai. 19.08, che dici? Ancora un po' di musica?
1: Sì.
0: Sì.

0: 19:11 continua la puntata spizzichi e bocconi di Stacca Stacca. Vi ricordiamo che il telefono langue in questo martedì 5 maggio, quindi fatevi sentire 346-6673-263. Vi ricordiamo anche che è uscito oggi o ieri comunque il programma del Blackout Fest, ricchissimo, magari poi lo ricorderemo più nel dettaglio a fine puntata, però appuntatevi assolutamente, assolutissimamente le date, perché sostenere la radio è fondamentale. Quindi dal 12 al 14 giugno al Manituana qua a Torino, in questa parte di Torino Nord, in largo Maurizio Vitale, se ben ricordo, ci sarà la festa annuale di Radio Blackout, che ha attraversato questa città per tantissimi anni ed è il modo migliore per sostenere questa radio e anche per censurarla. Che ne so, potete venire e proporre. Io vorrei tanto, tanto, tanto mettere una trasmissione di tutti i martedì dalle 18:30 alle 19:30 e dire: scalziamo quei prepotenti di Stacca Stacca. Perché no? Perché no? Venite e sostenete la radio in un sacco di modi e potete anche venire a dare una mano. C'è un sacco da fare per la festa, anche al montaggio prima, nei giorni precedenti. Se dovete venire ad alzare muri, abbassare muri, spostare cavi, sono sicuramente dei giorni ottimi. Ci sarà poi quella gradevole temperatura di giugno a Torino che proprio ti fa sognare il mare, ma noi cercheremo di fare del nostro meglio. È uscita sia il programma per gli approfondimenti, cioè per gli incontri nell'area dibattiti tutti i giorni, e anche soprattutto il programma musicale, ricchissimo. Ci saranno gli stand da mangiare, riduzione del danno, cose, insomma. Ma noi continuiamo con la nostra trasmissione. Se volete le informazioni su radioblackout.org, trovate.
1: Lo sai che le date sono le stesse identiche di Hack Meeting?
0: Sì, ne abbiamo parlato la scorsa volta. Ah, okay, abbiamo detto che noi, per non fare un'ingiustizia a nessuno, andremo al mare quel weekend. Cioè, perché abbiamo detto, per evitare di, cioè, così, seminar zizzania, abbiamo anche fatto il mea culpa del fatto che ci sarebbe bastato andare a una delle due assemblee per dire: non accavagliamo. Cosa che in verità avevamo anche fatto tempo fa, ma con le date sbagliate, giusto perché, insomma, ci rappresenta questo modo di fare le cose male. Perché noi contrapponiamo al fare poco e bene, abbiamo sempre contrapposto il nostro fare poco e male, che comunque è mai che niente.
1: Posso venire al mare anch'io?
0: Puoi venire al mare, sì, puoi venire al mare. Noi torniamo nel nostro flusso di coscienza guidato dall'intelligenza artificiale e parliamo di
1: Uber. E dici che c'entra con l'intelligenza
0: artificiale?
1: Era da un
0: po' che non parlavamo di Uber, effettivamente. Uber, macchine.
1: Sì, giusto. E poi ne parliamo per fargli i conti in tasca, sostanzialmente.
0: Bello, bello, bello. Come fanno male i soldi. Allora, a quanto pare, adesso tutti quanti ti danno a lavoro, c'è la gran corsa a dare i soldi agli sviluppatori per comprare i gettoni, cioè per usare l'intelligenza artificiale.
1: Si è creato un effetto da sala giochi anni 80.
0: Sì,
1: devi avere tanti gettoni per poter giocare con l'intelligenza artificiale.
0: Ma un po' sala giochi del telecomandata, nel senso che adesso c'è questa cosa del: ti abbiamo dato la bicicletta e tu adesso devi pedalare, nel senso che hanno attivato gli account per Cloud, OpenAI, quel che è, un sacco di sviluppatori in generale nell'industria, ma c'è anche questa cosa del: e mo adesso devi usare. E quindi, cioè, è magico, secondo me, quello che è successo. Cioè, del fatto che prima usavi l'IA di nascosto e dicevi
1: sperando di non fartene accorgere.
0: Esatto.
1: Poi oddio, mi hanno beccato che usavo.
0: Esatto. Mi ricordo i primi prompt in cui scrivevo: ti prego, aggiungi un bug. Oppure tipo riduci con me. Io tipo gli chiedo sempre di commentare meno il codice, perché non è credibile che io scriva tutti questi commenti tutti fatti bene, no? Cioè gli dico: commenta meno, togli tutti i commenti, non dividere le cose così bene in moduli, metti tutto in un file che è un po' più brutto, così è un po' più credibile, perché non è che dall'oggi al domani io mi metto a scrivere tutte cose bellissime, ordinate. E quindi te la ricordi, no, quella fase lì?
1: Sì, sì, quella zozza, la fase zozza.
0: Quella zozza, un po' furtiva, dove ti sembrava anche di rubare qualcosa e forse lo facevi. Adesso invece siamo arrivati all'opposto, cioè tu devi dimostrare che lo stai usando. No?
1: Devi giustificare le spese del budget.
0: Devi giustificare le spese e un domani anche il tuo licenziamento probabilmente. E quindi dire lo sto usando, e quindi devi bruciare token. Devi bruciare token che sono insomma l'unità di misura che poi... Cosa rappresentino, nessuno ha ben capito mai, ma comunque devi usare un sacco di A a lavoro e devi far vedere che la stai usando, quindi devi macinare un sacco. A Uber questa cosa l'hanno presa sul serio.
1: Sì, perché pare che il 70% del codice che producono è generato dall'intelligenza artificiale, quindi è innegabile che la stiano usando. E sembra sempre da queste statistiche che comunque la stiano usando veramente in massa, cioè il 95% dei loro ingegneri utilizza l'intelligenza artificiale, consuma token a dritto proprio. Il problema qual è? È che ne hanno consumati troppi, cioè hanno esaurito in soli 4 mesi il budget che Uber aveva per un anno.
0: Poi non so se questo sia tipo un post in cui sperano che qualcuno gli offra, tipo i commerciali gli offrano degli sconti sull'altra intelligenza artificiale, però
1: il CTO dalle notizie sembrava almeno un po' dubbioso, cioè in una fase di ok, adesso cosa facciamo? Dobbiamo rifare tutta la pianificazione del budget, ce l'abbiamo scazzata, perché se consumi in 4 mesi quello che ti hai messo a budget per un anno... E poi i soldi non ci sono più, come paghi gli altri 8 mesi?
0: Sono problemi grevi. Inoltre stanno creando tutta una serie di distopie, nel senso che il fatto di essere obbligati a scrivere un sacco di codice con l'IA, tu ne produci tanto di più, no? Però il cortocircuito, almeno io lo vedo, cioè nella mia quotidianità, è il fatto che tu produci molto più codice e poi c'è qualcuno che deve fare la review, no, di quel codice, deve dire, cioè,
1: che a sua volta lo darà in pasto all'intelligenza artificiale.
0: Già, esatto, tu fai fare la review a un'altra IA, oppure ci sono delle sfortunate persone che ci credono ancora e dicono no, ma io vorrei tanto scrivere le cose mie e vorrei fare le review a modo mio, ma questa cosa non funziona tanto perché non te la fanno più fare quasi. Perché devi produrre di più e inoltre devi fare la review, la revisione del codice molto, molto più in fretta.
1: Crea un po' un ciclo che si autoalimenta, perché la quantità di codice che produci è molto più grande e quindi è sempre più difficile che riesca una persona umana poi a mantenere quel codice. È anche molto probabile che tu, se sei un pochino avvezzo a queste cose, capisci che cosa gli hai fatto fare, ma probabilmente non nel dettaglio, cioè non l'hai scritto te.
0: No, inoltre, cioè, diventi sempre
1: se
0: più
1: se mi faccio
0: stupido.
1: Scrivere 10.000 righe di codice, io poi non è che sono capace veramente di stargli dietro, cioè bene, devo studiare qualche mese, però se utilizzo l'IA per fare prima, non ho poi qualche mese, se no me le scrivevo da solo.
0: E poi tra i vari cortocircuiti che crea è il fatto che poi la gente si stufa di questa cosa e incomincia a licenziarsi, perché adesso c'è nelle aziende dove si usa troppo IA, la gente è un po' più figa e presa bene, dice ah no vabbè minchia siete, cioè è impossibile lavorare così, perché comunque io ricevo 500 pull request al giorno fatte da un miliardo di righe di codice, come diamine pensate che io possa gestire questa cosa o comunque orientarmi, cioè anche solo è molto difficile contribuire a un progetto che cambia costantemente, perché ogni volta tipo ti cambiano sotto i piedi tanto codice, e quindi è in grande aumento di nuovo perché è un trend abbastanza costante, la presa male nel mondo dei programmatori e dire ah no ma adesso io me ne vado e mi do al lavoro manuale, mi metto a costruire casa, assolutamente, per carità.
1: Meta consigliava che i mestieri del futuro sarebbero stati gli elettricisti e idraulici.
0: Esatto, esatto.
1: Cioè quelli che costruiscono i data center.
0: Solo che non penso che ti spostano da un comparto all'altro, non so, e soprattutto non penso che puoi pretendere che
1: dici
0: ti paghino
1: uguale.
0: Che non
1: c'è ricollocazione.
0: Non c'è
1: ricollocamento. Ok.
0: Non lo so, secondo me no, però chi lo sa. E con questo magari la prossima puntata potremmo riuscire a fare un approfondimento dignitoso, se riusciamo a prepararlo, su un paio di articoli che avevamo in serbo per voi su esattamente su questo tema, cioè del riuscire un po' a misurare, capire effettivamente dopo un paio d'anni di hype su questo tema e soprattutto sul tema dell'elettricità che tu hai introdotto, del capire un po' dove stiamo andando a parare e quanto veramente questa bolla sta precipitando nella realtà e sta installando e sta attivando schede video, sta attivando corrente, sta usando corrente, eccetera, perché i numeri che man mano arrivano finalmente dopo un po' di utilizzo sono a dir poco contraddittori. Quindi speriamo alla prossima puntata di riuscire a fare un po' un approfondimento su questo.
1: Quindi prossima puntata si fa analisi di fase e piano quinquennale.
0: Bravo, bravo, bravo. Oh, giusto, giusto, giusto, giusto. 19 e 22, direi che possiamo mandare un pezzo e a seguire a raccontarci un pochino cosa succede nei prossimi giorni nella Torino Sabaud.
2: Speed 15 inches per second, equalization per IEC recommendation, full track recording with no compensation for multi-track reproduction.
3: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
4: Calm, 1.

0: Zazza, 19:26, ultimissimi minuti di stacca stacca con la nostra trasmissione in diretta.
1: Allora, siamo per chiudere innanzitutto. Forse sta morendo. C'ho una persona di fianco a me che sta male.
0: No,
1: devo
0: chiamare
1: l'ambulanza.
0: Ci sono.
1: Perché
0: ci
1: in diretta
0: sono.
1: Era facile.
0: Ci sono, ci sono. Non sarebbe la prima volta che qualcuno ci lascia ai microfoni, ma noi prendiamo, prima di lasciare la palla all'ortodossia di Radio Fabbrica, ci prendiamo qualche minuto giusto per ricapitolare gli appuntamenti per la radio in generale dei prossimi giorni. In particolare li prendiamo da gancio.cisti.org. sono finiti i tempi dell'agendona blu di Blackout dattilo scritta, con quel corso di come si scrive sull'agenda di Blackout terribile. E invece guarda qua che bel sito, oddio bello, insomma, cioè che sito
1: funzionale.
0: Allora partiamo da mercoledì, perché gli eventi di oggi direi che più o meno li saltiamo a pie pari perché ho in corso finiti. Domani c'è la serie Riot periodica della Federazione Anarchica Torinese, la cena a sorpresa del Mezcal.
1: Hai saltato l'apertura di Centro Documentazione Porfido.
0: Ho saltato, ma dov'era? Ah, giusto, giusto, hai ragione. Insomma, ci sono tanti appuntamenti, anche periodico e appuntamento al Manituana dalle 20:30 alle 22:30 domani della Clown Army. Venite con abbigliamento comodo. Invece abbiamo uno sciopero, sicuramente un appuntamento molto più pregno di significato, di cui sicuramente Radio Fabbrica vi parlerà a Iosa, che è lo sciopero nazionale dei lavoratori e lavoratrici della scuola, e con corteo annesso in partenza da Piazza Albarello questo giovedì
1: ore
0: 7.
1: 9.
0: Ore 9, è un corteo importante, è importante partecipare e portare la solidarietà, anche se non siete coinvolti dalla formazione in questo momento delle vostre vite. È assolutamente importante partecipare a questa piattaforma. Il corteo andrà in direzione dell'ufficio scolastico regionale in corso Vittorio Emanuele II, ma partirà appunto alle ore 9 da Piazza Albarello. Radio Blackout sicuramente con l'info del giovedì mattina coprirà il corteo, ma anche con vari approfondimenti in questi giorni, interviste che potete trovare su radioblackout.org, i vari approfondimenti dell'info, nonché i podcast di tante trasmissioni. Andando avanti, abbiamo Corpi Svincolati, sempre al Manituana, e giovedì 7 alle 16. E invece una partita di pallavolo popolare, sono ancora in giro le ragazze di Vanchiglia, giovedì 7 dalle 16:30 alle 19 nell'area pedonale di Via Balbo, nell'area pedonale militarizzata di Via Balbo, dietro l'ex centro sociale a Scatasuna. E non so, vuoi leggere qualcosa?
1: Continuo.
0: Vai.
1: Allora, se non siete a Torino ma siete ad Asti, c'è l'apertura del centro di documentazione Fenix, sì, ciao. E poi, oddio, questo è difficilissimo da leggere però. Grecia, so che è Grecia, non lo so leggere,
0: Prosfigica, non si sgombera, un incontro allo spazio popolare Neruda, dove si ascoltano le voci di compagni e compagne dal quartiere occupato nel centro di Atene, un incontro con annessa cena benefit, sempre in corso Cirie 7, giusto prospiciente a Radio Blackout, giusto qua dall'altro lato della Dora, a partire dalle ore 18, infatti si parlerà del quartiere occupato di Atene, composto da 8 edifici, 228 appartamenti e più di 400 abitanti. Al momento è sotto sgombero. Quindi
1: pare ci siano anche due persone in sciopero della fame.
0: E sicuramente sarà un'ottima occasione per aggiornarsi su quanto succede. Io direi che il resto degli appuntamenti verranno coperti dal resto delle trasmissioni nei prossimi.
1: Sì, anche perché se no facciamo un'altra mezz'ora di trasmissione.
0: Esatto, ma vi ricordiamo, magari vi leggiamo qualcuno degli appuntamenti di nostro gusto della lineup della festa di Radio Blackout, assolutamente di parte, ma ne pesco uno a caso, ma non a caso. Infatti avevano suonato per noi nella nostra festa di Stacca Stacca, nelle nostre ultime due feste di Stacca Stacca, che chissà se rifaremo mai. Suoneranno venerdì 12 giugno nella splendida cornice che abbiamo evidenziato prima della festa di Radio Blackout i West Riviera, e saranno
1: consigliatissimi
0: da Savona. E invece di presentazioni ed incontri ce ne saranno tanti, di uno in particolare magari appronteremo anche un'anticipazione, infatti una presentazione di un libro che ci interessa, che ho letto non male. E sabato 13 giugno ci sarà appunto Imperialismo Digitale con Dario Guarascio, professore associato di politica economica presso il Dipartimento di Economia della Sapienza di Roma, e Modena, insomma, una voce conosciuta sia su Blackout che Radio Onda d'Urto, che Dario Di Conso. E si parlerà di Cina e di politiche economiche in generale, di imperialismo digitale più in generale, perché ho letto la bio di Dario. E imperialismo digitale è il tema. Il libro è grazioso, è un libro abbastanza di quelli che fanno il punto della situazione
1: attuale.
0: L'hai letto? Sì, ammetto che l'ho sfogliato con quell'arroganza del lo so mi manca. Il libro non è assolutamente male e ha il pregio di fare un po' il punto delle dinamiche estrattive imperialiste delle aziende tecnologiche, principalmente statunitensi ma non solo, che tentacolari nel mondo, e sicuramente il dibattito annesso sarà estremamente interessante. Questo sarà il sabato 13 giugno, adesso non mi ricordo l'orario, ma immagino che non siate qua proprio ad appuntarvi già l'orario. Per il resto degli appuntamenti sempre gancio.cisti.org o radioblackout.org. Noi ci risentiamo martedì prossimo e vi lasciamo in compagnia della compagna Bobina per qualche minuto mentre c'è l'assecondamento ai microfoni. Ciao!

0: Sabato 9 maggio
1: al Gabrio
0: Fobo e Ono presentano
1: Fono
2: alle 22.
0: Non perderti questa zuppa di funghetti sonori
3: per nutrire il terzo occhio. In teatro, selezioni di riscaldamento a cura di Smiglia
1: di Candicola. A seguire
3: le carezze di
4: e direttamente da Massiglia
3: a

0: Arriva Lara con i suoi suoni della montagna, insieme a sax e gli elettronichini di
1: Jacopo Messi.
2: Nel platform
0: DJ La Salvi
3: DVD, Matteo Coffetti, Federico Spini,
4: Mauro.
5: Vieni presto,
0: sono fino a un altro. Non vedi a fare questo, poi ci rovini qui.
2: Il 9 maggio al Gabbo.

0: This is not a commercial announcement. I repeat, this is not a commercial announcement.
1: Radio Blackout presenta domenica 10 maggio, matinée punk. Dalle 18, tre concerti da non perdere. A gamba tesa da restare prove del Mezcal Squad, due band da Torino, Italio e gli Ecoterrorismo. E da Buffalo, USA, il punk hardcore dei Science Man. Prima, durante e dopo i concerti, selezioni musicali by Stanze Fredde. Matinée punk, domenica 10 maggio alla Blackout House in via Cecchi 21 Barrà, dalle ore 18. Si inizia presto, si finisce presto. Supporta Radio Blackout.
2: A box.
3: Not just any box. It opens doors. Doors to the places of heaven or hell.
4: Do anything you want.
5: La società capitalista non sa produrre altro che miseria, isolamento, disastri ecologici, epidemie, guerre, fame, sofferenza. Ma un mondo nuovo prende forma sulle macerie dell'economia.
6: Avanti, compagne e compagni. Il momento storico è grave. La guerra sociale scalpita e il nemico di classe incalza. Fuggiamo le trappole della gerarchia, della burocratizzazione e specializzazione dei ruoli, ma senza abbandonarci all'inconcludenza di un ribellismo privo di strategia.
7: Che la prospettiva rivoluzionaria sappia superare la gabbia delle scadenze spettacolari per irrompere ovunque, nel quotidiano, in una guerra senza quartiere all'autorità. La comunità umana urge.
6: Per l'abolizione delle classi e dello Stato.
8: Ma che cosa resta? Ma che cosa resta di noi?
5: Questo che abbiamo appena letto è un estratto del primo volantino del Centro di Documentazione Porfido.
6: Per la critica della società capitalista.
5: Nato nell'estate del 2001, che oggi conta più di 7.000 titoli in archivio.
8: Ma che cosa resta? Ma che cosa resta di noi?
9: Vieni a festeggiare il quarto di secolo con noi. Il 10 maggio, pranzo benefit al Faso alle ore 13. Tutte le informazioni su Gancio.
10: Aspetta.
11: Ricordati che devi prenotare.

0: Sì, ciao, salve a tutti i compagni, Enrico dal Cile.
1: La questione è questa, il comune di Torino aveva istituito questo servizio, credo, una decina d'anni fa.
2: Sì, quello, come ormai credo sanno in molti, semplicemente era la riunione dei tre direttivi, CGL e CISV, io ne faccio parte, ho chiesto di parlare, mi hanno detto no, tu no.
3: Il nostro viaggio oggi comincia con la visita di un posto occupato a Roma, via Prenestina 193, si chiama Metropolis. Lo faremo con l'aiuto di Andrea, il nostro ospite, Andrea Facchi di Collettiva Geologica. Ciao Andrea.
4: Ciao a tutti.
5: L'hai fatto secco il primo colpo, brava. Gli hai dato imbecille. Che ho fatto, comandante?

0: 105.250 continuano le dirette qui sulle libere e liberate frequenze di Radio Blackout. Benvenute e benvenuti a tutti su Frittura Mista alias Radio Fabbrica e ciao Benny.
1: Ciao Andrea, buonasera a tutti e quindi siamo qui per presentarvi i nostri classici tre argomenti all'insegna della lotta di classe come tutti i buon martedì che si rispettano.
0: E allora partiamo con questo primo argomento che andremo a trattare intorno alle 8 fra circa un quarto d'ora, ovvero il lavoro e l'America Latina nell'era delle piattaforme. Questo è il titolo di un evento che si terrà proprio qui in zona venerdì 8 maggio alle ore 6 e noi andremo a parlare con Federico De Stavola, che è l'autore di uno dei due libri che verranno appunto presentati a questo evento, dibattito, che si intitola A Sud della piattaforma. Quindi andremo con lui a parlare di come si è sviluppato il lavoro digitale dei rider e altri tipi di mansioni ricercate dalla gig economy in Sud America.
1: Mentre ci agganciamo subito alla flottiglia in difficoltà, ci sono due dell'equipaggio che non sto qui a raccontarvi, lo sappiamo tutti, che sono in carcere in Israele, le 48 ore scadono mi sa oggi. E a parte questo, dalla classe operaia cosa fa? Raccoglie firme per la petizione, lo fa attraverso un portale change.org e la cosa interessante è che sono operai di base, sindacalizzati o meno che siano, che stanno raccogliendo firme per uno sciopero generale. E questo era il primo. Collegato al primo, siamo andati e siamo ritornati su Leonardo di Caselle in Corso Francia, perché sono i primi ad aver aderito a questa, non solo a questa raccolta firma, ma a rilanciare, perché c'è un comunicato sindacale del RSO Fium di Leonardo di Caselle che recita: RSU Fium di Leonardo Caselle a fianco alla flottiglia, lo stesso intenzione è proclamare uno sciopero generale, quindi si propongono di arrivare a questo. Parleremo con i protagonisti.
0: E su questo inizio di playlist con Easy Comet Is Coming, Channeled Spirits, vi ricordo i numeri per mettervi in comunicazione con noi: il 346-673-263 è il nostro numero di cellulare a cui potete scriverci per suggerimenti, stimoli, notizie, quello che vi va di mandarci. E il servizio Cisti Viaggiare informati, e poi c'è lo 011 249 5669, il fisso a cui potete chiamarci qua in diretta, fare squillini di apprezzamento. Come sempre un saluto particolare a tutte le persone che sono in questo momento rinchiuse in qualche gabbia, in qualche luogo di detenzione. Vi siamo sempre vicini, un forte abbraccio e questa selezione musicale è per voi.

E prima della prossima traccia, Living the Fire dei Mir, che tra l'altro partirà comunque tra pochissimo, vi vado a leggere degli eventi che si svolgeranno proprio adesso. Alcuni sono già iniziati e inizio da questo qui. Al CSO a Gabrio, iniziato alle 6 ma fino alle 21, quindi fate ancora in tempo, c'è lo swap party trans. Se una persona trans porta i vestiti che vorresti scambiare, organizzato dalla consultoria FAM, appunto oggi 5 maggio dalle ore 6 fino alle 21 al CSA Gabrio. Vi leggo ancora gli altri due eventi che sono a ridosso proprio di questo esatto momento. Torno agli apericena condivisi il martedì a San Didero, ritrovo alle 19.30. Chi può porti qualcosa da mangiare e bere da condividere e i propri piatti e bicchieri, dalle 19.30 alle 21.45 circa al Presidium TAV di San Didero sul piazzale della Statale 25. Ultimo evento che sta per iniziare tra pochissimo, la cena sociale di quartiere Grab, appunto sempre questa sera, martedì 5 maggio, in via Vittorio Andreis 18 a Torino. E porta un piatto, una posata, un bicchiere, quello che vorresti trovare a cena, teniamo la piazza più pulita di come l'abbiamo trovata.

0: Rientriamo in diretta per affrontare il primo argomento di questa serata. Come vi dicevo poco fa in sommario, andiamo a parlare di questo evento che si svolgerà appunto l'8 maggio proprio qui negli stessi spazi dove siamo noi, ma al nel teatro del Checky Point, che appunto sarà dedicato alle piattaforme digitali in Sud America. Per farlo abbiamo ospite al telefono Federico Destavola, che è appunto uno dei due autori dei libri che verranno presentati, e il suo si intitola A Sud della piattaforma. Diamo il benvenuto sulle frequenze Blackout a Federico Destavola. Tavola. Buonasera, ci senti?
1: Sì, vi sento, grazie a tutte e tutti dell'ascolto.
0: Grazie mille a te della tua disponibilità. E ricordiamo a chi partiamo appunto dicendo a chi ci ascolta che Federico è sociologo e ricercatore, laureato in sociologia a Firenze, sviluppo globale a Bologna, e ha conseguito dottorato in studi latinoamericani presso l'Universidad Nacional Autónoma de México ed è stato assegnista di ricerca all'Università di Bergamo. Si occupa di lavoro digitale, logistica e informalità in America Latina. Le sue ricerche esplorano come le piattaforme digitali riconfigurino il lavoro e la circolazione nelle periferie urbane del sud globale, mettendo in luce il nesso fra tecnologie, informalità e nuove forme di sfruttamento. Questo giusto così per dare un'introduzione a chi sta ascoltando e della tua esperienza, e appunto vorremmo chiederti di partire un po' raccontandoci del tuo libro appunto A Sud della piattaforma, flussi logistici, economie barocche e capitalismo digitale in America Latina. Se appunto possiamo partire presentando un po' il libro, poi magari raccontiamo in generale che cosa succederà in questa serata di venerdì.
1: Sì, certo. Allora, il libro è nato appunto come risultato della ricerca, una parte del dottorato che ho fatto da studi latinoamericani in Messico e poi di un ritorno sul campo dopo con l'Università di Bergamo, perché insomma la prima parte era stata interrotta dal Covid. E sostanzialmente il libro affronta come dal punto di vista latinoamericano, il più possibile latinoamericano, ovviamente io sono italiano, sono di Firenze, quindi però appunto dal punto di vista di studi latinoamericani, quindi di autori latinoamericani, eccetera, l'incontro tra le piattaforme e il territorio latinoamericano e cosa questo incontro rivela. Ecco, le piattaforme digitali abbiamo imparato a conoscere soprattutto per i rider, perché sono anche diciamo l'espressione più visibile nelle strade, nelle piazze, di questo sfruttamento, di questa novità nello sfruttamento, di questo scollamento dello sfruttamento dalle regole statali, dalle regole del lavoro, da una visione del lavoro a cui noi in Occidente, o comunque perlomeno dove il patto fordista aveva avuto il suo auge, eravamo abituati. Ecco, le piattaforme sono un fenomeno ovviamente molto più ampio, che adesso si sta ampliando molto agli allenatori delle intelligenze artificiali, su piattaforme come Outlier e molte altre. Ecco, i rider rivelano, sono stati diciamo il primo punto che abbiamo osservato di questo nuovo tipo di lavoro. Ecco, osservarlo in America Latina vuol dire soprattutto vedere l'incontro tra queste piattaforme che sono dei fenomeni globali. In Messico è attiva Uber Eats, come Rappi che invece è una piattaforma colombiana, o come Didi che invece ha capitale cinese, quindi sono fenomeni globali. Ma cosa ci dice osservarle in America Latina e dall'America Latina, quindi con autori latinoamericani, interpretarli con Annibal Quijano, con autori del Giro de Colonial, no? Ci dice sostanzialmente che le piattaforme invece in questi territori trovano una grandissima continuità con quello che sono stati appunto e sono i giganteschi mercati informali, che si sono ristretti per un periodo durante, soprattutto penso ai periodi dei governi progressisti degli anni 40, che non si chiamano progressisti ma insomma per capirci degli anni 40, ma non sono mai del tutto scomparsi. Un tempo Annibal Quijano, per esempio, per spiegare quello che era il contesto delle grandi metropoli latinoamericane a partire da Lima, dove lui studiava, parlava di polo marginale, quindi di tutta una parte di lavoratori che stavano al margine di quello che si considerava il polo capitalista più sviluppato. Poi dopo, successivamente negli anni 80, è arrivata l'informalità. Ecco, però le piattaforme sostanzialmente in America Latina non importano qualcosa di estremamente nuovo, diciamo che lo catturano e lo mettono a produzione e ovviamente fanno arrivare questa valorizzazione, questi soldi che generano su dei circuiti globali, ecco, diciamo un po' il punto è questo.
0: Ok, sì, che infatti mi sembra, diciamo, una sostanziale differenza con quello che succede qua in Europa, insomma, come approccio che era iniziato qui effettivamente con l'idea del lavoretto per arrotondare e poi vabbè ovviamente è diventato una fonte di reddito per varie persone e è un lavoro che non si può considerare subordinato come hanno appunto decretato un sacco di sentenze anche poco tempo fa, insomma. E quindi appunto questo rispetto al contesto dell'America Latina. E voi, a parte i rider, avete studiato altri nel libro avete studiato altre tipo di tipologie di mansioni di lavoro, oppure vi siete concentrati su quello?
1: Allora, io mi sono concentrato sui rider della Città del Messico, mentre invece l'altro libro che presenteremo, che è Nella trama dell'algoritmo, di Gianmarco Peterlongo, un bravissimo amico, collega, ricercatore, invece ha studiato sia i taxi, quindi Uber a Buenos Aires, che i rider a Bologna, in un'etnografia multisituata che appunto fa questo lavoro. Lui invece fa proprio questo lavoro di tessere insieme, no, con due contesti, il sud globale e il nord globale, diversi, ma attraverso lo studio di queste piattaforme, ecco. Okay. E di vedere come si generano anche resistenze a partire da queste pratiche informali che sono sempre presenti nel tessuto.
0: Certo. Ricordiamo tra l'altro il nome dell'evento, io l'ho nominato pochissimo, il lavoro in America Latina nell'era delle piattaforme, con appunto te, Federico De Stavola, Gianmarco Peterlongo, che hai appena citato, e poi ci saranno anche interventi di Susanna De Guglio e Alessandro Peregalli, professore dell'Università Federale di Diamantina e sociologa, giornalista sulla situazione argentina. Ecco, loro sì. Diciamo faranno più un quadro politico di contesto, se non ho capito male.
1: Diciamo che il fil rouge dell'iniziativa, a parte portare un po' una visione politica sull'America Latina un po' critica tanto verso appunto le parti di estrema destra, di cui parleremo ampiamente, quanto verso queste ultime espressioni dei partiti progressisti che hanno fatto la decada, dei primi decada 2000, no? Diciamo che il fil rouge che avevamo pensato è la questione dello smascherare, diciamo, lo sfruttamento base, no? Diciamo, le piattaforme arrivano a dirci si può lavorare, si può essere capi di se stessi, ovviamente nessuno è capo di se stessi, siamo tutti sfruttati, ma si può esserlo senza nessuna protezione, perché tutto è nuovo, perché questa qui è una the brave new world, no? Una faccia lucente, diciamo, di questo nuovo mondo in cui tutti quanti si può essere imprenditori. Ovviamente questa maschera è caduta, quello che rimane, diciamo, è il volto grottesco poi del capitalismo, quello del capitalismo senza nessuna protezione, dello sfruttamento brutale, dello sfruttamento senza nessun paletto, diciamo, al capitale, no? Ecco,
0: certo,
1: questo passaggio qua.
0: Gli incentivi, ad esempio, dati ai rider quando facevano le consegne in situazioni avverse, con la pioggia, cioè già quello è, come dire, sì, un sintomo, sì, di questo tipo di meccanismi qua, ecco, di degradazione personale per due spicci in più, letteralmente.
1: Sì, esatto, cioè, ovviamente si installano un meccanismo di volontarietà tra 20 virgolette, ovviamente, perché nessuno sceglie volontariamente di lavorare se avesse mezzi di sussistenza, no? Però installano un sistema di volontarietà attraverso meccanismi di gamification, meccanismi di gioco, meccanismi di ideologici, no? Però la questione che qui appare, cioè che mi sembra particolarmente interessante, che qui mi collego un po' con il punto di interventi degli altri due colleghi e collega, è che rivelano proprio un volto brutale. Ecco, infatti il passaggio sarà dai nostri libri, in cui parliamo delle piattaforme, di questa figura proprio emblematica quasi del capitalismo disembedded, no? Del capitalismo staccato dalle norme sociali che proteggono il lavoro e i lavoratori, passando poi appunto, vabbè, Alessandro Peregalli è un bravissimo storico e un bravissimo professore in Brasile e farà un quadro, diciamo, più generale, ha uno sguardo sempre di insieme molto attento e molto acuto sulla situazione della contingenza, appunto con la dottrina Don Roe, no, di Trump, e tutta la situazione in America Latina. E poi finiremo, secondo me, in maniera molto significativa su la piattaforma fatta governo, in un certo senso, no? Cioè il governo di Milei che vede nello Stato, nella regolamentazione, la protezione del diritto lavorativo, il nemico assoluto da abbattere, da sconfiggere, per lasciare finalmente libere le forze di mercato, ovvero libere di sfruttare, di essere sfruttati, no? Ripulire il meccanismo dello sfruttamento da qualsiasi spuria tradizione lavorista, ecco. E questo qui è un po' il fil rouge che condurrà poi alla fine a Susanna, che è una bravissima giornalista sociologa che ho avuto la fortuna di conoscere proprio a Buenos Aires, a parlare un po' di quello che sta succedendo ed è anche della riforma del lavoro, che è molto significativa del governo Milei.
0: Certo, sì, ne abbiamo parlato anche da questi microfoni, veramente vengono i brividi a pensarci e si fa benissimo a parlarne anche qua, perché insomma è bene essere informati prima di ricevere certi tipi di proposte, ecco, mettiamola così, da certe classi dirigenti. Quindi assolutamente vi invitiamo appunto a questo evento che si svolgerà venerdì 8 maggio alle ore 6 al Salone Sala Musica qui al Cecchi Point in via Cecchi 21. E volevo chiederti se avevi qualche altra osservazione da fare in conclusione, oppure avrei una domanda.
1: Vai, vai pure con la domanda.
0: Ma la domanda è, perdonami, tra l'altro, cioè, torno assolutamente indietro rispetto a tutto quello che stavamo dicendo, ma volevo chiederti se appunto se nella tua ricerca o comunque anche nel libro di Peter Longo escono delle esperienze anche di per caso di organizzazione tra lavoratori o comunque di risposta collettiva, insomma, a questo tipo di sfruttamento, se si sono immaginate delle alternative e di che tipo.
1: Guarda, io in Messico sono stato appoggiato e ho appoggiato, insomma, c'è stato un rapporto stretto con il sindacato di Città del Messico, che si chiama UNTA, Unión Trabajadores por Aplicación Nacional por Aplicación. Io non mi sono occupato delle resistenze e delle lotte dei rider direttamente nel libro e nella ricerca, un po' perché al momento in cui era uscito a me sembrava molto urgente fare uno studio proprio su il meccanismo di questa nuova forma di sfruttamento, così che potesse essere anche, appunto, la conoscenza che si generava utile alle lotte, no? Gianmarco invece se ne è occupato molto di più, molto nel micro, diciamo, cioè molto nel micro delle pratiche di resistenza quotidiane, di sapere usato per aggirare la piattaforma, aggirare i controlli, eccetera. Però sicuramente in America Latina c'è stata una grande esplosione c'è stata un'esperienza meravigliosa e impressionante di scioperi internazionali latinoamericani, con l'aggiunta della Spagna per questioni linguistiche e vicinanza politica, e anche della California, quindi degli Stati Uniti, ma scioperi internazionali organizzati contemporaneamente su 10-12 paesi, tutto dal basso, quindi organizzato attraverso call internazionali, attraverso chiamate online, videochiamate, eccetera, senza l'intromissione di grandi, diciamo, più che l'intromissione, senza la burocratizzazione, ecco, di questi momenti. In Brasile si sono sviluppate lotte molto interessanti di blocco dei flussi, per esempio, con i rider che si andavano a bloccare le porte, quindi le uscite delle merci dai centri commerciali. E a Buenos Aires c'è stata una grandissima resistenza. Città del Messico è stata appena implementata una legge che ha esteso l'assicurazione sanitaria, che in Messico è legata al lavoro, ai rider che completano almeno un salario minimo, quindi mantenendo il lavoro flessibile. Questa parola è sempre un po' scivolosa, no?
0: Come è successo anche magari qua un po' con Deliveroo, che sono stati dei momenti in cui sono state, diciamo, delle concessioni a parte delle aziende, un po'.
1: Sì, è scivolosa perché scivolosa da entrambi i lati. In Messico la cultura lavorista, diciamo, è molto molto attecchita, e molti dei rider, e questo è difficile quando uno fa ricerca tacciarla soltanto, diciamo, di falsa coscienza, no? E molti dei rider vogliono il lavoro flessibile e vogliono poter lavorare il più possibile e guadagnare il più possibile. Ovviamente questo non dovrebbe essere possibile, no?
0: No, certo, però appunto questa cosa magari si iscrive anche un po' di più in quella che era la normalità del lavoro informale, di chi se la gestiva così, lavorare il più possibile per farsi più soldi.
1: Esatto,
0: per,
1: quindi. Esatto. Quindi un po' questa riforma è andata nella direzione, in opinione mia, molto moderata, ma diciamo, insomma, ha rispettato un pochino quello che era la realtà, di estendere, che comunque è una cosa molto importante, perché considera che tutti i lavoratori informali di Città del Messico, che sono il 52%, non hanno accesso alla sanità.
0: Certo.
1: E quindi adesso i rider, che completano almeno un salario minimo in un mese, quindi fanno abbastanza consegne di raggiungere un salario minimo, poi i meccanismi con quelle piattaforme evitano a tanti di far raggiungere questo salario minimo, potremmo studiarli, che sono sicuro che li avranno messi, ecco.
0: Certo. Va bene, e guarda, grazie mille, hai pure così risposto alle domande a sorpresa tirate fuori dal cilindro, e ricordiamo a chi ci ascolta appunto di questo appuntamento per venerdì 8 maggio alle ore 18 qui al Cecchi Point in via Cecchi 21 nel Salone Sala Musica, e magari alle prossime presentazioni di libri ci terremo in contatto.
1: Perfetto. Assolutamente.
0: Grazie mille, buona serata.
1: Grazie mille a voi, un saluto agli ascoltatori e ascoltatrici.
0: Ciao.

0: 105.250 qui su Radio Fabbrica. Andiamo direttamente verso il secondo approfondimento e lo facciamo in compagnia di Mariano RSU FIOM dello stabilimento di Leonardo, divisione aeronautica di Caselle. Buonasera Mariano.
1: Buonasera Benny, compagni e compagni.
0: Allora Mariano, ti abbiamo chiamato perché lo stabilimento di Caselle della Leonardo e quello di Torino si è reso protagonista di un comunicato interessante. Nel comunicato, anzi, quindi sono due comunicati da due stabilimenti diversi della Leonardo, quindi ci è piaciuta questa cosa, che dal basso di nuovo, perché non è la prima volta che gli operai si espongono insomma in una ditta che è un po' sul confine della produzione di armi per di Israele e dirette verso la Palestina, che voi non avete mai negato, anzi dall'interno cercate in qualche forma di contrastarlo. E proprio di questo stiamo parlando, perché i due comunicati vanno nella stessa direzione. Quello di Caselle è firmato proprio dall'RSU FIOM, in cui chiede come prospettiva per questo legame con la grande mobilitazione e il valore politico, sociale e sindacale che ha avuto in quella mobilitazione in questo autunno-inverno per dare continuità alla lotta contro il genocidio in Palestina, è legata sicuramente agli ultimi eventi della flottiglia e all'assurdo, insomma, sequestro che è avvenuto a 1000 chilometri di distanza da Israele, chiedendo a gran voce uno sciopero generale. Questo è quello di Caselle dall'RSU FIOM, mentre quello dei lavoratori di Torino Caselle, dello stabilimento di Torino, sono lavoratori che insieme dicono sostanzialmente la stessa cosa e spingono nella stessa direzione verso uno sciopero generale come risposta. Ma in più quelli di Torino aggiungono un link dove si può firmare. Ne parleremo più avanti, perché abbiamo come ospite dopo, quindi te lo annuncio così puoi seguire anche tu da lontano, Mariano. Certo. Abbiamo come ospite Giuseppe Gomini, RSU FIOM della Ducati di Bologna, che è uno dei promotori di quel famoso link che sta girando per sottoscrivere e spingere tutte le organizzazioni sindacali ad uno sciopero unitario. Quindi questo è un po' il contesto, il quadro generale. Se vuoi scendere nello specifico, magari partendo dal tuo stabilimento, quello di Caselle, e se puoi e vuoi, poi se secondo me vi sentite, insomma siete in contatto, capire un po' le differenze, le modalità con cui invece sono venuti questi comunicati, come stanno girando all'interno di quello di Torino.
1: Sì, bene, hai fatto un quadro, diciamo, perfetto, più che delineato in maniera molto specifica. Io mi sentirei solo di aggiungere, in qualità di RSU di Caselle, quindi il comunicato che è stato firmato con sigla RSU FIOM, solo diciamo il collettivo della FIOM di Caselle, quindi a livello sindacale, a differenza di quello di Torino. Ecco, noi prometto che non ci siamo sentiti con quei ragazzi di Torino. Questo un po' mi dispiace, perché forse avremmo potuto magari coordinare di più magari gli argomenti, però tutto sommato va bene, c'è una certa diversità. L'altra differenza, come hai fatto bene, hai giustamente sottolineato tu, è che il comunicato di Torino non è partito dall'RSU, quindi se posso, come dire, evidenziare un po' un elemento un po' di rammarico,
0: certo.
1: Che appunto l'RSU FIOM, se non altro, ecco, noi abbiamo cercato un'adesione con loro, con il nostro comunicato, ma non c'è stato lo spazio per farlo. Poi non sapevo che nel frattempo i lavoratori invece erano andati, questo gruppo di lavoratori che ha siglato appunto quel testo, anche scritto molto bene, che davvero sono nati da due radici diverse, quindi non ci siamo confrontati neanche su una riga. Ieri sera poi ho scoperto che c'era anche loro, quindi tutto sommato va bene anche così. Però ti ripeto, al di là del rammarico sul fatto che appunto non c'è consapevolezza dell'RSU su Torino, questo un po' mi dispiace, però insomma non sempre, come dire, la si vede tutti allo stesso modo. A Caselle certo. Abbiamo forse un po' più una tradizione, magari anche l'altra volta ci eravamo sentiti sempre per un altro comunicato su cui noi eravamo usciti, e quelli di Torino no, si è verificata prima una situazione molto simile. Sul di là, diciamo, del contesto sul testo, sul comunicato, sulla cosa scritta, diciamo che davvero non facciamo altro che dircelo, che continuano a prefigurarsi degli scenari che non riusciamo mai a prevedere, e sono sempre peggiori di quelli precedenti. Pensiamo sempre che si sia toccato il fondo, ma qui purtroppo si continua sempre a scalare. è davvero l'indignazione, al di là del fatto che comunque davvero io credo che una fase come questa, in cui il capitale è diventato così davvero aggressivo e davvero così spietato, non saprei come dirlo, davvero spietato in tutti i sensi, perché quello laddove noi identifichiamo in qualche modo l'attacco, diciamo, alle popolazioni palestinesi, anche cubane, perché noi non dimentichiamo che il nostro segretario territoriale ha partecipato alla flottiglia per Cuba e quindi ci ha raccontato che cosa si vive lì, qual è la situazione che c'è lì. Adesso non voglio approfondirla perché non è il tema, però davvero anche quello.
0: No, però Mariano, hai fatto bene a sottolinearlo, perché nella mia introduzione avevo messo, proprio per non entrare in tutto il merito del contenuto, ma nel vostro volantino parlate anche di Cuba, quindi sentiti libero pure di spaziare.
1: Esatto, noi abbiamo, come dire, siccome il nostro funzionario, che è Ugo Bolognesi, vabbè, è risaputo, lui ha partecipato all'ultima flottiglia a Cuba, davvero ci ha raccontato delle cose. Io ci sono stato 30 anni fa a Cuba e adesso, ma davvero quello che lui mi racconta adesso è tutta un'altra roba, è davvero, cioè, è un accanimento su anche lì una popolazione adesso, come dire, già in sofferenza, già con in mille difficoltà, che comunque nonostante tutto è riuscita a produrre, diciamo, un avanzamento sociale, o a garantire un'assistenza sociale a tutti, l'istruzione a tutti, pur tra mille difficoltà adesso si troverà, e non è detto che non peggiorino anche per loro le cose. Quindi anche questo è un altro

canici della FIOM, sindacalizzati, una coscienza diciamo più generale, per cui non possiamo, come dire, star tranquilli perché noi siamo diciamo sulle uova d'oro e perché da noi arrivano assunzioni e fior fiori di capitali. Quindi questo sappiamo bene, che sono che questi capitali orientati diciamo verso il mondo, verso il mondo dell'armamento, sono comunque inevitabilmente sottratti al mondo dell'istruzione, dell'assistenza, di tutto quello che diciamo in qualche modo può godere e beneficiare la popolazione e gli stati sociali diciamo ai quali noi apparteniamo, ecco, senza cioè, ovviamente al di là del fatto che siamo partigiani, per il fatto che siamo dalla parte dei lavoratori e siamo di parte, però comunque obiettivamente tutti questi capitali che si stanno buttando e questa crisi che oltretutto determinerà una cascata da qui a venire che ancora noi non ci possiamo immaginare, perché davvero è una situazione senza precedenti. Quindi questo non può che non far preoccupare anche chi lavora all'interno di aziende diciamo in cui si fanno armi. Va detto che c'è una fetta di lavoratori, i nostri colleghi, che se ne battono altamente di tutte queste questioni qui, perché comunque guardano un po' il proprio ombelico, ma come normalmente capita anche un po' il genere umano un po' caratterizzato da questi aspetti, no? Un po' di queste forme egoistiche. Va detto che però c'è una parte che invece non ha questa, che ha invece una sensibilità, una visione più ampia e non può non in qualche maniera non schierarsi. Davvero noi siamo di fronte forse a uno scenario senza precedenti in cui davvero forse mai come adesso, noi a volte ci facciamo anche delle riflessioni nei luoghi di lavoro in cui davvero certe volte ci viene quasi da dirci che forse i nazisti erano dei buontemponi rispetto a questi, perché davvero questi stanno facendo delle cose veramente, veramente peggiori e atroci, ma e oltretutto con l'indifferenza e con una distrazione di massa che capiamo perfettamente che è anche condizionata dai media, e questo non può che aiutare chi ha in mente quel progetto di... Io non so, tante volte si ragiona sul fatto se il capitalismo, se il capitale sta per morire, o io non l'ho mai visto così sano, però, perché comunque porco Giuda continua a investire, è sempre più ricco, accumula sempre più capitali e ne può disporre per anche convincerti di cose che sono inaccettabili, perché oggettivamente lascia perdere magari una fetta di popolazione che può avere una sensibilità maggiore, come anche ce l'avete voi nelle vostre discussioni, come magari c'è certo. Anche in luoghi di lavoro laddove c'è anche lo spazio e il tempo per dialogare, tipo in grandi aziende, ma io mi immagino nei luoghi di lavoro laddove tu non hai neanche il tempo per andare al bagno, come puoi fare queste discussioni, come puoi avere il tempo per riflettere. E quindi chiaramente anche lì il capitale giova anche di questo sfruttamento anche delle tempistiche, il fatto che non riesci ad acquisire una consapevolezza, se non poi, salvo poi guardare le trasmissioni o tutti i giornali che sono orientati in maniera... E purtroppo c'è anche una grande parte della politica, su questo faccio un po' una colpa, perché l'abbiamo davvero scritto velocemente il comunicato, perché era un po' in preda alla... come dire al pathos verso i rapiti, perché sì. Davvero non c'è, cioè, almeno per le persone normali come noi, voglio dire normali nel senso che predisposte diciamo all'empatia, no, a capire i drammi che stanno vivendo queste persone, davvero è difficile tante volte anche mantenere il lume della ragione, però tutto questo per dire che davvero bisogna come dire, appunto nel nostro comunicato ci siamo dimenticati un po' il fatto che non abbiamo evidenziato bene il fatto che noi non è che uno voglia manifestare o fare delle mobilizzazioni, delle lotte perché pensi di convincere Trump o Netanyahu, è logico che non è così, le iniziative vanno fatte perché il nostro governo non sta facendo, su questo rendo merito al comunicato invece scritto dai lavoratori di Torino che hanno puntato meglio l'accento su questo aspetto. Su questo gli faccio i miei complimenti, perché questo è l'anello debole, il nostro governo e i governi che sono complici, a differenza magari forse tolta la Spagna, però davvero c'è un'indifferenza in Europa che è preoccupante davvero, io non so, quindi tutto questo chiaramente non può, come ci ha portato a questa, ad analizzare quello che è

0: il piccolo nostro spaziettino in cui noi possiamo agire, cioè scrivere dei comunicati, come dire, comunicare col mondo esterno, cercare di contaminare anche dei nostri colleghi che possono essere un po' più distratti rispetto a queste questioni e guardare un po' di più l'aspetto egoistico, per poi rimettere in campo, perché comunque io poi ce la possono raccontare come vogliono, ma le iniziative di lotta dell'autunno scorso hanno spostato, non di tantissimo purtroppo, perché in Palestina non sono terminate i soprusi e le morti, però ha in qualche maniera ha fatto virare un po' il volante del capitale, di poco, ma c'è
1: sì,
0: quindi
1: sì,
0: questo
1: sì,
0: è lo spazio sul quale noi dobbiamo agire e dobbiamo cercare un po' di mettercela tutta, ecco. Poi non so se avevi qualche domanda nello specifico da parte.
1: Volevo andare verso le conclusioni, proprio citandoti le ultime battute del volantino. Oggi sono troppo le situazioni di guerra, è giusto mobilitarsi per fermare le stragi di civili innocenti.
0: Certo,
1: lo sciopero
0: certo.
1: Generale sarebbe un utile strumento contro la complicità e l'indifferenza. La ultima frase è la chiave di lettura per cui ti abbiamo chiamato, e quindi ti faccio l'ultima domanda.
0: Sì.
1: Hai già accennato un po' che non c'è proprio questa reazione di massa all'interno dello stabilimento, ma
0: e
1: invece
0: no,
1: rispetto
0: una balla se sì.
1: La domanda, insomma, tenete un po' la testa fuori, perché negli ambienti di lavoro sono un po' resti, soprattutto quello di Leonardo ce l'hai raccontato più volte ai microfoni di Breakout, ma all'interno della FIOM stessa, come, visto che avete avuto il coraggio anche di firmare e di chiamare uno sciopero generale, come si stanno muovendo un po' le acque, se puoi un po' accennarci?
0: Guarda, ovviamente io non posso dire, non sono diciamo negli organi diciamo del Comitato Centrale, o né tantomeno però diciamo la sensibilità a livello, anche ti posso assicurare, a livello fino provinciale, regionale della FIOM, per quello che riguarda il Piemonte, per quello che il pezzo che posso conoscere io, ti posso assicurare che c'è una forte sensibilità su questo. Infatti non a caso il nostro territoriale è andato anche a Cuba, alla flottiglia, quindi per cui non c'è l'indifferenza, ecco. C'è è un po' trasversale l'indifferenza, ma non nella FIOM, almeno di del Piemonte. Poi
1: del
0: Piemonte, devo farti, devo proprio adesso, tu mi hai stuzzicato, e quindi
1: questa è un po' la devo dire.
0: Allora io non sono più nella delegazione trattante, mi sono tirato in tolto perché giustamente bisogna far spazio anche ai giovani, e volevo che crescessero anche altri dopo averci partecipato un quarto di secolo, però a chi ha partecipato alle ultime riunioni, la delegazione trattante, ti premetto che è un organismo di 90 delegati, 90 RSU, in cui ci sono tutte le divisioni, da velivoli, elicotteri, elettronica, global service, c'è tutto, no? Quindi è davvero un piccolo parlamentino in cui siamo 30, e lì la discussione in FIOM, non posso dire sulle altre organizzazioni, ma comunque te la puoi immaginare. E in FIOM devo dirti che purtroppo, mi hanno detto i compagni che hanno partecipato, c'è stato un ragionamento, mettiamolo, di criticità rispetto a Leonardo, rispetto alle politiche, no, dentro le quali siamo immerse, da parte del PMO di Torino, diciamo la segreteria di Torino, ma tutti gli altri territori, tolto Brindisi che ci ha dato un po' la spalla, ma davvero non voglio dire cosa hanno detto quelli di Genova, perché comunque, che sono dei compagni che io rispetto, però hanno un approccio del tipo molto, come dire, non voglio dire aziendalista, però che comunque non si permette di, che in qualche maniera accetta questo conflitto tra gli imperialismi. Noi ci siamo dentro, è bon par de palle, perché non te la puoi cavare così. In questo senso, appunto, tu, ecco, rispondendo a come è la FIOM in questo momento, ti posso,
1: certo,
0: posso mettere la mano sul fuoco su quella del Piemonte, Torino e Piemonte sicuramente, ma per quello che riguarda Leonardo, ma fuori è un po' complicato. Quindi se già adesso non, poi magari sto prendendo una cantonata, guarda, vorrei proprio prenderla una cantonata e avere una percezione sbagliata.
1: Speriamo che la prendi, da
0: essere smentiti. Però siccome noi abbiamo un sito dove ci sono tutti i comunicati che arrivano dalle delegazioni trattanti, tolto il nostro, Ed è anche l'altra volta la stessa cosa. Noi speravamo, cerchiamo certe volte, non è che siamo più intelligenti degli altri, non credo neanche che vuol dire che abbiamo un livello.
1: Si cerca di diffondere, insomma,
0: proviamo così a stimolare le discussioni, ma i silenzi tante volte però sono fanno rumore, sono assordanti, perché sono silenzi un po' di indifferenza che io non mi aspetterei dai nostri ambiti, dove dovremmo essere noi un po' a stimolare i lavoratori quando loro non ci arrivano, e tante volte invece recepire dai lavoratori quelli che sono i segnali giusti. Però insomma, no, ti ripeto, per il Torino e Piemonte posso dirti che siamo allineati sul pezzo.
1: Ringraziamo allora a questo punto Mariano, RSU FIOM nello stabilimento di Leonardo, divisione aeronautica di Caselle, per il suo contributo, per averci un po' fatto capire uno spaccato operaio all'interno della fabbrica di Leonardo stessa.
0: Spero di esserci riuscito, grazie per l'attenzione, la pazienza, e un saluto a tutti, compagni e compagni. Grazie.
1: A presto, ciao Mariano.
0: Grazie, ciao.

0: Radio Blackout. Frittura Mista alias Radio Fabbrica a tenervi compagnia in questa spiacevole serata di 5 maggio. Sono le ore 20:53. La trasmissione qui è dedicata a tutti voi che siete incazzati e incazzate per quello che succede sul vostro posto di lavoro e magari anche ai livelli più alti. Noi vi diamo un sacco di esempi di come la gente si organizza così da poter prendere e all'utile anche riutilizzarli. E detto questo, volevamo farvi una piccola veloce lettura degli eventi che si svolgeranno a Torino e dintorni in questi giorni qui dal sito gancio.cisti.org, che ben conoscete, nostro prezioso alleato. E allora, dare una lettura velocissima agli appuntamenti consueti, non me ne vogliate, diciamo quelli fissi, ovvero l'apertura di Porfido da domani, mercoledì 6 maggio, dalle ore 16 alle ore 19:30 al nostro centro di documentazione in Vanchiglia, dove potete trovare i libri in acquisto e in prestito. Poi c'è Ad Istro e Serie Riot, sempre mercoledì 6 maggio dalle ore 18 alle ore 20 in Corso Palermo 47 alla Federazione Anarchica Torinese, per sostenere l'autoproduzione e la libera informazione. E poi ci sarà la consueta cena del Mezcaledì, appunto il mercoledì, dalle ore 18 alle ore all'una e mezza, stavolta a tema libero, nel senso non c'è una specialità specifica in cui ci si prodigherà a cucinare. Dopo questo mio bisticcio di lingua, leggo l'ultimissimo altro appuntamento, sempre fisso del mercoledì, ormai giornata degli appuntamenti fissi, c'è l'arruolamento della Clown Army in quel di Manituana dalle ore 20:30 alle 22:30. Poi andiamo a leggere invece un evento che a noi interessa particolarmente, vero?
1: Infatti,
0: bene?
1: Ne abbiamo parlato la settimana scorsa nella puntata di Radio Fabbrica. Il 7 maggio sciopero nazionale per dire no alla riforma degli istituti tecnici, un taglio al futuro della scuola pubblica. Meno istruzione e cultura, più addestramento al lavoro non qualificato, tagli alle discipline e agli organici. Da partire dalle ore 9 in Piazza Arbarello, studenti, docenti e ATA, corteo verso l'ufficio scolastico regionale di Corso Vittorio Emanuele II al numero 70. Adesioni a Nastro, Rete Nazionale Istituti Tecnici, Assemblea Scuola Torino, FLCCL, USB, COBA, SCUB, OSA, studenti. Studentessa piccolissima, non riesco a leggere.
0: Effettivamente.
1: Rete studenti medi.
0: Okay. Bravo, ok.
1: Insomma, questa roba qui ne abbiamo approfondito. Per chi vuole ancora sentire di più, può andare a sentire i nostri podcast.
0: No, non è vero. No.
1: Vabbè, il podcast sta per uscire quello della settimana scorsa. Comunque abbiamo
0: ci facciamo gli autogol. Noi, ci
1: una
0: piace,
1: chiosa, sì. C'era anche uno sciopero il 6, se non sbaglio.
0: Ma no, il 6 dove ne abbiamo parlato bene, i nostri spettatori possono ripescarlo nel podcast della giornata informativa del 1 maggio, in cui abbiamo parlato con Giulia Bertelli della CUB proprio di questo sciopero.
1: Esattamente.
0: E noi, appunto, oltre a invitarvi a questo come evento, tra virgolette, noi vi invitiamo anche a scioperare se lavorate nella scuola. Ricordatevi che giovedì, volendo, potete non andare a lavoro, che non è... Insomma,
1: sì,
0: sempre,
1: siete tutti
0: sempre
1: autorizzati
0: bello.
1: E sono molti sindacati, come vi ho appena letto, che coprono. E poi, insomma, chiunque una volta proclamato lo sciopero può far sciopero nella scuola, in questo caso, nonostante sia protetto dalla legge famosissima che opprime i lavoratori e le lavoratrici.
0: Siamo andati
1: tutti
0: un po' lunghi su questo
1: Arbarello, ore 9.
0: Ci interessava forse questo.

E poi sempre giovedì 7 maggio, appunto, sì, il giorno stesso dello sciopero, c'è Corpi Svincolati a Manituana, laboratorio culturale autogestito in largo Maurizio Vitale 113. Questo evento, vi vado a leggere la descrizione. E in quel piccolo spazio di libertà provi a creare solidarietà. Dall'operazione Ipogeo Enoponte alla sezione separata di donne trans di Ivrea, costruiamo relazioni e reti che escono dal modello di cura cis eteronormata. Benefit Prigionier. Alle ore 16, condivisione saperi per costruire relazioni con le detenute. Chiacchieriamo insieme e scriviamo collettivamente lettere, condividiamo saperi su come spedire pacchi per dentro. Noi porteremo dei materiali, cartoline, fogli, buste, francobolli, disegni, schizzi, eccetera, e indirizzi di detenute. Portane anche tu se vuoi. Alle ore 19 cena benefit vegan, gluten free. E poi ci sarà a seguire la proiezione di Pom Poco, per sentirci un poco come i tanuki che resistono e lottano contro il nulla che avanza. Tutto sarà al chiuso in caso di pioggia. Lascia il macio a casa.

0: Sono ancora in giro le ragazze di Vanchiglia, che sembra una canzone ma non lo è. Un'iniziativa di giovedì 7 maggio dalle 16.30 alle 19, nell'area pedonale di Via Balbo. Partita di pallavolo e birrette con l'Aurora da Vanchiglia dalle ore 16 in Via Balbo, giovedì 7 maggio. E sono ancora in giro le ragazze di Vanchiglia. Accorrete numerosi a vedere la partita.
1: Sempre giovedì, un altro appuntamento consueto, quello dell'apertura del CDL Felix in quel di Asti, in via 20 settembre 112. E ricordiamo appunto questo centro di distribuzione ad Asti, che è aperto dalle ore 17 alle ore 20, come sempre disponibili nuovi arrivi e birrette fresche, giornali, eccetera, eccetera.

0: Sempre rimandando su giovedì 7 maggio dalle 18 alle 22, questa volta lo spazio popolare Neruda, Corso Ciria 7 a Torino, Prosfigica non si sgombera, dibattito più cena benefit, ascolteremo le voci dei compagni del quartiere occupato nel centro di Atene, 7 maggio Corso Ciria dalle ore 18, interessante questa iniziativa che scavalca i confini territoriali per andare a vedere cosa si fa in quella della Grecia occupata.
1: Giovedì, altra giornata ricchissima di eventi, infatti vi andiamo a leggere anche questo. Assemblea, comitato e se non al Parco Artiglieri da Montagna in corso Vittorio Emanuele. E questo giovedì recuperiamo l'assemblea di scorsa settimana, ci dicono non mancate, e Parco Artiglieri da Montagna dietro la fermata Flixbus di corso Vittorio dalle ore 18.30 alle ore 21.30.
0: Mentre sempre rimanendo su giovedì, che a quanto pare ce ne sono ben tante iniziative, quindi insomma fate la vostra scelta ponderata. Questa volta è la Critical Mass a chiamare in Piazza Castello alle ore 19 ogni primo giovedì del mese. Una serata al mese la massa critica si riprende le vie della città, porta il tuo mezzo a pedali, ciclomostro, skateboard, monopattino, monoruota, ma soprattutto tanta presa bene. Noi siamo il traffico.

E poi con questo pezzo panchettone non possiamo che non leggere un evento che si terrà al Paso Occupato per la rassegna giovedì 13-12, ovvero ACAB, proiezione del film Les Misérables, sempre in quel di il Paso in via Passobuole 47, film sulla violenza della polizia, sul disagio di una moltitudine sociale capace di far collassare le istituzioni e sulla disparità economico-culturali che, specialmente in Francia, sono giunte a un punto di non ritorno. Non ci sono cattivi e non cattivi, ma solo la cattiva volontà delle classi dirigenti, dei politici, dei magistrati, dei ricchi, di quelli che in altri tempi avremmo genericamente chiamato padroni, che nel film non vediamo neanche in televisione, ma di cui tre poliziotti sono tuttavia il braccio armato.

Venerdì 8 maggio dalle 18 alle 20 al Nora Book in via delle Orfane 24D, lettura condivisa de Il rovescio della nazione, la costruzione coloniale dell'idea di mezzogiorno. Ma wow, questo mi interessa particolarmente, non sapevo. Quindi 8 maggio dalle ore 18 ricomincia il nostro ciclo di letture condivise. Ci vediamo l'8 maggio dalle ore 18 al Nora Book in via delle Orfane 24 qui. Continua con lettura de Il rovescio della nazione, la costruzione coloniale dell'idea di mezzogiorno, scritta da Carmine Conelli. Vi aspettiamo numerosi.

E intanto al 346-673-263 arriva un messaggio che ci chiede: ciao a tutti e a tutti, voglio sapere come si chiama il film sul geco e dove lo posso trovare. Il film sul geco, si tratta del film che abbiamo proiettato assieme a Furgo Funk qualche settimana fa qui nel cortile della nostra radio. Il film si intitola The Art of Disobedience, l'arte della, della disobbedienza, scritto The Art of Disobedience, e non saprei dove si può trovare online al momento, ma i ragazzi Furgo Funk appunto avevano proprio organizzato questa proiezione, perché hanno detto che poi sarebbe stato messo online a breve, quindi ti posso suggerire di andare, c'è proprio un sito, si chiama theartofdisobedience.com, e vabbè, a parte vedere il trailer magari ci saranno le novità su dove verrà messo online in streaming. Ci sono per adesso delle proiezioni, anzi ci sono già state, c'erano state delle proiezioni, sì, sono tutte finite, scusate, avevamo visto dal sito che c'era qualcosa di attivo di proiezioni prossime, ma sono sbagliate le date, perché sono finite tutte quante, e quindi niente, poi cercalo online e forse a breve comparirà The Art of Disobedience.

0: 105.250, Radio Fabbrica continua gli approfondimenti di oggi e il nostro ultimo approfondimento lo facciamo in compagnia di Giuseppe Gomini, RSU Fiom Ducati di Bologna. Buonasera Giuseppe.
1: Buonasera a tutti.
0: Allora Giuseppe,
1: sì, io sono della Ducati Motor, perché esiste anche la Ducati Energia.
0: Motor, bene, così sì. Quando facciamo il podcast scriviamo le cose come si deve, Motor. Allora Giuseppe, ti abbiamo chiamato perché abbiamo saputo della petizione che si trova su change.org, che ha lanciato Linda Maggiori per uno sciopero generale per la flottiglia, dove insomma risulti, a quanto pare, perché ci sei come primo firmatario dopo la Global Support Flottiglia, insomma, quindi di sicuro come RSU Fiom all'interno di uno stabilimento è importante che dal basso venga lanciata la questione, venga insomma rinnovata quella che in quest'autunno inverno abbiamo vissuto un po' tutti come momento unitario e abbastanza di pathos nei confronti del movimento che voleva portare una solidarietà non solo concreta mediatica ma anche diciamo politica e di cambio strutturale del modo di stare in piazza. L'abbiamo un po' visto tutti in questo autunno-inverno, soprattutto come diciamo a microfoni spenti il 3 ottobre, quindi per dare continuità a quello che siamo già stati valeva la pena insomma cominciare dalla base dei lavoratori mettendoci la faccia. Quindi ti ho presentato come RSU Fiom perché è importante anche questo. Chi ha firmato, sono più di 1000 in questo momento su change.org che hanno firmato, ci hanno messo tutti la faccia perché è importante in questo senso qui dare un segnale alle proprie, non solo alle persone che sono già state presenti ma alle proprie organizzazioni sindacali che sono un po' più restie, mettiamola così, a fare a produrre un processo che vada verso un'unità e uno sciopero generale reale, insomma. Quindi questa è un po' l'introduzione di cappello. Se vuoi aggiungere qualcosa di concreto rispetto alla tua scelta, a questo percorso che inizia con il blocchiamo tutto 2026.
1: Sì, a me ha meravigliato. Io sono di Taranto, vivo da 30 anni a Bologna e da 20 faccio il delegato sindacale per Fiom di Bologna, che è la Fiom con numero di iscritti diciamo più numerosa d'Italia, e mi ha scioccato diciamo la quantità di gente che ha partecipato in autunno soprattutto alla giornata di sciopero unitario dei sindacati antifascisti che abbiamo in Italia. E questa cosa a me mi ha molto colpito, e come tanti che stanno firmando l'appello di uno sciopero generale in solidarietà alla Global Smooth Flottiglia, ma soprattutto al popolo palestinese, e sono come dire allibito dal silenzio che invece si percepisce nelle burocrazie sindacali della maggior parte di quei sindacati che hanno scioperato il 3 ottobre, no? A partire da quello che rappresento, ma anche USB ancora non ha proclamato uno sciopero generale, quindi so che c'è qualche piccolo sindacato che lo ha fatto per il 29 di maggio, ma diciamo che non c'è nulla di quantitativamente parlando paragonabile a quello che è stato messo in campo il 3 di ottobre.
0: Scusami Giuseppe, visto che l'hai accennato, quale sindacato ha già proclamato sciopero per il 29?
1: Mi pare che lo abbiano proclamato il CUB e il SGB, però non ne sono sicuro. Ne parlavo con Marco, che è il ragazzo di Fare Rete contro la Repressione, che mi ha dato una mano diciamo a scrivere l'appello per uno sciopero generale il più presto possibile. Ne parlavo con Marco, che mi diceva appunto che era già stato proclamato per il 29 di maggio un piccolo sciopero generale, diciamo, no? In questi giorni ci sono tanti piccoli scioperi. 6 e 7 maggio a Bologna si sciopera per la scuola. Il problema qual è? Il problema è che dobbiamo unire le lotte. Io diciamo, preso spunto per fare l'appello da quello che è stato l'appello dei portuali, che sono i primi che si muovono sempre perché vivono, diciamo, sulla propria pelle, no, il fatto di dover far passare le armi verso i paesi che, come dire, con prepotenza provano a sottomettere i popoli di cui si parla in questi giorni. Penso alla Palestina, penso al Libano, penso all'Iran, penso a Cuba, insomma abbiamo il Venezuela, ce ne sono tanti paesi che quell'uomo lì che come dire pretendeva il Nobel, che Trump sta attaccando indiscriminatamente e con una violenza inaudita assieme al sionista Netanyahu. E il problema è proprio questo, il problema è che noi viviamo in un sistema capitalistico ingiusto, un sistema che vuole dominare su tutti i popoli e lì dove trova della resistenza prova a sgomberare il campo e lo fa senza scrupoli. È sotto gli occhi di tutti quanti bambini, quante donne, quanti civili sono morti in Palestina, in Libano, in Iran, quanti ne stanno morendo di fame anche a Cuba. Cioè, non è possibile vedere questo e tacere. Io parto da qui, parto da questo grido di dolore che avverto io come un pugno nello stomaco, ma lo avvertono sicuramente tutti quelli che hanno sottoscritto l'appello, ma anche tutti quelli che hanno paralizzato l'Italia il 3 ottobre. E spero che, diciamo, come una catena di Sant'Antonio, questo appello faccia breccia nel cuore delle persone e provochi una reazione da parte delle timide burocrazie sindacali. È bello dire siamo contro il riarmo, siamo contro le guerre, però poi bisogna passare dalle parole ai fatti, altrimenti si rischia di fare retorica, e la retorica in questo momento non serve a niente, perché mentre i burocrati fanno retorica ci sono delle persone che nelle carceri israeliane, parlo di Tiago e del ragazzo che è metà spagnolo, metà palestinese, che sta rischiando addirittura la pena di morte, Saif. E parlo di quei compagni come Dario Salvetti che giustamente dicono attenzione, perché il tema non è tanto se noi andiamo avanti o torniamo indietro, il tema è che se noi torniamo indietro questi poi ci raggiungono a terra. Cioè non c'è una posizione neutra, non si può restare neutri, o si combatte o si subisce, e allora mi viene da dire che la maggior parte della gente dovrebbe pensare a reagire, a sostenere, finanziando questa giusta lotta contro l'oppressione dei popoli, contro il genocidio in Palestina. E perché noi nelle fabbriche, come delegati sindacali, spesso ci sentiamo dire ma perché voi sostenete i palestinesi e non fate nulla, no, magari per migliorare le condizioni di lavoro in fabbrica, evitare magari la flessibilità di orario, evitare i salari a ribasso. È proprio qui il punto, e lo immaginavo anche leggendo l'appello dei portuali di Ravenna, no? Loro cosa hanno fatto nel loro appello? Hanno messo davanti in primis le lotte per migliorare le condizioni di lavoro nel porto di Ravenna, e in secondo luogo hanno parlato della lotta palestinese. Alla fine quello che manca in realtà nelle fabbriche è prendere posizione contro il capitalismo, contro il profitto, perché se non si fa quello poi è difficile far passare il messaggio che dobbiamo scioperare in solidarietà di un altro popolo quando non siamo in grado di difendere noi stessi. E questo secondo me è il punto centrale. Se non facciamo questo, se non cominciamo a confliggere anche in Italia, in Europa, ed è per questo che è necessario l'equipaggio di terra. L'equipaggio di terra non si deve occupare solo del supporto e i nostri compagni in mare, le nostre compagne in mare. Si deve occupare anche della crisi economica che sta investendo l'Europa e si deve occupare di tutto quello che è necessario occuparsi. Le politiche di riarmo che si stanno avendo in Italia, in Germania, in tanti paesi europei, no? Guardiamo cosa accade per esempio alla Stellantis di Cassino, dove stanno entrando nelle scuole a dire ai ragazzi: o prendete gli indirizzi per poi produrre le armi, oppure un domani sarete i futuri disoccupati. Ecco, stanno partendo dalle scuole, e quindi bisogna capire questo, che non è che la Palestina non ci riguarda, ci riguarda. Come? Perché? Perché siamo in uno scenario, è anche riduttivo chiamarlo di pre-guerra mondiale, perché in realtà la guerra mondiale è già in atto, solo che non ce ne rendiamo conto. Una guerra mondiale a pezzi, come diceva Papa Francesco, per esempio, che è assurdo che lo dica un papa, che non lo dicano le opposizioni politiche che abbiamo in Italia.
0: Oppure semplicemente anche i sindacati che stavamo più volte citando, insomma, basterebbe dirlo unitariamente che probabilmente qualcosa potrebbe succedere. Ma al 346-6673-263 giunge un messaggio proprio in interazione con quello che stiamo e stai dicendo. C'è Isa da Milano che dice: sul 26 maggio il sindacalismo di 29 maggio il sindacalismo di Abbase, CUB, SGB, USI e Sicobas ha indetto uno sciopero generale per il 29 maggio per l'intera giornata contro l'economia di guerra, contro l'aumento delle spese militari, per la pace a partire dal Medio Oriente, per investimenti in sanità, scuola, trasporto pubblico e welfare. C'è il comunicato sul sito cub.it. Volevo solo, insomma, specificare, perché in genere interagiscono con noi con gli ascoltatori, quindi era importante dirlo. Prego.
1: Ero sicuro che, diciamo, questo sciopero era stato proclamato, perché il compagno che mi ha dato l'informazione è un compagno affidabile. E il tema è che noi abbiamo una serie di temi tutti concatenati tra loro. A me viene in mente per esempio la questione delle morti sul lavoro, no? Oggi in Italia, come racconta Carlo Soricelli dell'Osservatorio Nazionale Morti sul Lavoro, abbiamo quasi 1500 morti l'anno, non più 1500, cioè i morti sono 4 al giorno, non sono 3. E questo perché? Perché non vengono contati i morti non assicurati, le morti in nero, le morti delle forze dell'ordine, le morti. Ci sono tutta una serie di categorie che non sono assicurati INAIL e non vengono certificati come morti sul lavoro. E quindi i morti sono il 30% in più di quelli che vengono poi dichiarati da INAIL. Quelle morti lì non sono frutto della stessa logica di profitto di questo sistema ingiusto capitalistico. I morti in guerra, i morti sul lavoro, alla fine fanno parte della stessa logica. Io mi ricordo Emilio Riva, io sono il figlio del coordinatore del comitato interaziendale dell'Ixital Sider di Taranto, no? Mio padre mi raccontava che Emilio Riva dichiarava che 3-4 morti l'anno nell'Ilva di Taranto erano fisiologiche. Capite qual è il problema? Cioè, la guerra in realtà ce la fanno sempre. Oggi esiste anche una guerra su dei territori con dei bombardamenti, ma in realtà la guerra alla classe operaia, alla classe lavoratrice, viene fatta da sempre. Quindi quello che noi possiamo fare è unire le lotte contro lo sfruttamento lì dove non c'è una guerra con le armi, e dobbiamo assolutamente sostenere quei popoli che invece vengono bombardati, finanziandoli. Cioè, qui servono soldi, compagni e compagne. Dobbiamo costruire una società all'interno di questa società diversa, solidale, che vada ad aiutare tutti quei popoli oppressi nel mondo e vada ad aiutare tutti quei compagni che nelle fabbriche vengono sfruttati. Una cosa politica che vada anche oltre l'aspetto sindacale, perché non se ne può più. I sindacati da soli, con un vuoto politico di fianco, perché PD, 5 Stelle non ci rappresentano dal punto di vista politico, non rappresentano. A voi in Europa dicono le stesse cose che dice la destra. Quindi alla fine, se nessuno si mette contro il riarmo, e si lasciano soli i sindacati. E la politica la dobbiamo fare noi, lavoratrici e lavoratori, perché se non la facciamo noi dal basso, alla certo. fine i sindacati si adeguano, perché qual è il problema principale dei sindacati? Vi faccio l'esempio di quello che rappresenta. La CGIL esiste da 125 anni, quest'anno festeggiamo i 125 anni. C'è un processo di secolarizzazione, qualcuno se ne vanta anche di questo, ma c'è poco da vantarsi se non si rischia mai. I partiti politici scompaiono perché rischiano, i sindacati non rischiano mai. Non so se è chiaro questo concetto.
0: Chiarissimo, Giuseppe, è come la luce del sole, insomma. Sì, sì, infatti la secolarizzazione
1: se non si muove dal basso, anche il 22 settembre, anche il 3 ottobre, se non si muoveva qualcosa dal basso, esatto. come anche in pandemia, i sindacati non avrebbero mai proclamato dello sciopero per coprire in pandemia i lavoratori o per scioperare il 3 ottobre. Lo hanno fatto perché hanno visto che dal basso ribolliva qualcosa. Oggi siamo nello stesso clima? Probabilmente no, però bisogna riattivare. E lo dobbiamo a quei compagni che vengono torturati nelle carceri israeliane, così come lo dobbiamo a tutti quei compagni che hanno scelto di rischiare la propria vita in mare, certo. perché sono più coraggiosi di noi, lo dobbiamo fare, noi stiamo a terra.
0: Bene, allora ringraziamo per questo approfondimento Giuseppe Gomini. Se abbiamo presentato, vi ricordo, la petizione, la raccolta per uno sciopero generale che trovate su change.org. Mentre parlavamo qualcosina è aumentata, siamo a 1052, la petizione è solo di ieri, quindi diciamo unitevi numerosi a questo, perché dal basso, come abbiamo appena detto, come abbiamo visto con i nostri occhi soprattutto il 3 ottobre 2025, si può veramente cambiare la prospettiva alle organizzazioni sindacali in genere e anche probabilmente alla classe politica. Grazie Giuseppe per il tuo contributo.
1: Grazie a voi e dico due parole finali.
0: Certo.
1: Firmate e condividete, facciamo diventare virale questo appello, i sindacati ci devono sentire. Tutti i sindacati antifascisti. Di certo non vogliamo ci
0: Beh, chiaro. Ciao Giuseppe, grazie.
1: Ciao.

0: Paul Magoo. Non ci sarà Music to Play in the Dark, quindi verosimilmente si allungheranno questi ragazzacci di Riot on Sunset Strip, e poi sarà il blecchino.
1: Ebbene sì, insomma, il podcast della scorsa settimana e di questo saranno pubblicati al più presto. Ci impegneremo, insomma, in questo, nella nostra petit redazione. E vi diamo appuntamento martedì prossimo. Vi diamo appuntamento a domani, dopodomani, dopodomani ancora, sempre sulle libere frequenze di Blackout, perché qui siamo sempre accesi, anche fino a tardi, siamo veramente qui, siamo dietro al microfono.
0: Sempre, sempre, sempre, se non ci siamo noi sono i Black Cows, se sono i Black Cows c'è la bobina, insomma non vi stancherete mai, restate sempre appiccicati, appiccicati all'unica frequenza, tra l'altro libera e indipendente in città.
1: È giusto una chiosa, lo sciopero che dicevamo del 7 lo rimandiamo ancora per istituti tecnici della scuola soprattutto, ma c'è anche uno sforamento verso il 6, cui podcast citato prima della trasmissione live del 1 maggio ne specifica le...
0: Quello già... C'era anche perché riguardava i test invalsi, quindi c'era questa doppia data del 6 e del 7, stati insomma accorpati.
1: Quindi la scelta è innumerevole, sia l'ascolto in diretta che in podcast. Buon ascolto su Blackout.
0: Ciao. Ciao.

0: sabato 9 maggio.
1: Al Gabrio.
0: Fomo e Ono presentano.
1: Fomo.
2: Alle 22.
0: Non perderti questa zuppa di funghetti sonori.
3: Per nutrire il
4: terzo occhio.
3: In teatro.
4: Selezioni di riscaldamento a cura di Smiglia.
1: Pizza di Cuga. A seguire.
3: Le carezze di.
5: E direttamente da Massiglia.
4: Alma.
5: Alma.
4: Pazza su Mitica.
1: A seguire. Arriva Lara con i suoi suoni della montagna. Insieme a Sass e gli elettronichini di.
4: Jacopo Neffi. Nel Club Fono
1: DJ Assolvi
3: B2B Matteo Coffetti Federico Spini
1: Mauro
3: Vieni presto
1: Non venire a fare il maestro Poi ci rovini qui Strong Fono
4: Il 9 maggio dal Gap.

0: This is not a commercial announcement. I repeat, this is not a commercial announcement.
1: Radio Blackout presenta domenica 10 maggio, Matinée Punk, dalle 18, tre concerti da non perdere. A gamba tesa dalle sale prove del Mezcal Squat, due band da Torino, Italio e gli Ecoterrorismo. E da Buffalo, USA, il punk hardcore dei Science Man. Prima, durante e dopo i concerti, selezioni musicali by Stanze Fredde. Matinée Punk, domenica 10 maggio alla Blackout House in via Cecchi 21 Barra, dalle ore 18.

0: inizia presto, si finisce presto. Supporta Radio Blackout.
1: A box.
2: Not just any box. It opens doors. Doors to the places of heaven or hell.
3: Do anything you want.
4: La società capitalista non sa produrre altro che miseria, isolamento, disastri ecologici, epidemie, guerre, fame, sofferenza. Ma un mondo nuovo prende forma sulle macerie dell'economia.
5: Avanti compagne e compagni. Il momento storico è grave. La guerra sociale scalpita e il nemico di classe incalza. Fuggiamo le trappole della gerarchia, della burocratizzazione e specializzazione dei ruoli, ma senza abbandonarci all'inconcludenza di un ribellismo privo di strategia.
6: Che la prospettiva rivoluzionaria sappia superare la gabbia delle scadenze spettacolari per irrompere ovunque, nel quotidiano, in una guerra senza quartiere all'autorità. La comunità umana urge.
5: Per l'abolizione delle classi e dello Stato.
7: Ma che cosa resta? Ma che cosa resta di noi?
4: Questo che abbiamo appena letto è un estratto del primo volantino del Centro di Documentazione Porfido.
5: Per la critica della società capitalista.
4: Nato nell'estate del 2001, che oggi conta più di 7.000 titoli in archivio.
7: Ma che cosa resta? Ma che cosa resta di noi?
8: Vieni a festeggiare il quarto di secolo con noi. Il 10 maggio, pranzo benefit al Faso alle ore 13. Tutte le informazioni su Gancio.
9: Aspetta.
10: Ricordati che devi prenotare.

0: buona serata a tutti e tutti. Proseguono le dirette qui sui 105 250 di Radio Blackout. E di chi è la volta, caro Harpon?
1: È la volta di Riot on Sunset Strip.
0: Il trip attraverso gli anni 60, ancora di noi altri. Paolo Magù, myself e Harpon. Buonasera, Harpon.
1: Buonasera, mio caro Paul Magù. Buonasera, buonasera.
0: Questa sera
1: buonasera.
0: Puntata informazione rimaneggiata, tanto
1: e
0: per cambiare. Riusciremo mai a tre di seguito? Non ce la facciamo. Io a mia memoria non ricordo. Forse vabbè, qualche volta ci è successo.
1: Ma è stato 7 giorni fa.
0: Facciamo una targa commemorativa. Se ne facciamo 3 di seguito, facciamo una targa commemorativa.
1: Sì, è vero, potrebbe essere una buona idea, effettivamente.
0: Comunque, il prof ci ha abbandonati per motivi di lavoro.
1: Sì, e altrove, in un'altra regione.
0: Lo salutiamo, casomai fosse all'ascolto.
1: Ma certo, speriamo di sì. Beh, non ci salutiamo sarà neanche dopo, peraltro.
0: No, non ci sarà neanche.
1: Non ha mandato la sua registrata. Quindi
0: la musica gastroduodenale di
1: esatto.
0: Questa fresca improvvisata.
1: Questa ce l'avevi adesso.
0: Sì, esatto. No, l'ho improvvisata, non questa sapevo cosa dire, ma
1: era su un vassoio d'argento.
0: L'ho improvvisata, l'ho improvvisata. E quindi questa sera il viaggio attraverso gli anni 60 sarà a cura di Accusa. Sarà a cura di Paolo Magù e Harpon. Io comincio.
1: Per adesso a cura, poi vediamo se l'accuseranno.
0: Se l'accusa, vedremo.
1: Il
0: casomai la parola alla difesa in caso, no? Giusto?
1: Nel
0: bene?
1: Caso sì,
0: la parola alla difesa.
1: La lasceremo poi dopo. La
0: facciamo
1: difesa.
0: Che partire, che dici Arpa?
1: Sì,
0: che partire,
1: è una buona idea. Facciamo che partire, ne? Che partiamo, dai.
0: No, basta, là. Allora, partiamo da Boston questa sera, 1966.
1: Da Boston. Hai detto Boston.
0: Boston. Ho detto male?
1: No. È giusto, giusto.
0: Da Boston sulla East Coast degli States con i Remains, 1966 Epic Records.
1: Ah, i rimasti.
0: I rimasti. Questa
1: proprio
0: è una
1: loro
0: vecchia cover di Bo Diddley che ha per titolo Didi Wadidi. Si va a Blackout.
1: Bella.
0: Vamos.

0: E allora siamo partiti alla grande, caro Harpon, da Boston con i Remains. Didi wa didi.
1: Beh, i Remains qua sono ben graditi a Riot on Sunset
0: e passano, diciamo, spesso e volentieri.
1: Ma certo,
0: spesso e volentieri.
1: Sicuramente, sicuramente. Ottima selezione, mio caro Paul.
0: Facciamo doppietta, salutiamo Cane Nero Bau che già si fa.
1: Medaglia d'oro stasera.
0: Punto, medaglia d'oro questa sera, vince.
1: Grandissima.
0: Alle Olimpiadi di Blackout, vince alle Olimpiadi di Riot on Sunset Strip in particolare.
1: Che belle, me lo immagino. Soprattutto le premiazioni.
0: Uno
1: guarda,
0: storto, l'altro sciancato.
1: Sì, che poi in realtà è così, in realtà.
0: Va bene, tra un po' vi ricordiamo anche i numeri di telefono. Comunque, la medaglia d'oro, comunque. Stasera
1: no,
0: do il meglio di me stesso.
1: Per adesso la tecnica va bene, dai.
0: Cioè, sì, è la voce, sono le parole che è un po' meno, ma adesso
1: non riesci a trovarle, a pescarle, dici?
0: Sì, è qualche fatica, ogni tanto mi inceppo, però...
1: Che, hai aperto un pintone?
0: Confido con i malti e i lupoli di riuscire a carburare poi nel proseguo della trasmissione.
1: Esatto, ma tanto sai che arriviamo sempre alla fine che poi vogliamo stare altre 4 ore in diretta, però...
0: Però non se può. Stasera possiamo anche allungarci leggermente.
1: Sì,
0: non c'è il pro.
1: Stasera non c'è il pro.
0: Un po' che cosa succede.
1: Un pochettino allungare.
0: Sì, nel frattempo facciamo doppietta con i Remains, poi parliamo un attimo dei nostri contatti.
1: Sì. Piano piano.
0: Dello stesso album The Remains, Epic Records 1966. Questa è You Got a Hard Time Coming. Buon ascolto.
1: Prego, Paul, prego.

0: pugno nello stomaco, you got a hard time coming, bella botta, Arponazzo,
1: bella botta,
0: già messo un po' di volte, ma è sempre un piacere riascoltarla.
1: Sì, sì, ma è rimesso di casa, lo
0: il
1: diciamo
0: grande
1: sempre.
0: Barry Tashian, di chiare origini armene.
1: Ah, ok.
0: Belli. Una manciata di album nei 60s, e poi la sparizione, poi sono riformati. E che stia la situazione?
1: E che stia la situazione?
0: E cosa non so più come cosa dire? E amiamo, che stia la situazione?
1: Come amiamo dire?
0: Esatto, come.
1: No, hai detto che sono armeni, stavo pensando.
0: No, è armeno lui, almeno di origine, Baritashian.
1: Ok. Salutiamo quelli che ci ascoltano da Yerevan.
0: Da Yerevan, esatto, e dintorni.
1: Esatto, Yerevan che è al centro di. Così, questioni geopolitiche.
0: Assolutamente, la questione con l'Armenia Azeri è una cosa che va avanti da
1: una guerra
0: dei tempi.
1: Esatto, che
0: senza senso come tutte le guerre.
1: Sì,
0: però.
1: Direi che, dato il periodo, è molto denso di guerre.
0: Sì.
1: Comunque, abbiamo fatto il pippone geopolitico.
0: Il pippone geopolitico l'abbiamo fatto.
1: Ora possiamo ricordare i numeri telefonici, mio caro Paul.
0: Allora, il 346-6673-263 che già ha usato Cane Nero Bau, che salutiamo, abbracciamo.
1: Grande.
0: Con l'augurio di un buon ascolto.
1: Medaglia d'oro,
0: medaglia d'oro di questa sera.
1: Certo.
0: Perché cosa, caro Arpo? Un SMS,
1: WhatsApp, Telegram, Signal,
0: vocali,
1: vocaloni.
0: E il servizio?
1: E cisti viaggiare informati.
0: Fate cisti, mi raccomando, occhi bene aperti.
1: Via aria, via terra e via
0: ostacola
1: acqua.
0: La libera circolazione delle persone.
1: Esatto.
0: E il buon vecchio fisso 011 24 95 669 per eventuali dirette e o squillini.
1: Esatto, anche se ci volete mandare a fare in culo in diretta,
0: noi siamo sempre disponibili.
1: Noi siamo sempre disponibili, soprattutto quando siamo in due e non c'è il prof. Che sai che il prof è quello
0: che media.
1: Che me, esatto, il mediatore. Che salutiamo sempre, comunque.
0: Salutiamo anche chi è privato della libertà personale e ci ascolta dalle patrie galere. L'abbraccio di una.
1: Esatto, un saluto a quelli che ci ascoltano.
0: Voglio dire di una buona permanenza, perché sennò è un po' una presa per il culo.
1: No, infatti, il carcere Lorusso Cotugno.
0: Di una uscita a breve, insomma,
1: a breve,
0: brevissimo,
1: il più presto possibile.
0: Comunque, salutiamo chi ci ascolta dalle patrie galere. Sotto il gioco dello Stato borghese, che sta la situazione?
1: In tutte le 202 carceri italiane.
0: 202 sono.
1: Sono più o meno, sì. Alice. Bisogna chiedere.
0: Ne mancava qualcuno, ne mancava.
1: Sai com'è? Peraltro in pessime condizioni.
0: Sì, assolutamente, assolutamente.
1: C'è un grosso problema.
0: Assolutamente deprecabile.
1: Di stato delle carceri che versano veramente male, molto, molto male. Per non parlare poi di quello che danno da mangiare, perché.
0: Vabbè,
1: e dei trattamenti che riservano ai detenuti, che salutiamo.
0: Un bel fuoco alle carceri, lo vogliamo dire, ma
1: sì, la picciamo. Esatto.
0: Va bene, nel frattempo continuiamo con la musica, prego, è la tua volta, vediamo se tu ricordi.
1: No, assolutamente
0: neanche
1: no.
0: Il nome della band.
1: Neanche il nome della band.
0: Roger
1: no.
0: Nichols Trio.
1: Rogers Nichols Trio.
0: No, Roger Nichols.
1: Uno solo.
0: La S solo dopo, Roger Nichols Trio.
1: Roger Nichols Trio.
0: La canzone si intitola Montage Mirror, vediamo se funziona, dovrebbe funzionare.
1: Sì, dicono, mi hanno detto di sì.
0: Funziona, buon ascolto.
1: Funziona.

0: Allora, continua la super compilation Where the Action Is, ancora di Arponazzo.
1: Sì, sono un po' di settimane che continuo a proporla perché
0: è un bel cofanetto, adesso non ricordo l'etichetta, però è un bellissimo cofanetto. Se vi dovesse capitare, non fatevelo sfuggire che gli è molto buono, gli è di molto buono.
1: Saranno 5 o 6 CD sicuramente.
0: Sì, tutti della scena di Los Angeles nei 60s, è
1: bella,
0: di pregiata qualità, ecco come
1: bella,
0: si diceva,
1: bella.
0: Pregiata qualità.
1: Sono andato a, come dire, filtrare parecchi pezzi, perché comunque alcuni non mi piacevano, ero abbastanza più sul romanticone, eccetera. Però ne ho trovati tanti.
0: C'è una bella.
1: Sì, sto
0: vasta
1: vivendo...
0: gamba, come diceva Frassica. Vasta gamba, vasto assortimento.
1: Vasta gamba, certo. Okay. Comunque, questi erano i Rogers Nichols.
0: Roger, ancora questo Rogers.
1: Uno in più, dai.
0: Roger Nichols Trio, però abbondiamo noi di consonanti,
1: sì.
0: Tanto ne abbiamo da vendere.
1: Meglio abbondare, no? Lo dicevano già 2000 anni fa.
0: Certo. Meglio abbondare che difficile. Benissimo, sono pienamente d'accordo a metà con te, come diceva Giappattoni.
1: A metà, ok.
0: Giappattoni. Allora, proseguiamo con la musica. Gli autori della nostra sigla iniziale e finale, gli Standards,
1: quelli
0: di Los Angeles, Tower Records. 1967, questa è Can't Help But Love You.

0: 22:13 qui sulle libere frequenze di Blackout, oppure in streaming radioblackout.org/streaming.
1: Esatto.
0: Soprattutto anche per DAB. Chi ci ascolta da fuori, anche in DAB, Digital Audio Broadcasting. Ma come sono bravo?
1: Mamma mia, le sai
0: la radio digitale, questo è facile.
1: Sì, sì, è vero, questa...
0: si fa bella figura con poco. Così.
1: Certo, certo, certo.
0: Va bene, allora, gli Standards, Tower Records from Los Angeles 1967, quelli che ci fanno la sigla iniziale e finale, quelli esatto. Che danno anche il nome alla nostra trasmissione Riot on Sunset Strip con la loro traccia. Sì. Questa era Can't Help But Love You, una vecchia versione di un pezzo soul. Per quanto riguarda gli Standards, rimaniamo in quel di Los Angeles con la solita compilation di Arponazzo.
1: Esatto, continuiamo il pezzo
0: con parole
1: Words, esatto, il pezzo si chiama Words.
0: Questi sono Tommy Boyce and Bobby Hart. Buon ascolto.
1: Non ce l'avrei mai fatto.
0: No, ma ti aiuto io, non ti preoccupare.
1: Grazie.

0: Allora, questa era Words, dico bene, Harpon.
1: Sì, era anche perché solo
0: erano Tommy Boyz e Bobby Hart. Questa la facevano anche i Monkees, infatti l'avevano scritta per loro e questa l'avevano incisa prematuramente, infatti è un demo.
1: Ma tu, caro Paul,
0: come fai a sapere tutte queste minchiate?
1: Tutte queste informazioni, dove cazzo le metti?
0: 40 anni di ascolti e lettura di retri di copertina.
1: Ah, retri di copertina, ma anche retri libri,
0: copertina, poi adesso con internet, cioè, figura.
1: Appunto.
0: Vabbè, quando uno c'è una passione.
1: No, ma è bellissima sta cosa, vorrei avere io la metà.
0: Non so se mi verrà l'Alzheimer, però per queste cose la memoria ne va ancora.
1: Lo sai che
0: i papaveri sono alti.
1: Esatto, a parte quello, però se tieni la memoria, soprattutto allenata, allontani tantissimo queste malattie degenerative.
0: La birra fa anche bene, credo.
1: No, quella
0: non fa bene?
1: No, quella è proprio l'esatto contrario.
0: E noi ce ne fottiamo, però possiamo dire che ce ne fottiamo allegramente.
1: Non dirlo a me, perché tanto direi che sono già a posto.
0: Ok, comunque, sì.
1: No, nel senso, va bene. Nel senso, grande, vorrei avere io la metà della tua memoria.
0: No,
1: quello dicevo. Ti stavo leccando il culo.
0: Per altre cose non mi ricordo un cavolo, però le cose, questioni musicali, mi restano in mente, va a sapere.
1: Vabbè, ma è una buona
0: okay, cosa. Restiamo in quel di Los Angeles, questa volta qualcosa di un po' più conosciuto, Elektra Records 1967, The Doors, questa è I Looked at You, buon ascolto.

0: comunque, caro Harpon, ti informo che sto masticando, eh. Alle 22:20 sono una cosa che ti piace tantissimo.
1: Tanto, guarda, anche se non lo dici, si sente tantissimo.
0: Si sente
1: a manetta.
0: Chomp chomp, come nel fumetto di Topolino.
1: Bravo,
0: chomp chomp.
1: Esatto. Che è una cosa che ricordiamo a me, manda ai matti. Se mi vuoi far venire un'altra emorragia cerebrale, questo è il metodo corto.
0: No. Guarda, ci bevo sopra apposta, sono a posto.
1: Bravo, ma tanto si. Ok.
0: C'è anche, vuoi un... Questo è quel maledetto del blecchino che porta le arachidi, non dovrebbe farlo.
1: Vabbè, però meno male, almeno ogni tanto serve anche mangiucchiare qualcosa.
0: Molto benissimo, comunque Jim Morrison sempre sul pezzo.
1: Sì, dicevo...
0: I Look At You, grande pezzone, riempi pista, sì, provate bello. In un vostro DJ set ideale, questo qua, magicamente la pista si riempie.
1: Sai che io a Jim Morrison posso dirlo a microfoni aperti?
0: Hai detto anche a spenti, quindi puoi dirlo.
1: Io me lo sto...
0: Tu fascista.
1: Sarei scopato, ma duro proprio.
0: Va bene, comunque
1: non so lui se la pensava uguale, non credo, però vabbè,
0: intanto non si sa mai. Dal loro primo album The Doors 1967, Elektra Records.
1: Bella.
0: È la tua volta, caro Harpon, quando
1: è la
0: sono
1: mia volta.
0: 22:22.
1: Esatto, 22:22, io passo in Motorcycle Headline.
0: Fantastico, te lo ricordi?
1: Me lo ricordo, però il titolo del pezzo no, perché è molto complesso.
0: Ti vengo in aiuto io. You used to ride so high. Ancora Los Angeles, buon ascolto.

0: 22:26 Riot on Sunset Strip sulle libere frequenze di Blackout.
1: You used to ride so high, te la ricanto
0: pure.
1: Bel
0: pezzone.
1: Il Motorcycle Headline.
0: Headline, ancora quella bella compilation Where the Action Is, tutta roba de Los Angeles.
1: Sì, sì, sì, beh, però figa, molto molto bella. Sì, sì.
0: C'è azzeccato, bella bella bella la tua playlist che esatto. Va avanti già da qualche settimana.
1: Da qualche settimana che la sto proponendo. Però, mio caro Paul, ci tengo a ricordarti e a ricordare agli ascoltatrici
0: che devono passare una censura.
1: Che devono passare, esatto, devono passare
0: ben tre ascolti.
1: Esatto, le forche caudine, come
0: Orco
1: si diceva
0: boia.
1: Tanti anni fa. Perché veramente, se ci basta un accordo che non mi piace o una percussione...
0: E viene, il pezzo viene cassato.
1: Il pezzo viene... malamente cassato.
0: Orco boia.
1: E spero che il risultato sia apprezzabile.
0: Breve, breve,
1: breve,
0: breve.
1: Breve. Quando breve, mi dici breve, breve, breve, breve, allora
0: vuol dire che va bene.
1: Vuol dire che va bene, certo.
0: Ok, va bene. Quando sono le 22:27 noi ci proiettiamo. I minuti vanno avanti, ma l'ingolfamento è sempre lo stesso.
1: Ma il prof, dici, lui apprezzerà. Secondo
0: te? Sì. Poi gli facciamo sentire il coso, come si chiama? Il podcast.
1: E tanto lo taglia lui.
0: E infatti, quindi lo ascolterà, poi ci dirà qualcosa.
1: Sempre è velocissimo, peraltro. Già domani. Già domani uscirà. E infatti lo ringraziamo.
0: Un uomo, un computer, il prof.
1: Un uomo, esatto, un uomo, un computer.
0: Stavo dicendo, ci proiettiamo in London Town, 1965, Epic Records con gli Yardbirds, qui ancora con Eric Clapton, poi facciamo anche una doppietta con Jeff Beck. Questa è Certain Girl. Si va, Blackout.
1: Bella.

0: Questi erano gli Yardbirds con Eric Clapton, 1965, Epic Records, A Certain Girl. Attenzione, attenzione, Arpon, perché qualcuno gradisce le nostre basi, dice addirittura che sono fenomenali.
1: Bella, bella,
0: grazie,
1: bella.
0: Grazie, ti ringraziamo, chiunque tu sia.
1: Ricordiamo che le basi, però, che passiamo sono rigorosamente strumentali.
0: Sì, perché ogni tanto io sbaglio, non le conosco, quindi metto dei pezzi cantati,
1: stasera,
0: però,
1: appunto,
0: e poi fioccano le bestemmie.
1: Hai ciccato e bestemmiato, devo dire, copiosamente.
0: Però ci siamo.
1: Ma andava bene, anche se era cantato il pezzo, voglio dire. Peraltro, ti ricordi?
0: Però un suggerimento, se vogliamo dare un suggerimento a questo nostro ascoltatore truce,
1: sì,
0: basta digitare Mod Jazz da YouTube e avere delle belle playlist
1: tutto,
0: di Edmond, e noi da lì prendiamo, insomma.
1: Da lì ci accapariamo. Ripeti un attimo, poi che magari non sono riuscito.
0: Mod Jazz.
1: Mod Jazz, scritto M-O-D.
0: Mod, sì, sì, okay. Moderno, mod.
1: Ah, ok, chiave di moderno, sì. Radice di moderno.
0: Hai capito? Ha già capito. Va bene. Facciamo doppietta degli Yardbirds. Cambiano tre chitarristi. Questo è il secondo, Jeff Beck. Ancora 1965, Columbia Records. Questo è I'm Not Talking. Si va a Blackout. No, ho sbagliato. Non è questo, non ho sbagliato.
1: Vedi, dovevi ciccare prima o dopo.
0: Sì, dai. Andiamo a aspettare. Ecco qua, stavolta ci siamo.
1: L'hai preso? Ecco. Ah, ok.
0: Buon ascolto.

0: Epic Records, For Your Love, una raccolta, perché hanno una discografia un po' complicata, eh?
1: Eh sì, no, dicevi
0: non si riesce
1: che...
0: a capire bene etichetta, anno, singoli, album.
1: Sì, sì,
0: cioè,
1: sì,
0: più
1: sì.
0: Che altro non riesco a fare in tempo reale, avrei dovuto prepararmi prima, ma da buon ciuccio non l'ho fatto, come
1: vabbè,
0: sempre.
1: Ma sai che Riot improvvisa.
0: E questo è altro.
1: Esatto, anche se non c'è il prof.
0: Anche se non c'è il prof.
1: Che salutiamo sempre.
0: Che salutiamo, abbracciamo con l'augurio di un buon ascolto.
1: Sì, sì, sì. Spero che, se non sta già dormendo.
0: Spero questo... che ascolta in perfetto italiano.
1: Che ascolta.
0: Spero che ascolta.
1: Certo, non che ascolti, perché certo, l'italiano lo mandiamo a fare in culo.
0: Come sempre, e non solo. Tocca a te, vediamo se te lo ricordi.
1: Allora, Tim Buckley.
0: Oh, la canzone è?
1: Once Upon a Time. Time.
0: Yeah, bravo. Sì, sì, sì. Bravo.
1: Se parte, ma ormai parte tutto. Senti qua.
0: Ma che roba!

0: Ed eccoci qua di nuovo dopo una breve pausa fisiologica.
1: Un break, esatto.
0: Bisogno fisiologico.
1: Ma ci sta, Paolo.
0: Dobbiamo documentare su tutto quello che facciamo, eh.
1: Se vuoi ti porto il pappagallo alla prossima puntata.
0: Sì, il pappagallo, una cocorita, quello che vuoi.
1: C'è anche chi lo usa in ceramica. Ti faccio quello di blackout, te lo faccio fare in tarsiale.
0: No, lo voglio di metallo, lo voglio bello pesante, cromato. Lo voglio di metallo cromato.
1: Cromato, ok. In titanio magari.
0: E allora Tim Buckley con
1: Once Upon the Time,
0: fantastico.
1: È vero, dice sempre Once Upon the Time.
0: E questa invece è Houston Person Soul Dance, dedicata all'altro ascoltatore che apprezza le nostre basi. Questa è una bomba, la mia preferita. Senti che pezzone, Soul Dance.
1: Ma è base o
0: base per altezza, base per altezza.
1: Ok, che cos'era base per all'area, giusto? Base per altezza
0: è l'area del
1: triangolo, no,
0: no, del rettangolo.
1: Sì, perché il quadrato è lato per 4.
0: Siamo bravi in geometria, no, siamo delle
1: il quadrato è
0: lato per 2.
1: Lato per,
0: e invece il rettangolo base per altezza, perché
1: base per altezza, sì, perché è diverso, perché cioè,
0: siamo delle bombe,
1: sono già perso.
0: Parliamo però di musica che facciamo,
1: esatto,
0: meglio,
1: forse è meglio.
0: Ok. Andiamo quindi in San Francisco con i Jefferson Airplane da Surrealistic Pillow 1966. Questa è 3/5 of a mile in 10 seconds. Si va blackout.

0: Jefferson Airplane, 3/5 of a mile in 10 seconds, 1966, Warner Bros. Records, se non vado errato, da
1: bella lì.
0: E facciamo doppietta anche qui. Salutiamo chi continua a babbiare con la geometria. Qualcuno addirittura dall'Olanda, che salutiamo e abbracciamo con un buon ascolto.
1: Sì, perché è arrivato un prefisso strano. Siamo andati a guardare.
0: Abbiamo l'assistente questa sera.
1: Abbiamo un assistente.
0: Un Beccamort che ci fa l'assistente.
1: Vero, ma non è Beccamort, ma perché?
0: Ah, è Becchino. Sì, sì. Mi sbaglio sempre. Scusa.
1: È il Becchino, però detto è Beccamort.
0: Un Beccamort, no.
1: Però
0: simpaticamente,
1: grande.
0: Ovviamente.
1: Sì,
0: grande,
1: certo.
0: Fornitore di roba per cui io possa fare.
1: Sì, che a me manda fuori di testa.
0: Meglio non dirlo.
1: Però grande.
0: Tenero virgulto blackoutiano e ottime basi, pessime altezze. E qualcuno continua a babbiare ancora su WhatsApp su questa cosa e ha pienamente ragione. Dico bene,
1: sì,
0: Arpo?
1: Eh sì, perché diciamo la geometria
0: non è il nostro forte.
1: Non è proprio esatto. Meglio a parlare di musica.
0: L'italiano vai.
1: L'italiano
0: ci arrangiamo.
1: Già quello,
0: con un
1: sì.
0: po' qualche influenza dialettale, insomma.
1: Esatto. Bene o male la portiamo a casa, ma sulla geometria mi sa che non ce la possiamo fare.
0: Beh, ci abbiamo messo un po', poi ci siamo arrivati. Però base per altezza è l'area del rettangolo.
1: È l'area del rettangolo.
0: È stato
1: però diviso 2 è quella del triangolo.
0: Del triangolo. Vedi che pian pianino. Tra poco
1: Non è del triangolo. No.
0: Sì, base per altezza. Sì. Poi ti spiego anche. Questi mi ricordo anche la spiegazione, guarda.
1: Perché vengono due mini triangoli, non lo so.
0: Che se tu metti due triangoli e si forma un rettangolo, tu lo dividi per due.
1: Ma veramente?
0: Qualcosa del genere, guarda, mi ricordo qualcosa del genere.
1: Mamma mia, adesso vado fuori di testa io questa cosa.
0: Va bene.
1: Vabbè,
0: comunque. C'è una bella cosa. Mentre noi ripassiamo, voi vi cuccate nuovo Jefferson Airplane dallo stesso album con Plastic Fantastic Lover. Si va, Blackout.
1: Stoppiettiamo.

0: Abbiamo delle intromissioni da Verona, caro Arpon. Qualcuno si intromette?
1: Sì, è vero. Secondo me è dall'aldilà.
0: Sì, ormai, sì, molto probabile, molto probabile, molto probabile, molto probabile.
1: Però i richiami sono sempre.
0: Ma chi è quel mona che sbatte la porta urlando?
1: Esatto.
0: Questa è la domanda che noi dobbiamo porci.
1: È importante non sbattere la porta, soprattutto urlando.
0: Comunque sono andati già via da qualche minuto i Jefferson Airplane, doppietta Plastic Fantastic Lover.
1: Bella, bella doppietta, bravo Paul.
0: Grande. Grazie, grazie, grazie, grazie. Da San Francisco 22:53, prego caro Arpon, vediamo
1: allora,
0: se ti ricordi.
1: Allora, il Nitty Gritty Dirt Band. Con
0: I'll Search the Sky.
1: I'll search the sky.
0: Cercherò il cielo.
1: Esatto.
0: Vai, blackout.
1: Blackout.
0: Buon ascolto.

0: nuovamente cazziati sulla geometria. Comunque, cioè, più o meno ce l'avevamo azzeccato, ma
1: ma meno male
0: non siamo stati convincenti.
1: No, vero, no,
0: dobbiamo essere, sono i fumi dell'alcol, mi sa, che ci disturbano.
1: Più sicuri sulle minchiate che diciamo.
0: Lo dobbiamo ripassare un po' prima invece di dire castroneria.
1: Sì, esatto, appunto, magari. Poi sulla geometria così basica, mamma mia. Perché ci bacchettano, giustamente.
0: Sì, giustamente, sì,
1: arrivano messaggi
0: rimbrottati,
1: esatto, e non dite cazzate.
0: Vabbè, ci prepara... No, più o meno c'eravamo, rivedendo anche le spiegazioni del nostro maestro di geometria, più o meno c'eravamo, è passato meno, qualche anno, uno insomma un po', la memoria è un po' annebbiata,
1: un po' arrugginiti,
0: basta, no, che certo. Si parli di musica e mi ricordo tutto, geometria,
1: appunto,
0: ma so meno.
1: Vabbè, dai,
0: allora, Nitty Gritty Dirt Band,
1: esatto,
0: con I'll Search the Sky, te lo dico io, ti vengo in aiuto.
1: Grazie Paul, grazie.
0: E questa volta me ne vado addirittura in Uruguay, pensate, a Montevideo, 1966, con Los Smokers, e questa è Make Up Your Mind, si va,
1: bella.
0: Make Out, Sunset Strip.

0: Allora, Los Smokers from Uruguay, Make Up Your Mind.
1: Bella, mamma mia.
0: Niente male, non erano male queste qua. Magari non... facciamo doppietta. Sì, ne metti una tu, poi ne rimetto una io, dai, Los Smokers.
1: Ah, ok, facciamo così. Okay,
0: che non sono niente male. E mentre allora... il prof continua a massacrarci. Preferiamo le forme ai contenuti, in effetti è così.
1: Siamo
0: pienamente d'accordo a metà con te.
1: Forse, esatto.
0: Di nuovo, come Giappattone.
1: Certo, certo. Allora, tocca a me.
0: Mi
1: quindi...
0: ha trovato chi ci tiene testa, Arpa?
1: Sì, sì, sì, no, è vero, non ci vuole poi molto,
0: Sì, perché... un piccolo sforzo.
1: Esatto.
0: Un piccolo passo per l'umanità, com'era quella minchiata, l'altra minchiata lì?
1: È un grande passo per. No, un piccolo passo per un uomo, un grande passo per l'umanità.
0: Per l'umidità, ok.
1: Qualcosa del genere, sì.
0: Va bene, allora. Di nuovo allora, con la compilation arponiaca.
1: Sì,
0: si te ricordi Randy Newman.
1: Randy Newman con Last Night I Had a Dream.
0: Bravissimo,
1: bello.
0: Si va. Schiacciamo play.

0: Ok, Arpon, con cosa hai deliziato ascoltatori, ascoltatrici e ascoltatruci?
1: Randy Newman con Last Night
0: Ahead,
1: I Had a Dream.
0: A dream.
1: C'ho avuto un sogno la scorsa notte.
0: Hai capito?
1: Che manca i cani. Lascia stare, va.
0: Anche stasera mi sa che non scherzerai, però,
1: sì, quindi vuol dire che
0: dopo la gozzovigliata di questa sera
1: finalmente dormirò. Che bello. Che bello.
0: Ok, allora, come avevamo detto, facciamo doppietta dello Smokers, che di cui sopra è il gruppo su cui abbiamo indagato, abbiamo visto,
1: sì, appunto, mi dicevi.
0: Allora, quindi originale di Montevideo, però poi, come dice, relocated, trasferiti in Argentina nel 66, quindi gli album sono usciti in Argentina su Odeon Records.
1: Ah, ok.
0: Andiamo però con la traccia.
1: Loro sono uruguayani,
0: okay. Polo, Beto, Esteban, Jorge e Julio. Allora, me le ricordo anche a memoria, non so come cacchio ho fatto.
1: Uruguay, che la squadra dell'Uruguay, la nazionale dell'Uruguay, se non mi ricordo male, vinse la prima edizione dei mondiali di calcio
0: nel 1930,
1: esatto.
0: Se non vado errato.
1: Esatto, poi dopo l'Italia nel 34 e
0: nel 38.
1: 38. Eh sì.
0: Molto benissimo. Allora, la traccia iniziale di questo nostro CD, la raccolta uscita su Gary P Records per questi Los Smokers, questa è Girl You Won't Succeed.
1: Sentiamo,
0: si va ancora. Oni va.

0: Allora andiamo ormai a ruota libera in questa serata blackoutiana di Riot on Sunset Strip alle 23.08.
1: Ma sbaglio o tra le righe si è sentito qualcosa?
0: Sì, di nuovo un'interferenza da Verona. Penso che ce ne saranno altre durante la serata. Ho l'impressione che dall'aldilà arriverà qualcos'altro.
1: Certo, lo
0: comunque,
1: sappiamo.
0: Ancora il beat sudamericano, uruguaiano e argentino dello Smokers, che stai alla Girl You Won't Succeed.
1: Bella.
0: Adesso è la volta di Arponazzo, stiamo prendendo decisamente il largo.
1: Eh sì, ora sì, dato che non ci sarà il prof.
0: Andrà avanti altre 18 ore, solo che devo andare a lavorare domani mattina. Piccolo
1: mannaggia
0: particolare,
1: questo vizio di lavorare che hai, guarda. È una roba.
0: Tocca a tua.
1: Allora vado io con Barry Maguire, questo pezzo è famosissimo.
0: Famosissima è la sua
1: Yvonne Destruction.
0: Yvonne Destruction.
1: La conoscono tutti. 65, credo.
0: 6. Io dico 6. Poi andiamo a vedere.
1: Secondo me 5.
0: Andiamo a controllare.
1: Ho ragione io, forse.
0: Controlliamo.
1: Dopo vediamo.

0: mentre caro Arpon proseguono le interferenze da Verona, non si sa come mai.
1: Beh, però fa sempre piacere.
0: Sì. Scalda il cuore, come la Maraverna.
1: Sì, dato che fa di nuovo freddo, mannaggia, alla pupazza.
0: A quella lì.
1: Esatto, che ci sono tipo 20 gradi. No, sì, magari.
0: Portando alla Madonna, fa di nuovo freddo.
1: Fa di nuovo freddo. Cosa dice l'orologio atomico qua? Il termometro atomico?
0: Qua 22 gradi, qua
1: stiamo
0: bene.
1: Qua dentro.
0: Siamo
1: sì.
0: Al riparo, non siamo alla diaccio.
1: Sì, qua dentro sì. Però fuori 12 gradi, vabbè.
0: E ridendo e scherzando, abbiamo fatto le 23:14, ci stiamo comodamente allungando nello spazio del prof.
1: Eh sì, stasera non c'è il prof.
0: La musica enogastronomica questa sera è
1: sempre. Esatto.
0: Ma questa era semplice comunque.
1: Sì,
0: e comunque, Eve of Destruction.
1: Sì, Barry Maguire.
0: Barry Maguire.
1: Sì, beh, un pezzo famosissimo. Dicevo io del 65.
0: Poi non abbiamo controllato.
1: Però credo.
0: Tra una babbiata e un'altra non l'abbiamo controllata.
1: Tu è sempre. Perché questa come dire. Presa bene per Mosconi.
0: Sì, è un po' un virus che mi è stato inoculato.
1: Verso fine trasmissione ti viene sempre.
0: Vediamo
1: in
0: un
1: mente.
0: Attimo. Allora, adesso proseguiamo con roba californiana più garagistica con questi Human Society. Fantastica questa è. Knock Knock. Si va, buon ascolto.
1: Bussate.
0: Ci dicono, caro Arpon, che probabilmente è saltato lo streaming.
1: Sì,
0: ci ascoltate in FM.
1: Andate solo in FM per chi può, chi avesse ancora una radio
0: in
1: quelle,
0: FM.
1: Di una volta.
0: Viva bello. L'analogico comunque.
1: Analogico, esatto.
0: Viva l'analogico.
1: Bello, sempre.
0: Non salta mai.

0: Allora andiamo avanti di rendita, vero Arpon?
1: Beh sì, direi di sì.
0: Human Society, Knock Knock, ancora origini californiane per questi garagisti statunitensi, quindi ci confermano che lo streaming si sente.
1: Esatto, versioni contrastanti.
0: Chi più
1: però,
0: chi meno, qualcuno, l'unico è Franco Franchi.
1: L'unico è Franco Franchi
0: che avrà mangiato qualche fonga allucinogeno, gli ha finito di traverso.
1: Allora riesce a schiacciare play. Però ci arrivano messaggi che ci dicono
0: che lo streaming ancora
1: che funziona,
0: va
1: che
0: molto
1: va
0: benissimo.
1: Meno male, meno, nonostante
0: andiamo ancora avanti con un pugno di canzoni.
1: Il tempo uggioso di stasera, però non è che sta diluviando, voglio dire.
0: Fa bene all'ascolti radiofonici,
1: sì,
0: evidentemente.
1: Sì, esatto.
0: Va bene, allora vuoi annunciare tu la prossima?
1: Allora, aspetta,
0: Lollipop Shop.
1: Shop, esatto.
0: Con devi essere una strega.
1: You should be a witch.
0: You must be a witch.
1: You must be a witch.
0: Shop. Ok. Sì, blackout, ascolto.

0: Allora, tra una bestemmia e l'altra siamo giunti quasi, esatto, alla fine. Salutiamo Franco Franchi che ci manda ancora un WhatsApp.
1: Grande.
0: A lui non va lo streaming, è l'unico.
1: È strano perché
0: hai mangiato pesante.
1: Altrove arriva, esatto.
0: Niente sopra evidentemente, come diceva quell'altro.
1: È probabile.
0: Niente sopra evidentemente. Comunque l'ultima, la penultima traccia per questa sera era Caro Harpon.
1: Era Lollipop Shop. Con You Must Be a Witch.
0: Con i Lollipop Shop.
1: Lollipop Shop, esatto.
0: Andiamo con l'ultima, allora ci trasferiamo. Philadelphia, Pennsylvania, con questi unrelated segments. E questa è The Story of My Life. Si va, e questa è l'ultima por ce soir.
1: E poi ci sentiamo la settimana prossima, lo diciamo dopo.
0: Sì, tra qualche bestemmia.
1: Esatto.

0: 23:28, ci siamo allungati di una mezz'oretta, caro Arpo. Abbiamo cominciato dopo, abbiamo finito dopo.
1: Vabbè, ma appunto abbiamo recuperato il ritardo in ingresso.
0: Tra una bestemmia e l'altra con gli Unrelated Segments e Story of My Life da Philadelphia 66.
1: E l'ottimo Germano Mosconi che come
0: che
1: sempre
0: ci ha coadiuvato.
1: Ci coadiuva, esatto.
0: Ci dà una mano da lassù, tra una bestemmia e l'altra, ci aiuta ad andare avanti tra una risata. Speriamo di avervi fatto sorridere
1: e sollazzare.
0: Sollazzare, è passato una bella oretta, oretta e mezza insieme.
1: Beh, sì, sì, speriamo anche, come diciamo, a microfoni spenti, che abbiate usato questo tempo per fare all'amore, nonostante tutto. Con questo tempo uggioso, ma con la musica giusta, però.
0: Si presta.
1: Si presta.
0: La nostra, guarda caso. La nostra.
1: Come vai? Però è andata bene, dai, sì, sì, anche. Mannaggia che non c'è stato il prof, ma tornerà settimana prossima di sicuro.
0: E mancherai tu sicuramente.
1: Ma guarda, se riesco a dormire vengo totale, tanto ormai influenza, ormai non ne prendo più, quindi è solo quello il problema, ma conterò di esserci poi.
0: Allora quindi diciamo che sperabilmente torneremo in formazione tipo la settimana prossima, martedì dalle 21:30 alle 23.
1: Ne sentiamo la settimana prossima.
0: La prossima settimana. Quindi vi beccate una mezz'oretta di bobine e poi il blecchino a partire dalle
1: mezzanotte
0: 00:00.
1: Qualcosa del genere, sì.
0: Dalle mezzanotte non stava bene, meno male ci ho riflettuto un attimo.
1: Sì, bravo.
0: Dalle 00:00. A partire dalle 24.
1: A partire dalle 24. Okay.
0: Da mezzanotte c'è il blecchino. Noi ritorniamo martedì prossimo. Questo
1: bella,
0: è quanto.
1: Bella, bella.
0: Allora, stay blackout, buon ascolto. Rimanete ben saldi sulle libere frequenze dei 105 e 250.
1: E fate i bravi.
0: Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.
0: Ciao.

0: Scusate, ci siamo sbagliati, ci correggono. Errata corrige.
1: Errata corrige,
0: non c'è il blecchino, quindi vi cuccate la bobina fino a domani mattina. Fa anche rima.
1: Esatto, fino all'info di domattina. Allora, di nuovo.
0: In ogni caso, stay blackout.
1: Alla settimana prossima.
0: Ciao, ciao.
1: Ciao, buonanotte. Ciao, ciao.

Guardi, Cristino, che lei si è salvato forse dal mare, ma io lo porto veramente molto male, faccio passare l'anima dei guai. Guarda a porto, cazzo.

وقع مني جلدي وقع مني وقع مني جلدي وقع مني

I'm going to go to the hospital.

un fantasma in libertà, un parasita fin semi libertà. Sei un retto sanguinante, un emorroide purulenta, libidinosa soddisfazione che goduri alla dilatazione. Se ti stuzzicano il culetto col prezzemolino, col prezzemoletto,

Hi guys, sono Pino Scotto. Anch'io ascolto Radio Blackout e come mi diceva il mio grande fratellone Lemmy, se a voi non piace il rock and roll, sono solo cazzi vostri.

0: Recupero crediti Edera. Ci attacchiamo a tutto. Mister, senti un po', quanti siete in famiglia qua?
1: In cinque.
0: Ah, in cinque, eh? Senti un po', il bambino viene con noi.
1: Ma scusi, mio figlio.
0: Bello, cessione del quinto.
1: Ma scusi, mio figlio.
0: Senti un po', sorridi un attimo. E quel dente d'oro? Recupero crediti Edera. Ci attacchiamo a tutto.

Alcuni soggetti con molto entusiasmo e poca esperienza hanno pensato di provare ad usare un microfono, un mixer e un'antenna, o a qualche suo aspetto.

0: per domani sapremo anche quella che sarà la sorte delle aree che sono definite zone rosse, delle aree zone rosse. Le zone rosse.
1: Ti prego! Ne ho bisogno! Qualcuno ha dell'erba! Dell'erba! Dell'erba!
2: Si invita la cittadinanza a restare in casa e ad uscire solo per approvvigionamento
1: dell'erba!
3: You piece of shit.